stato come cadere.

e guidare più forte. Sulla strada è in salita.

il volto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre, chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, di un rosso un po' mosso di nuove sezioni, di un rosso sfumato dai puro scuppani. Sarà

0: cuori che c'è qua.
1: Radiocittaperta.it, la tua

pain. I say experts that some of those that fall underneath.

0: never even been.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Se ci sei.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E buongiorno, buongiorno da Santigno, buongiorno come sempre con la White Rabbit dei Jefferson Airplane per darci una bella sterzata in questo primo lunedì di luglio. Vediamo come arriviamo alla fine del mese, ma prima ancora vediamo come arriviamo alla fine della trasmissione. (340) 197 4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate al numero della diretta 06 88 98 0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook a nome di Radio Città Aperta. E poi voi sapete che Radio Città Aperta si autofinanzia grazie al sostegno di noi speaker, per cui se volete darci una mano potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Cliccate sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player all'interno del podcast. Inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Tra l'altro, se avete Amazon Prime è completamente gratis, ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostieni. Tienici.

Oggi abbiamo ben tre interviste, più chiuderemo alla grande con Zona Franca, la prima è tra pochissimo e intanto iniziamo con la musica e lo facciamo con un classicone, Depeche Mode, Enjoy the Silence.

Dead Silence, uno dei brani più iconici e di maggior successo dei Depeche Mode, pubblicato nel 1990, secondo singolo del leggendario album Violator. Ha ridefinito un po' anche la storia della musica synth pop, ma in generale i Depeche Mode lo hanno fatto. Bene, andiamo avanti e lo facciamo con questa mattina un po' di classici, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

0: Le 10.35 abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di oggi. Do il benvenuto a Carla Ottoni. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te per essere qui. Allora, siamo qui per parlare del rassegna, la festa di cinema. Caravan Fest 2026 partirà il 10 luglio e durerà fino al 16, che ti vede, diciamo, alla direzione, possiamo dire così, al Parco Giordano Sangalli di Torpignattara. Parte questa appunto festa di cinema multiculturale. Ci troviamo in una zona periferica di Roma, spesso, no, possiamo dire dimenticata magari dai circuiti quelli più importanti, e proprio qui si inserisce il Caravan Fest.
1: Sì, esatto, il Caravan è diventato negli ultimi anni un vero e proprio festival di cinema open air, quindi è un festival con anteprime ospiti internazionali, che però invece che in un cinema si svolge in questa arena che noi allestiamo nel Parco Sangalli, che è caratterizzato dalla presenza maestosa dell'acquedotto Alessandrino. È un parco importante per il territorio perché è un vero e proprio luogo di incontro non solo interculturale ma anche intergenerazionale, e quindi ci sono tutti gli abitanti del territorio. Ma negli ultimi anni devo dire la manifestazione è diventata una piccola oasi aperta a tutta la città. Negli ultimi anni abbiamo registrato molti spettatori che venivano anche da altri quartieri, proprio perché presentiamo dei film che altrimenti non ci sarebbe modo di vedere a Roma, dei film che non solo non hanno distribuzione in sala, tranne uno quest'anno che sarà distribuito, poi è il film pakistano che proietteremo il 15 luglio, presentato con la regista che sarà nostra ospite, però per il resto sono film che appunto difficilmente arriveranno nelle sale cinematografiche, che noi selezioniamo dai più importanti festival europei di tutto il mondo. Ad esempio il film di apertura De Lupi è un film bangladese, una delle cinematografie più sconosciute del mondo, che invece nasconde tanti talenti, e appunto uno di questi è il regista di questo film, Tokir Shaikh, che è anche lui nostro ospite. Un film che noi abbiamo selezionato dal Festival di Rotterdam, che è uno dei festival più importanti, una vetrina molto importante per il giovane cinema indipendente europeo, e noi lo presentiamo in anteprima assoluta in Italia. Quindi devo dire il pubblico ci dà soddisfazioni perché riempie sempre l'arena, è attirato proprio dalla programmazione e dalla presenza degli ospiti anche.
0: Tra l'altro un'iniziativa, o meglio, un festival pieno di iniziative diverse, perché oltre, no, alla rassegna di film internazionali, come hai detto tu, comunque che difficilmente vedremmo al cinema, c'è poi il concorso nazionale di cortometraggi e il premio Nuove Cittadinanze.
1: Esatto, sì, noi abbiamo da sempre avuto un'attenzione particolare ai registi e alle registe giovani, quindi selezioniamo molto opere prime e seconde, e da 2-3 anni abbiamo dedicato interamente il concorso di cortometraggi agli autori italiani, al cinema italiano, proprio perché sui lungometraggi spaziamo, ci chiamiamo Caravan perché è un vero e proprio viaggio nel mondo attraverso il cinema. Abbiamo però voluto dedicare questa importante finestra proprio alle nuove leve del cinema italiano, ai giovani autori che magari tra 2 anni ci regaleranno un lungometraggio in sala. Questo è l'augurio che noi facciamo a tutti gli autori dei cortometraggi che selezioniamo. E invece il premio Nuove Cittadinanze è anche una vetrina importante, uno spazio importante che noi dedichiamo al cinema italiano in una chiave un po' particolare, perché noi come associazione non facciamo solo il festival, durante i mesi precedenti lavoriamo nelle scuole dove si insegna l'italiano agli adulti con background migratorio. Tu dicevi giustamente, Torpignattara è ormai uno dei distretti più multiculturali di Roma, e proprio per questo in questa parte, non solo a Torpignattara, Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo, ci sono moltissime scuole dove viene insegnato l'italiano, viene anche data la licenza media appunto a tanti adulti che magari da anni vivono a Roma ma hanno bisogno di questo titolo magari anche per lavorare, e noi sosteniamo l'attività dell'insegnamento dell'italiano con la visione di film che compongono una sorta di viaggio, anche qui ritorna l'idea del viaggio, nella storia dell'Italia. Ad esempio quest'anno hanno visto Pane, Amore e Fantasia, Mamma Roma, Questione di cuore dell'Archibugge e Quo Vado con Checco Zalone. Loro li vedono, imparano anche tante cose, no? Sull'Italia, sulla storia dell'Italia, su come si sono evoluti anche i nostri costumi. Alla fine delle visioni votano, è una vera e propria votazione con le schede elettorali, le urne, ed è molto emozionante perché molte di queste persone raccontano di non aver mai votato, nemmeno nei paesi da cui provengono. E il film che raccoglie più voti nei tre centri in cui noi lavoriamo è il film di chiusura del festival, quindi questi nuovi cittadini, che, o che speriamo diventino presto nuovi cittadini e cittadine romane, scelgono il film di chiusura del festival e assegnano questo premio a un cinema che comunque parla anche a loro e trasmette dei valori di apertura, di accoglienza, promuovendo proprio un'idea della cittadinanza non come uno status irraggiungibile, ma come uno spazio in cui nessuno è ospite e tutti siamo appunto cittadini e cittadine.
0: Bene, allora ricordiamo ancora che Caravan Fest ci sarà dal 10 al 16 luglio al Parco Giordano Sangalli di Torpignattara. L'ingresso è dalle 20, ingresso gratuito, tra l'altro. Io ringrazio Valentina Pettinelli, l'ufficio stampa che ci ha messo in contatto, e ringrazio ovviamente Carla Ottoni per averci illustrato che cos'è Caravan Fest. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo a Caravan.
0: Grazie, alla prossima, ciao.
1: Alla prossima, ciao.

E questo invece era Johnny Cash nella sua versione di Personal Jesus. Abbiamo ascoltato i Depeche Mode poco fa. Nel 2002 Johnny Cash realizzò questo album American the Third, The Man Comes Around, dove in chiave alle volte blues e country andava a reinterpretare alcuni brani famosi. Tra l'altro ultimo album prima della sua dipartita, era appunto il 2002. I Depeche Mode raccolsero con entusiasmo questa versione, ma insomma Martin Gore diede immediatamente il suo permesso per la registrazione, definendo anche un onore immenso che una leggenda come Cash insomma dedicasse una sua versione di questo brano. E lo stesso Gore ha più volte dichiarato che quella di Johnny Cash, tra le tantissime versioni di questo brano, è l'unica che diciamo così merita per la sua capacità di aver reso questa canzone più originale, propria, possiamo dire.

E ancora Johnny Cash nella sua versione di Hurt, brano storico degli anni Ottanta di Nine Inch Nails, la prende e la trasforma da un brano di autolesionismo, di droga, lo trasforma probabilmente in un brano dove Johnny Cash, ormai vicino alla sua, anche se prematura, di partita, forse fa, diciamo così, un excursus e anche un po' un resoconto della vita e della vecchiaia. È inutile dire che gli stessi Nine Inch Nails, seppur in una versione totalmente diversa, non solo hanno apprezzato ma si sono commossi dalla versione del cosiddetto Man in Black, così veniva chiamato. Rimaniamo con queste sonorità e anche con questi timbri così gravi e avvolgenti, e lo facciamo con Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms.

E questo neanche a dirlo, Nick Cave and Bad Seeds con Into My Arms, è il 1997 dall'album Mudman's Call, semplicemente pianoforte e contrabbasso per questa che possiamo definire una preghiera laica scritta da Nick Cave in un momento di profonda transizione personale segnato dalla disintossicazione dalle droghe, anche da un momento sentimentale molto significativo, ovvero la fine della sua relazione. Una dichiarazione di incredulità religiosa, inizia così il brano, I don't believe in an interventionist God, ma che evolve subito in una richiesta spirituale. Se un Dio esistesse, l'autore gli chiederebbe solo di proteggere la persona amata e di riportarla tra le sue braccia. Insomma, Nick Cave non delude mai.

E mentre aspettiamo si facciano le 11, continuiamo con questa carrellata di grandi classici, ci facciamo cullare. Stamattina iniziamo con tanta calma, poi vediamo, magari cambiamo ritmo e atmosfera da un momento all'altro, ma intanto ci piace così. E allora ci ascoltiamo un classico dei classici, il grande Leonard Cohen con Dance Me to the End of Love.

0: Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, le 11.01, abbiamo raggiunto la nostra seconda ospite di oggi. Do il benvenuto, ma sarebbe meglio dire il bentornata, a Giulia Vanni. Ciao Giulia, ben ritrovata.
1: Ciao Santa, buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti e tutte.
0: Grazie a te. Allora, stavolta siamo qui per parlare di teatri d'arrembaggio. Insomma, chi è più attento sicuramente si ricorderà di questo festival ospitato dal Teatro del Lido di Ostia. È ripartito qualche giorno fa, il 3 luglio, e durerà ancora fino al 26. Che cos'è Teatri d'arrembaggio?
1: Teatri d'arrembaggio è una manifestazione multidisciplinare che tratta di teatro, soprattutto scena off, stand-up comedy, teatro ragazzi e laboratori di costruzione, di solito comunque laboratori manuali per bambini e bambine. Quest'anno siamo arrivati al nostro 10° anno, siamo molto molto contenti di questa cosa, stiamo quasi per diventare maggiorenni, no, non è vero, manca ancora tantissimo, però siamo molto contenti di questo traguardo e quindi vi aspettiamo, insomma, venite perché le attività sono tutte gratuite. Il venerdì e il sabato ci sono le nostre piraterie, che sono appunto gli spettacoli comici, la scena off romana e nazionale con il teatro, appunto la stand-up comedy, mentre la domenica è interamente dedicata a bambini e bambine e le loro famiglie, con laboratori e teatro ragazzi.
0: Allora, siamo partite, abbiamo detto il 3 luglio, tra l'altro alla grande con Daniele Parisi e poi subito dopo Chiara Becchimazzi, insomma due nomi di un certo rilievo, già stati lì al Teatro del Lido proprio in occasione dei teatri d'arrembaggio. Come sono andate queste prime date?
1: Guarda, è andata alla grande perché abbiamo avuto il pienone subito la prima sera con Daniele e con Chiara, chiaramente essendo la nostra stand-up comedian resident, ovviamente riscuote sempre un gran successo, abbiamo dovuto mandare via la gente, veramente è stato un grande grande successo e tra l'altro impreziosito dalla collaborazione che abbiamo avviato quest'anno con lo spazio Pinerie Alimentari, che ci dà da mangiare, ci fa fare un aperitivo a prezzi popolari dalle 19.30, quindi le persone sono arrivate anche per quello.
0: E poi tra l'altro questa settimana attesissimi tra le figure più attese le Karma B il 10 luglio.
1: Eh già, siamo tutte eccitate per questa per questo ritorno, in realtà, perché le Karma B sono state già due anni fa al Teatro del Lido per i teatri d'arrembaggio, ma sono delle amiche del Teatro del Lido, nel senso che le ospitiamo spesso anche in stagione, quindi nella stagione invernale proprio del teatro, e quindi tornano sempre volentieri, noi le accogliamo ovviamente e le invitiamo volentieri perché è sempre un piacere lavorare con loro, quindi anche noi siamo bene siamo molto contente di questa collaborazione. Poi proseguiamo con Simonetta Musitano, la settimana dopo ci sarà Salmoni, che è una nostra produzione con Giorgia Conte Duca e Walter Perrotta, poi continuiamo con Xuliano Dulé, insomma ce n'è per tutti i gusti e quindi venite, ecco.
0: Allora, ci hai detto anche tanti appuntamenti per i bambini, quindi un festival trasversale sia con spettacoli ma anche con laboratori, insomma una grande festa sul litorale romano. Tu prima ci hai detto questa è la 10ª edizione, insomma 10 anni, manca ancora un po' come hai detto tu per diventare maggiorenni, però 10 anni non sono pochi. Allora ti chiedo, che cosa è cambiato sia dal punto di vista della proposta culturale, ma anche diciamo così da come il pubblico è cambiato e come accoglie, se in maniera diversa, diciamo l'offerta culturale sul litorale romano?
1: Ma guarda, ti dico due cose. La prima è che il pubblico ha cominciato ad apprezzare la stand-up comedy, che 10 anni fa non era un genere così tanto diffuso, perché ancora non era appunto molto diffuso né in televisione né nei podcast né sui social. 10 anni fa era proprio un mondo diverso. Oggi la stand-up comedy sta prendendo piede, ha preso tantissimo piede soprattutto tra i giovani, e devo dire che, e passo al secondo punto, questo ha avvicinato tantissimo quella fascia che tradizionalmente difficilmente da intercettare, difficile da intercettare, cioè quella tra i 18 e i 30 anni, che normalmente non fruisce tantissimo del fatto teatrale, e quindi il fatto di essere stati un po' avanguardisti, se vuoi, cioè aver inserito la stand-up comedy subito dalla prima edizione, ci ha permesso di avvicinare quel pubblico lì, di di abituarli in qualche modo alla fruizione teatrale. Infatti molti di loro poi sono persone che si avvicinano anche alla stagione del Teatro del Lido, certo, che non sempre ovviamente offre stand-up comedy, quindi offre altro genere, però ecco, ci ha fatto molto inorgoglito, diciamo, questa nostra funzione, perché grazie alla gratuità e grazie a una programmazione giovane, se vuoi, anche se poi viene apprezzata anche da un pubblico più adulto ovviamente, siamo stati in grado, insomma, di avvicinare un pubblico più giovane. Questo è stato molto interessante, insomma, da osservare negli ultimi 10 anni.
0: E allora grazie a voi Valdrada Teatro per quello che offrite alla comunità. Io ricordo ancora Teatri d'Arrembaggio, Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, sarà ancora fino al 26 luglio al Teatro del Lido di Ostia in via delle Sirene 22. Gli spettacoli sono alle ore 21, il Teatro Ragazzi alle ore 19 e i laboratori alle ore 17. Come diceva Giulia, è tutto ad ingresso gratuito. Per il laboratorio è richiesta la prenotazione a valdradateatro@gmail.com. Per qualsiasi informazione potete visitare la pagina Facebook Teatri d'Arrembaggio e poi c'è il sito di Valdrada Teatro. Tra l'altro ringrazio Valentina Pettinelli, l'ufficio stampa, che ci ha messo in contatto. Non so se vuoi aggiungere qualcosa in conclusione, Giulia.
1: Sei stata precisissima come sempre, grazie. Vorrei ringrazio solo Roma Capitale, ringrazio te ovviamente dell'invito, come sempre ringrazio Roma Capitale perché siamo inserite nell'estate romana, quindi, ed è per questo che la manifestazione è gratuita, ma sei stata precisissima, tutte le informazioni sono quelle che hai detto.
0: Allora grazie a Giulia Vanni per averci presentato Teatri d'Arrembaggio e alla prossima, Giulia, grazie mille.
1: Alla prossima, grazie.
0: Ciao,
1: buon proseguimento di giornata.
0: Grazie, ciao, a te, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Perfect Day, capolavoro di Lou Reed 1972, che ha un po' influenzato artisti proprio come Leonard Cohen, che abbiamo ascoltato poco fa, diventato questo brano un simbolo sia di malinconia che di contrasto emotivo, e che tra l'altro vede alla produzione proprio dell'intero album solista Transformer David Bowie. Le 11:14, abbiamo ancora insomma tre quarti d'ora, mica sono pochi, abbiamo ancora un'intervista, zona franca e tanta, tanta musica da ascoltare insieme. E noi adesso ci ascoltiamo Wish You Were Here dei Pink Floyd.

È il 1975 quando i Pink Floyd pubblicano Wish You Were Here dall'omonimo album. Noi abbiamo appena ascoltato Wish You Were Here, un brano che rievoca un po' la mancanza che comunque i Pink Floyd subivano per l'allontanamento di Syd Barrett. Ormai aveva raggiunto un crollo mentale dovuto anche all'abuso di sostanze e era stato allontanato nel 1968, ma la band non aveva ovviamente mai dimenticato il suo amico d'infanzia, e quindi ecco qua questo brano Wish You Were Here per Syd Barrett.

arrivato il momento di cambiare un po' le carte in tavola e lo facciamo, rimaniamo stranamente, di solito nella seconda ora ci dedichiamo alla musica italiana, oggi facciamo un po' diversamente e infatti rimaniamo nell'ambito della musica internazionale ma cambiamo un po' registro, è arrivato anche il momento e insomma avrete letto che Madonna ha pubblicato il suo ultimo lavoro, io non ho ancora ascoltato nulla, ma insomma mi è venuto in mente qualcosa di meno recente, stiamo parlando di un brano estratto da Music, quel suo storico incredibile album che aveva una produzione alle spalle altrettanto incredibile, e noi da Music ci ascoltiamo Paradise Not For Me.

us wrong, my life goes on.

Madonna, Paradise Not For Me, dall'album Music del 2000, un album veramente pazzesco, ve lo ricorderete sicuramente. Queste sono sonorità un po' diverse, anche se l'album è pieno di elettronica da questo punto di vista. Una voce distorta in tempi non sospetti dal vocoder quasi robotica, devo dire anche la collaborazione con un produttore visionario come Hamazai, insomma, ha fatto il resto. In realtà questo brano non doveva essere realizzato da Madonna, veniva registrato nel 1999, doveva far parte del disco solista di Mirway, e invece Madonna se ne innamorò a tal punto da volerlo inserire anche nel proprio album, e infatti per questo motivo la canzone appare in entrambi i progetti discografici. Sarei curiosa di ascoltare l'altra versione, magari un giorno lo faremo, non è questo il momento, abbiamo i tempi un po' stretti. Golf Rap, Lovely Head.

0: Questi erano i Goldfrapp, le 11:33 minuti e abbiamo raggiunto l'ospite, abbiamo il piacere di avere qui con noi Salvatore Spadaro, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto a Radio Città Aperta. Salvatore Spadaro, giovanissimo cantautore italiano, siamo qui per parlare del tuo ultimo singolo uscito il 26 giugno, Il Prepuzio del Fico. Già il titolo, insomma, incuriosisce parecchio, infatti tra poco ne parleremo, che anticipa il disco in uscita dal titolo Timpa. Allora, che cos'è Il Prepuzio del Fico?
1: Allora, Il Prepuzio del Fico, ora, al di là del titolo abbastanza provocatorio, è una canzone serissima, malinconica, nostalgica, che parla di un po' cinematograficamente, per immagini, di quella che è stata il passaggio dalla mia prima purezza da fanciullo alla presa di perdita della purezza e quindi presa di consapevolezza del mio io, in uno scenario completamente attuale a livello di periodo, nel senso che lo scenario è la mietitura, quindi come poi approfondirò meglio nel disco, anche già dal titolo Timpa, provo a raccontare quelli che sono gli scenari del luogo in cui sono nato e cresciuto. Timpa in calabrese significa collinetta, ed è il posto in cui, appunto, è la collinetta di casa mia dove sono nato e cresciuto e dove portavo le Bavaria, le birre Bavaria con la Vespa di mio padre ai braccianti agricoli che per salvarli dal caldo della mietitura, essenzialmente.
0: Dalla calura.
1: Siamo in Calabria come scenario. Insomma, poi metto anche in mezzo il latte proibito del fico che mi appiccica le mani alla Vespa, mi fa bruciare gli occhi. Ovviamente l'alluvione è prettamente carnale, è un pezzo carnale comunque, e niente, insomma, poi mi piace anche pensare che in arte, in musica, quando un cantautore, un artista ti sta parlando di una sua cosa, in realtà ti sta parlando di 200 miliardi di cose sue che tu alla fine puoi fare tue come ti pare. Quindi io ho lanciato delle immagini qua e là, poi insomma sta all'ascoltatore captare quello che vuole, però mi piaceva provocare e sono contento di essere partito da questo primo singolo che è il primo del un po' l'anticipazione di ciò che sarà il disco, perché è sia un pezzo molto intimo, quindi minimal, voce chitarra e cori, sia perché appunto illustra un po' quello che è il quadretto dello scenario del disco, se vogliamo. Il singolo è prodotto con Marta Venturini. L'abbiamo registrato tutto con fiato a Studio Nero, che è uno studio a Roma, e niente, sono contento. Sono contento.
0: Allora, insomma, abbiamo capito che appunto vieni dalla Calabria, sei giovanissimo, classe 2000, oggi sei di base a Roma, un periodo di formazione, no? Tra il CET di Mogol, Officina delle Arti, come sei arrivato quindi poi a Roma? Raccontaci un po'.
1: Allora, io sono arrivato a Roma con l'alibi, la solita alibi dell'università, che poi nel mio caso era sia appunto voler fare l'università, ho fatto lettere e filosofia, e poi a un certo punto mi sono lasciato travolgere dalla musica, dai concerti, dalla scrittura, dai dischi. E, insomma, prima ancora, appunto, avevo fatto un'esperienza praticamente da neo sedicenne al CESS di Mogol, che è un'accademia, bisogna sapere, un'accademia per parolieri, ad Avigliano Umbro, quindi nelle colline umbre. E poi proprio per nel momento in cui verso i 20 anni, nel bel mezzo della facoltà di lettere e filosofia, ho capito che forse il motivo per la cosa che mi faceva stare meglio era la musica. Ho detto, proviamo a specializzarci, e sono, tramite un amico, sono entrato a conoscenza dell'Accademia delle Arti per Paolo Pasolini, dove mi sono diplomato nel 2024. È stata un'esperienza sicuramente costruttiva e distruttiva allo stesso tempo, nel senso che, come tutte le esperienze di vita vera, ti mette in crisi per farti capire quello che sei veramente, e per un artista forse questa è la cosa principale. Quindi questo è un po', adesso è il mio 7° anno a Roma, mi sto ambientando, la città tutto sommato mi piace, anche se il mio sogno, per quanto è sempre più irrealizzabile oggi, di poter fare questo mestiere nel posto in cui sono nato, perché tendenzialmente siamo tutti sempre più costretti a lasciare i luoghi dove siamo nati, che si spopolano, che si impoveriscono culturalmente, che invecchiano. Però purtroppo non so se mi sto dilungando troppo, però da dove vengo io non succedono grandi cose a livello musicale, non ci sono locali, non suonare, quindi forse sarebbe proprio il caso a un certo punto di scendere e provare a fare la risoluzione.
0: Infatti noi ti auguriamo che tu riesca a fare questo, sia per te che anche proprio per la comunità, la collettività. Salvatore, grazie per essere stato con noi. Noi ci lasciamo al telefono, ma continueremo ad ascoltare la tua voce proprio con il prepuzio del fico. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie mille, grazie a voi. Buona giornata, buon ascolto.
0: Grazie, ciao, a presto. Grazie.

E siamo rientrati dalla pausa, dall'intervista, l'abbiamo fatto con i Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Mondo Prima, bellissimo brano secondo me, lo dico senza troppe remore, che racconta una sorta di prima e dopo, no? Uno spartiacque tra il prima in cui tutto era bello e spensierato e l'arrivo di un tu, non si capisce che cosa possa essere, che cancella o azzera la percezione di quel passato. Può essere una persona fisica, un amore o semplicemente un cambiamento drastico, più o meno traumatico. E mentre ci mettiamo in collegamento con Franca, ci ascoltiamo ancora un po' Tre Allegri Ragazzi Morti.

0: Zona Franca.
1: Ed eccoci qua al momento tanto atteso, quello della Zona Franca. Ciao Franca, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao, che bello risentirti.
1: Sì, bene, tu?
2: Bene, molto bene, sono immersa nella natura della Zona Franca.
1: Strano, strano. Senti, ma mi è venuto in mente, ma è mai capitato che Franca non stesse nella Zona Franca? No.
2: Allora, a volte capita che Francesca non sia nella Zona Franca, ma Franca è proprio l'elemento della Zona Franca che non può andare via.
1: Giusto, giusto, hai ragione. Non avevo pensato a questa, anche a questa discriminante, no? A questo distinguo.
2: Una questione di entità, anche perché se uscisse non potrebbe rientrare come il dentifricio dal tubetto.
1: Vedi, interessante similitudine. Senti, allora quindi noi ti chiediamo come va, ma la risposta appunto è sempre scontata: stai benissimo, immersa nel tuo verde. Allora, oggi che cosa ci proponi?
2: Oggi sto uscendo ad ascoltare bene e ho guardato, ho guardato gli alberi che sembrano avere, ora che sono pieni di foglie, un sacco di occhi.
1: Franca, ci sei? Mi sa che abbiamo perso Franca. Proviamo. Eccola, è caduta. Proviamo a richiamarla. Può succedere anche nella Zona Franca.

0: Bianca.
1: Eccoci. Bianca, ai poteri forti che non vogliono farci trasmettere.
0: Ci sono delle scie chimiche in cielo, scommetto, vero?
1: Come?
0: Ci sono delle scie chimiche in cielo in questo momento.
1: Guarda, se nella zona franca no, certo. Ma appena fuori certo.
0: Sì, infatti.
1: Pieno.
0: Sì. Allora, ci dicevi, gli alberi pieni di foglie
1: mi fanno vedere un sacco di occhi. Non so se anche voi giocate a guardare e a cercare le facce, non so, nelle mattonelle.
0: Sì, a voglia.
1: Sulle facce degli altri.
0: Oppure alle volte, per esempio, a me, che ne so, anche una cinta con i suoi due buchi diventa una faccia. Niente, purtroppo ogni tanto ti perdiamo, Franca.
1: Lo so, per farvi capire che io ci sono, ma mica è così scontato, tenetemi stretta.
0: Eppure tu hai ragione, perché noi ogni volta che è bella la zona franca è tutto perfetto, eccetera, ma insomma non ti possiamo dare per scontata, possiamo dare per scontata tutta questa perfezione, no? E tu giustamente ce lo fai notare.
1: Altrimenti dite, mamma mia, perfetto, non arriverò mai ad avere una zona franca tutta mia, e invece vedete che l'imperfezione porta al poterlo raggiungere.
0: E l'imperfezione porta alla soddisfazione, diciamolo.
1: Bello, momentanea, ma bello.
0: Esatto, quindi ci dicevi vedere le facce, no? Succede anche a me, ma sicuramente succede anche a chi ci sta ascoltando.
1: Vedere soprattutto gli occhi. E la canzone quindi che vorrei far suonare della zona franca oggi è Eyes Without a Face.
0: Quindi diciamo un classico di Billy Idol. Allora, purtroppo il tempo è un po' volato per questioni, per problemi tecnici, quindi non facciamo in tempo a ricollegarci dopo. Anzi, sai che facciamo? Sforiamo oggi. Tu puoi rimanere?
1: Certo.
0: Benissimo. Allora, decido io. Sforiamo, quindi ci ascoltiamo il brano e poi ritorniamo a parlare con Franca. Franca ci aspetta in collegamento e noi quindi ci ascoltiamo Billy Idol e la sua Eyes Without a Face. Eccola qui.

0: Bianca!
1: Eccoci!
0: Eccoci! Che è successo di nuovo? Ma appunto, oggi giustamente sei coerente con quello che ci hai detto prima, no?
1: La zona franca ci sta chiedendo di...
0: La zona franca ci sta chiedendo di... E lo sapremo nella prossima puntata. Vediamo se riesce a rispondere. Eccoci. No, niente.
1: Era questa la risposta?
0: Non abbiamo sentito. La zona franca ci sta chiedendo di?
1: Di liberarci da queste telecomunicazioni, ad essere più liberi.
0: Più immersi nella natura, hai ragione. Allora, guarda, dato che la telefonata è un po' così e il tempo è tiranno, ti lascio giusto una manciata di secondi per commentare il brano.
1: Questo è un brano che mi fa volare letteralmente. Ogni volta che lo ascolto, tra la malinconia e la poesia, io veramente mi sento da un'altra parte, in un'altra dimensione. Va bene per quando stai sdraiato sul prato, va bene per quando sei a letto che hai appena fatto l'amore, va bene se stai guidando da solo in una strada che non hai mai fatto, va bene sempre questa canzone. È un passepartout.
0: Allora, io non so se lo sapevi, l'ho letto poco fa mentre ascoltavamo il brano, che Billy Idol si è ispirato a un film horror francese del 1960, Occhi senza volto. La pellicola racconta la storia drammatica di un chirurgo plastico che rapisce giovani donne per asportare la pelle dei loro volti e tentare di trapiantarla sulla figlia, rimasta orribilmente sfigurata in un incidente d'auto. La ragazza è costretta a vivere indossando una maschera bianca inespressiva che lascia scoperti solo i suoi occhi, privandola di ogni identità e calore umano. Billy Idol utilizzò questa immagine come metafora per descrivere una relazione sentimentale ormai gelida, priva di anima e destinata al fallimento.
1: Ma è meraviglioso, grazie, non lo sapevo.
0: Tra l'altro mi incuriosisce, non amo il genere horror, però la tematica di fondo è interessantissima, no? Questa cosa.
1: Devo dire che il body horror è preferiti.
0: Ah, vedi, allora ti tocca vederlo, ti diamo questo compito. Ti tocca vederlo e poi ce ne dovrai parlare in un'altra puntata.
1: Lo farò certamente in una puntata dove speriamo che la comunicazione sia migliore. Scusate, ma
0: sì, vabbè, non è mai successo. Doveva succedere prima o poi, va benissimo.
1: Poi
0: comunque l'abbiamo portata a casa e quello è l'importante.
1: Franca, abbiamo anche curato, che bello.
0: Esatto, oggi doveva essere tutto imperfetto ascoltando una canzone che parla di occhi senza volto, quindi va benissimo. È tutto imperfetto come il titolo della canzone.
1: Esatto, allora con i miei occhi vi saluto.
0: Allora Franca, grazie, noi ti salutiamo con i nostri, un saluto a te, alla zona franca e ci risentiamo la prossima settimana.
1: Grazie, alla prossima settimana. Grazie a tutti. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio. E finisce così questa puntata di Rosso Malpelo. La finiamo proprio con gli ultimi secondi di Eyes Without a Face. Vi ricordo che tra poco troverete la replica di Rosso Malpelo su radiocittaperta.it, la replica, il podcast. Vi lascio in compagnia del palinsesto del lunedì di Radio Città Aperta. Rimanete sintonizzati su RCA, perché RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

grande viaggio. Amico mio, ci vuole più coraggio. Da una parte all'altra del pianeta, andando verso un'altra meta. Una direzione più sincera, camminando. Camminando, la vita non è più un miraggio. Come la Maddalena penitente del pittore Caravaggio. Penso a chi attua e non spera.

consistente. Il conoscimento, la bellezza, la scoperta a zaino e spalla. Partire, culture, modi di fare, avventure, combattente, qui la situazione è esilarante. Ci vuole la destrezza, usare la testa, scoprire sempre più se stessi. La notte a cielo aperto, scegli una stella. Tutto è diverso, attimi intensi.

Bienvenidas, chicas, y bienvenidos, chicos, a una nuovissima puntata di Artista alla Vista con Narrador Callejero ai microfoni di Radio Città Aperta in connessione tra Barcellona e Roma, proprio qua, oggi, giovedì 2 luglio 2026, schiattandoci un po' di caldo in tutta Europa, anche qua da Barcellona, dove trasmette Artista alla Vista, e anche a Roma, ma anche in tutta Europa. A quanto sembra, ricordiamola, la connessione tra Artista alla Vista, Narrador Callejero e Radio Città Aperta tra Barcellona e Roma, proprio condividendo il sin fronteras ninguna, nessuna frontiera alcuna in tutti i sensi. Oggi valicheremo con viaggi la frontiera con un ospite speciale, Simone Capozzi, scrittore, autore di un libro freschissimo, proprio qua con noi. E prima presentiamo l'inizio puntata. Ci voleva iniziare così con i The Orb, proprio loro, ma prima qualche altro secondo di viaggio.

il viaggio che continua sempre, sempre e comunque. Allora, ecco, abbiamo iniziato la trasmissione dopo la nostra sigla con i The Orb, dicevamo Little Fluffy Clouds, poi un mio testo, un testo del narrador callejero interpretato da Noemi Luna dal titolo Neanche a farla apposta, Viaggio. E adesso così ci stanno accompagnando ancora adesso in sottofondo gli Inna The Yard con Yutman, un live davvero pazzesco che ci fa viaggiare tantissimo. E allora, dicevamo, abbiamo un ospite speciale come sempre, il giro del mondo dell'underground oggi qua ad Artista alla Vista con narrador callejero, per farcela prendere anche a bene con il caldo, rinfrescarci un po' con la musica, e viaggiare, anche con il nuovo libro, appunto un libro di fantascienza che tocca tantissimi argomenti, di Simone Capozzi, oggi ospite con noi con la clinica cosmica del professor Rui. E adesso quindi ci avviciniamo, dopo questo inizio scoppiettante, bello viaggiante, ce ne andiamo alla prima canzone e introduciamo così l'intervista con Simone Capozzi, scrittore di Napoli, con un libro davvero davvero viaggiante. Allora ci andiamo a fare questo viaggio prima dell'intervista, della chiacchierata con Simone. Ce ne andiamo da Augustus Pablo, East of the River Nile. Buen viaje.

0: Eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista su Radio Città Aperta. Siamo con un amico, uno scrittore, un ricercatore dal libro nuovo, fresco, primo libro, Simone Capozzi. Ciao Simone.
1: Ciao Narrador, sono contento di essere qui. Insomma, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, umani e non umani, sperando ecco che questi suoni possano superare questo pianeta afflitto su cui ci tocca vivere.
0: Esatto, iniziamo così appunto ad esplorare un po' la clinica cosmica del professor Rui, il primo libro, no, pubblicato freschissimo, da poco in uscita tra qualche giorno, proprio nell'inizio, i primi di luglio 2026. Appunto, c'è tanto da dire, no, Simo? Quindi si parte in genere, non è la tua prima, tu mi dici no, comunque sono nato come scrittore e tutto, quindi già è un percorso e tu hai fatto questo primo libro pubblicato, però per iniziare così a inquadrare un po' anche chi ci ascolta, da dove ti nasce, ecco, questa idea per questo libro in uscita?
1: Allora, innanzitutto è un libro di fantascienza. In questi giorni c'è stata una discussione, mi pare, sulla lettura, sull'inserto della lettura di Repubblica, per un articolo firmato da Mauro Kovacic sulla fantascienza, in cui lui sostiene che la fantascienza, sostanzialmente legata alla predizione del futuro, e quindi in qualche modo è un genere che ha fallito nelle sue previsioni. Ecco, diciamo che secondo me, insomma, in questo caso una persona che di fantascienza ne ha letta poca. Avevo sentito più volte, anche qualche settimana fa, forse qualche mese fa, la vostra radio parlare del pianeta rosso di uno scrittore russo, Peter Bogdanov. Insomma, la fantascienza in realtà è un esercizio di straniamento, no? Qualcosa che ci permette di guardare la realtà, il presente con occhi diversi. Quindi, ecco, l'idea era un po' questa: cosa succede se allontano un po' il mio sguardo, invece di raccontare delle storie e magari di un realismo che certe volte può essere un po' stanco, cosa succede se provo a guardare la nostra situazione con un po' di distacco? E qui è venuto fuori il libro, insomma, che ti mostro con questa
0: Eccolo.
1: copertina, come vedi, con una capsula criogenica. Poi, insomma, la casa editrice ha deciso di mettere questa tuta d'astronauta, insomma, un po' giocando con l'immaginario della fantascienza. E quindi ecco l'idea di base, l'idea di straniamento, che come dicevo, forse è quello che viene più sottovalutato, anche perché la fantascienza mainstream ha colonizzato il nostro immaginario. Siamo pienissimi di cinema, serie di fantascienza, e soprattutto è diventato anche un po' l'estetica, secondo me, dominante di questa fase del tardo capitalismo, che fa che va a braccetto anche con i sogni di colonizzazione dei colossi, insomma, delle big tech che controllano il mondo attualmente, no? Che influenzano fortemente le nostre azioni, le nostre scelte, le scelte dei nostri governi.
0: Sì, esatto, tanti gli argomenti di spunto come fantascienza, anche per questo era interessante secondo me per le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Città Aperta, qua l'Artista alla Vista, appunto, ricordiamo con Simone Capozzi, affrontare, no, come tematica. Adesso stanno uscendo anche delle notizie, dei file desecretati, no, anche con UFO, cioè, è una narrativa, no, anche cinematografica che è stata sempre presente. Ricordiamo appunto il titolo, La clinica cosmica del professor Rui, edito, dicevamo, dalla Caffè Orchidea, giusto, Simo?
1: Sì, Caffè Orchidea, una casa editrice di Eboli.
0: Di Eboli. Ok,
1: Un'imprenditrice indipendente, sì,
0: ed è stato
1: delle
0: anche per
1: mie terre.
0: raccontare, ecco, per raccontare come, magari sai, per chi vuole prendere spunto, per chi scrive, per chi cerca, no? Non è mai facile partire dal primo libro, è stato un incontro casuale, ecco, come è nata.
1: Sì, è stato completamente casuale. Infatti, ecco, mi sento comunque di dire, di ricordare, di supportare sempre chi produce, chi fa cultura indipendente, no? Case editrici, etichette discografiche, gruppi, insomma, supportiamolo, supportiamoci perché ci sono delle persone che le mandano avanti e forse l'incontro più piacevole per me è stato proprio l'incontro con Giuseppe Avigliano, l'editore di Caffè Orchidea, che oltre ad essere un libraio attivo nel territorio, diciamo, di Pestum Capaccio nel Salernitano, è anche, diciamo, animatore di questo progetto culturale. E c'è molto lavoro, c'è molta passione. Io ci sono finito un po' per caso e quindi comunque direi sempre a tutti, a tutte di non scoraggiarsi, insomma, di credere sempre avere una visione e soprattutto nel cercare di confrontarsi con i propri pari, no? Con altre persone che scrivono, con altre persone che vogliono scrivere e così in questo modo acquisire consapevolezza di quello che uno fa. Che ovviamente fa in questo caso migliora la tua visione o la tua scrittura, e poi in questo caso proporre direttamente a delle case editrici una scrittura che è più matura, anche perché puoi scrivere e riscrivere, e quindi poterlo fare in compagnia, secondo me, è un modo per non trascorrere i propri giorni angosciati, perché ecco, un libro richiede anni di lavoro.
0: Certo.
1: Avere supporto penso sia come per tantissime attività, no? È la cosa più importante perché senti di contribuire a qualcosa di vivo. E forse questo direi è la cosa più bella ed è anche il motivo per cui, diciamo, ho scelto il genere della fantascienza. Poi, insomma, se ti va, entro un po' più
0: Come
1: nel
0: no?
1: merito della trama.

0: Proprio la spiegazione, l'immersione un po' nel tuo mondo, nel mondo della scrittura e anche della fantascienza, no? Per far entrare così nel viaggio, poco prima dell'inizio dell'intervista, fuori trasmissione, diciamo, appunto mi parlavi di questo viaggio, no? Ed è proprio di questo. Noi siamo abituati anche con la musica, qua d'artista alla vista, a far viaggiare un po', no? Chi ascolta la trasmissione, ci sono mille tipi di viaggio, tu hai scelto questo tipo qua, ecco, è venuto, ecco, comunque quanto ispirazione, anche quello è un altro lato, no? Perché no, dell'arte della scrittura che va comunque detto e alimentato. Quindi sì, assolutamente, una trama, eccola, come dici qualcosa, ovviamente senza, no, spoilerarci troppo, perché invitiamo ovviamente a comprarlo, ma sì, assolutamente.
1: Allora, il viaggio è il viaggio di questa astronave, la Moebius seconda, secondo, due, secondo, che parte da Roma ed è diretta verso la Luna, diretta alle basi di un'impresa, la Moonlight Forever. E ha piantato sulla Luna dei laboratori che possano permettere ai clienti lunari di ritornare in vita. Quindi questa astronave inizia un viaggio da Roma con l'appoggio dei poteri religiosi, politici. C'è Mattarella che inaugura la partenza del razzo dell'astronave verso la Luna e principalmente il libro alterna la storia e le vicende dell'equipaggio. Il titolo, il professor Rui è il tanatologo, quindi è l'esperto di morte che è a capo della spedizione in questo viaggio dalla Terra alla Luna. C'è un carico speciale che l'equipaggio deve trasportare, sai, poi non so come una nave merci può trasportare delle merci. In questo caso l'astronave è in realtà una clinica, quindi ha un carico di pazienti provenienti da varie parti del mondo che hanno pagato per poter ritornare in vita, con la speranza che appunto sulla Luna, nei laboratori di questa azienda, possano avere una seconda vita, possano, no, ritornare a vivere. E qui mi piaceva un po' così giocare con i sogni di immortalità che i potenti della Terra, forse da sempre, ma ora ancora di più, stanno coltivando, no? Sappiamo, tra l'altro, di programmi, al di là dell'immaginario pop, no? Di programmi in cui si investono milioni e milioni e milioni di dollari per il ringiovanimento, la criopreservazione, con quest'idea, diciamo, per me assurda, che tra l'altro è anche un po' così propagandata dai transumanisti della Silicon Valley, che la vita si può prolungare all'infinito e che in qualche modo, ecco, il corpo è soltanto come dire, un supporto materiale che poi sostituiremo con dei corpi più giovani o addirittura facendo a meno dei corpi. Quindi volevo un pochino, ecco, riflettere su quanto di religioso ci sia in questo immaginario e quanto poi deliranti siano i sogni di progresso, soprattutto della tecnologia, no? Di una certa visione tecnologica della realtà di oggi. E perché, ecco, e concludo, in questo caso il sogno di immortalità si unisce anche all'idea di colonizzare altri spazi, no? La Luna, in questo caso, i laboratori descritti nel libro sono sulla Luna. Sappiamo, ad esempio, che SpaceX di Elon Musk aveva annunciato, se non sbaglio, a febbraio 2026, l'idea di costruire una città sulla Luna. Ecco, volevo un po' mettere insieme questi due aspetti qui, quindi da una parte la ricerca dell'immortalità, dall'altra parte la colonizzazione di altri pianeti, accomunati secondo me da quest'unico sogno tendenzialmente, che può diventare un incubo, che è già di per sé un incubo e un delirio, di una crescita illimitata, no? Dello sfondamento di qualsiasi limite, anche biologico, della nostra specie. E questa è la base, secondo me, no, ovviamente insieme al sistema di produzione in cui viviamo, che è il capitalismo, alla base della distruzione, dell'autodistruzione del pianeta che stiamo vivendo. Quindi ci tenevo poi a ricordare questo, perché la fantascienza è un genere politico, secondo me, ha delle grandi potenzialità e sfruttiamolo, va sfruttata, no? Per costruire anche degli immaginari alternativi, per riflettere, per esempio.
0: Con Simone Capozzi parlando appunto del suo libro La clinica cosmica del professor Rui, edito da Caffè Orchidea. Simo, assolutamente fantascienza, ecco, argomenti davvero vasti, no? Che possiamo poi sviscerare in vari modi possibili, da anche tanti punti di vista, con un riferimento, il tuo, che è quello un po' che viene sempre fatto poi nel mondo della fantascienza, un riferimento odierno, il tuo. Anche, no, come detto, delle big tech, di tutte quelle aziende che un po', no, al giorno d'oggi, ecco, si sono staccate realmente non solo per un mondo meta, ma anche realmente proprio dalla concretezza, dalla realtà, no, dal vedere le milioni, i miliardi di persone sono persone, ecco, correnti, no, che non vogliono poi dominare il mondo, non è quella la sua intenzione. Quindi è normale che effettivamente poi si riduce il numero di persone che diventano potenti proprio per stato umanistico, è ovvio, no? Come predominanza, se la maggior parte non vuole e pochi vogliono, è ovvio che poi lo squalo, no? E va bene, giorno d'oggi è questo, no? Siamo arrivati, gli ascoltatori di Radio Città tanto ci stanno appresso su questi situazioni, quindi andiamo tranquilli, fino al potere, che è un nuovo potere di oggi, ma veramente ancora più staccato, quasi a livello del, non so, forse avevano più contezza magari gli imperatori, perché magari gli arrivavano poi i racconti, no, da parte del portavoce o di chi per lui. Oggi c'è veramente uno stacco che è proprio al di là della fantascienza. Nel senso, no, però nella vita reale, come la vedi?
1: Sì, no, sono d'accordo, abbiamo parlato più volte anche nei mesi in cui ci siamo visti a Barcellona, in Spagna, no?
0: Certo.
1: È un po', è anche, sono d'accordo con te, ma ecco, poi la fantascienza, quando poi va a mettere in scena alcune dinamiche, essendo poi un romanzo e quindi un romanzo, tra l'altro, composto di tante storie, perché al viaggio dell'astronave si alternano le storie di tutti questi abitanti di queste capsule di criopreservazione. Quindi ci sono le voci effettivamente di questi non morti, io li ho chiamati non morti, ma potrebbero essere anche non vivi, insomma, di queste persone tra lo stato e la morte, tra la uno stato tra la vita e la morte, che raccontano di sé, e questi racconti sono alternati al viaggio, no? Dell'astronave.
0: Ok,
1: Quindi
0: una domanda che mi è venuta adesso, sì, per far viaggiare appunto le persone, no? Cioè tu, per dire, un film come Matrix, no? Tanto per inquadrare, cioè tu lo reputi un film di fantascienza?
1: sì, penso tranquillamente che può rientrare in quel genere,
0: E quindi vedi, si
1: fantascientifico.
0: può spiegare poi effettivamente, l'ho detto per quello, no? Per far entrare poi chi ci ascolta nel viaggio, nel senso si può raccontare di tutto, poi è vero, no? Con la
1: Sì, si può
0: fantascienza.
1: fare, sì, si può raccontare tutto, no? Forse quello che più ha segnato i nostri immaginari è stato Philip K. Dick, no? Lo scrittore. Autore di Ma gli androidi sognano pecore elettriche, della trilogia di Valis, tanti libri che poi negli anni 90 sono diventati film,
0: Certo.
1: anche indirettamente ispirati alle sue opere, tipo The Truman Show, no? Mi viene in mente,
0: Come no? È
1: che
0: quello
1: racconta,
0: anche, no?
1: ecco, no? Che c'ha quella dimensione
0: Come
1: sociale
0: lo
1: di.
0: chiamiamo quello del fantasy, però è qualcosa, è un qualcosa di. Sì.
1: Quello è ispirato a un romanzo di Philip K. Dick, che è Tempo fuor di sesto, la storia, diciamo, la trama è molto simile. Cioè, il protagonista vive in una in una cittadina apparentemente normale degli anni 50, conduce una vita piuttosto, diciamo, banale, lavora, completa, compila un gioco, una sorta sì, un gioco molto semplice, che per lui resta un gioco, e si viene poi a scoprire piano piano che in realtà quella realtà in cui viveva questo, scusami la ripetizione, in cui viveva questo il protagonista è totalmente falsa, è un mondo di cartapesta. Che non siamo negli anni 50, ma nel 2000, non ricordo, 2000 e oltre, e che la Terra e la Luna sono in guerra perché appunto c'è una guerra tra coloni e terrestri. E questo protagonista in realtà non stava facendo un semplice gioco, ma era in grado di indovinare dove atterravano, dove cadevano i razzi inviati dalla Luna. Quindi questa realtà totalmente fittizia, costruita su misura per fare in modo che questo ragazzo potesse vivere apparentemente una realtà ordinaria, ma diciamo sullo sfondo c'è un'altra verità più grande che lui appunto non conosce, a cui non accede. Quindi la
0: Ecco,
1: fantascienza ha proprio le
0: appunto.
1: corde, questa potenza vertiginosa di mettere in prospettiva il presente e quindi poi alla fine volendo, no, di farti riflettere, ricordando sempre che non, in questo caso, come in tanti altri, non si tratta di saggistica, quindi non dobbiamo esporre delle tesi, ma dobbiamo mettere in scena, quindi drammatizzare con dialoghi, personaggi. È tutto
0: Certo.
1: quello che è proprio della scrittura, diciamo.

0: Ricordiamolo il nome, siamo ecco con Simone Capozzi, il libro, e stiamo presentando di cui stiamo parlando e facendoci appunto i nostri viaggi anche, è La clinica cosmica del professor Rui. Mi dicevi, no, tra poco erano dal 7 luglio che in uscita, dove lo possono trovare, se
1: Sì.
0: vogliamo dare qualche riferimento anche, insomma, eh?
1: Sì, innanzitutto dalla pagina web di Caffè Orchidea e dalla prima settimana, intorno alla prima settimana, al 10 luglio, sarà anche distribuito nelle librerie indipendenti d'Italia. Ecco, quindi ricordo quello che dicevo prima, sosteniamo sempre la cultura indipendente, siamo qua anche per questo.
0: Esattamente, ragazzi, esattamente, perché ci vuole un mondo, e questo è anche da dirlo, no, Simo, con alternative, no? E quindi effettivamente poi è così, le case indipendenti, come può essere tanta musica, anche le radio, no? Che sono nate libere negli anni 70, Radio Città Aperta ne è un'espressione, comunque non può stare più, magari in FM. E quindi però è riuscita a mantenere la sua online, perché essendo comunque una radio libera, e quindi poi c'è la musica anche così, ci sono le piccole case editoriali, editrici, per i libri. Ecco, ce n'è di roba, restiamo un po' così, che c'è bisogno anche di lottare, di andare avanti, però è anche più bello poi quando arrivi alle persone, no? Magari tu hai questo percorso, una volta uscito in estate farai qualche giro, incontrerai persone, parteciperai a festival, ecco, hai un tuo percorso con il libro in uscita.
1: Allora, al momento abbiamo fatto, io sono napoletano di origine, abbiamo fatto una presentazione a Napoli dalla libreria Ubic Luce con una bravissima libraia che è Fabiana Russo, che è anche una poetessa, animatrice del nuovo Festival di Poesia Contemporanea a Napoli. E quindi ecco, l'idea è sempre, al momento è sempre quella che dicevi tu, no? Di parlare, di dialogare, di stare in ascolto, di proporre alternative, di coinvolgere le persone stando fisicamente presenti anche nei territori, cercando sempre di ancorarsi a gruppi che già leggono, a gruppi di lettura, a contesti che hanno dei librai o delle libraie, diciamo, molto attive, tra virgolette, potremmo dire quasi militanti. E diciamo, ecco, al momento so per certo. Anzi, invito chi potrà passare, che sarò al Flip Festival, dal 3 al 6 settembre a Pomigliano d'Arco, che è un festival, di letteratura indipendente, molto, molto, molto vivace, molto bello. Quindi anche un'ottima occasione per chi scrive, oltre che per chi è appassionato, appassionata di narrativa, di letteratura, per incontrare altre persone che scrivono, che vorrebbero, che stanno iniziando. Quindi, diciamo, un ottimo momento anche per fare comunità. Io partecipo da qualche anno, cioè ci sono sempre andato così da spettatore, e quest'anno, ecco, il libraio, vedi, si ritorna poi alle figure cardini, librai. Il libraio di Wojtek, che è anche una casa editrice che dietro il festival mi ha invitato, e quindi ho accettato. E poi la sera ci sarà la presentazione, nella stessa giornata, del nuovo romanzo di Irvine Welsh, che, se non sbaglio, è stato tradotto in italiano come Uomini in amore, e quindi sarà anche molto divertente, perché ormai Irvine Welsh fa DJ set dopo le presentazioni,
0: Hai
1: quindi
0: capito?
1: ha già deciso che ci sarà un DJ set conclusivo.
0: Ecco, appunto, visto che siamo in radio, parliamo di Radio Città Aperta, e tu sei anche, no, un ottimo appassionato e cultore di musica. Io, no, ti ho chiesto, e questo alleggeriamo, ma ovviamente anche per far appassionare le ascoltatrici e gli ascoltatori, ti ho chiesto, no, qualche canzone da passare e tutto, e hai continuato. contribuito, no? Hai messo il tuo, quindi parte di quello che poi sentiranno e sentono gli ascoltatori, è stato scelto anche dall'autore, no? Simone Capozzi, e tu hai un tuo, dei tuoi generi, immagino la musica ti piace un po' tutta, no? Poi dipende dal momento, magari.
1: Sì, no, guarda, in realtà appunto devo dire le radio mi piacciono molto, quindi
0: Fantastico.
1: infatti insomma no, non per piaggeria, ma perché questo è successo davvero, grazie a voi per esempio ho scoperto Crano che non conoscevo e che ho ascoltato perché ha composto la colonna sonora di Città di Pianura. Avete mandato in onda un pomeriggio qui, insomma, ero solo a Barcellona, dovevo lavorare, l'ho ascoltato, ho detto, bah, ok, bellissimo. È stato realmente anche lì un viaggione, questa terra incognita che lui reinventa, questo Veneto immaginario, no? Tra dialetto, insomma, anche se alcuni testi sono in inglese, ma non è importante, non si capisce, però riesce a comunicare. Ecco questa malinconia di fondo. Quindi bar, ascolto davvero di tutto, e mi ritrovo probabilmente, ecco, forse mi affido molto alle radio proprio perché mi piace anche un po', come dire, non schiacciarmi sulle mie playlist, su quello che già ho, perché poi spesso no, la musica l'associa a stati mentali, ricordi, usando spesso musica quando scrivo, invece quando non scrivo mi affido, preferisco più affidarmi a chi sta lì a selezionarla,
0: Certo.
1: perché magari ecco, è meno strumentale. Però non so, ultimamente stavo riascoltando per esempio le prime produzioni di Goldie, quindi roba proprio drum and bass, anni 90, vabbè, da napoletano pure guardo, ascolto, pure con il giusto distacco tutta la nuova onda, no, dai New Guinea a Bassolino, ecco, ad esempio anche loro li ascolto e mi fanno compagnia con questo sound, no, che richiama un po' le colonne sonore dei film degli anni 70, e anche un po' di chicche nascoste del cinema italiano napoletano di quegli anni. Quindi però ecco, quello che mi piace è questa capacità di, come sempre, di farti immaginare dei mondi, quindi ed è la cosa più bella, perché poi i mondi sono mondi che tu puoi condividere con gli altri e con le altre persone, no?
0: Assolutamente, assolutamente. Anzi, sentivo poco fa, hanno fatto un incontro con Zero Calcare e Danno insieme a Roma, dove lui appunto Danno diceva, no, alle canzoni sì, cioè nel senso credetegli perché una volta che sono uscite poi i testi sono quelli, no? Magari a noi artisti no, non ci dà diretta perché poi siamo esseri umani, col tempo si può cambiare idea, si possono fare altre cose. Quello che ovviamente sono le persone poi, però l'arte è arte, nel senso che poi quando la si condivide da là, no, è quella la sensazione, l'emozione più bella, o perlomeno ognuno prova le sue, no, di emozioni, quindi è così, no, imparare a goderselo. Ecco il viaggio, quello sicuramente, sia nella propria vita che quando poi ci fanno viaggiare altre persone, perché che bello, no? Quando magari hai una voce narrante, hai una canzone bella strumentale che ti accompagna in un paesaggio magari cinematografico e poi te la ritrovi magari in macchina, in un viaggio che ti sei fatto tu, no? In macchina e ti rimetti da te, mi sembro i Blues Brothers nel deserto, no? Io non so, poi ognuno fa la sua colonna sonora nel viaggio.
1: No, ma tra l'altro poi nel libro, cosa curiosa, un passaggio viene citato, un passaggio anche piuttosto delirante, Lee Scratch Perry che guida una Pontiac in compagnia di Elvis Presley, per dire, no? Cioè, voglio dire, E là gli Scratch Perry, ne avevamo pure un po' parlato prima, però siamo di fronte al cospetto di personaggi che cedono anche il ruolo stesso di musicisti, no? Da stregone, produttore, profeta, e sciamano quasi, no? Nella sua visione proprio di una musica come strumento spirituale, no? Questo poi forse è la cosa che non per fare una filippica fine a se stessa, però che dobbiamo ricordarci che le parole e i suoni sono strumenti potentissimi e che possiamo usare quella potenza in un altro modo, no? Non necessariamente per lasciarci abbrutire, per lasciarci un po' così stupiti.

0: Eccoci qua, tornati con Simone Capozzi presentando il libro. Prima di tutto, un grande piacere ovviamente averti avuto qua in trasmissione, essere stato con noi qua nei pomeriggi di Radio Città Aperta, d'Artista alla Vista, un programma a cui ovviamente mandiamo anche un saluto a tanti italiani che lo ascoltano all'estero, che vivono come anche tu, no? Ti è capitato parte e continuerai nella tua vita a vivere all'estero. È un piacere, no? Poi sai, ascoltare delle voci appunto amiche, farsi dei viaggi, della buona musica diversa da quella mainstream. L'occasione di oggi, Simone Capozzi per il nuovo libro, ovviamente il primo libro in uscita, La clinica cosmica del professor Rui. È così, Simone. È così.
1: Beh, grazie a te. Sei insomma per questo pomeriggio insieme. E sì, ma infatti, ecco, la radio fa comunità e ci piace per questo. Per chi magari vive all'estero, ti permette, no, di sentirti collegato a ciò che di più bello magari accade nel tuo paese, non necessariamente alle notizie tragiche che invece ci tocca leggere, no? Sui quotidiani,
0: Infatti, delle
1: o sui
0: visioni
1: social.
0: diverse, insomma, parlare di altri temi che comprendono poi sempre la vita, ma almeno toccando, no, dei punti di vista belli, concreti, emotivi.
1: Sì, no, ma infatti ti ripeto, insomma, avete allietato diversi pomeriggi, quindi speriamo, auguriamo che si continui così, perché poi è profondamente questo il motivo.

0: in alcuni casi anche rivendicare un tempo che non sia necessariamente colonizzato da altre logiche. Secondo me il tempo della lettura, come anche quello dell'ascolto musicale, a volte è proprio quello, un tempo profondo.
1: Non mi sembrava male, ecco, per concludere questa chiacchierata con Simone Capozzi, la parola chiave anche è stata ed è tempo, cioè prendiamocelo, no? Prendiamoci il tempo di ascoltare, di ragionare, di viaggiare e di capire, perché c'è tanto bisogno proprio di capire l'altra persona, il prossimo, cioè chi abbiamo davanti. È veramente stato un piacere perché a volte, sai, è il giusto viaggio anche che magari ti può far cambiare un attimo, un momento, una cosa, una lettura. A volte è un libro, perché tu dici sì, è meno immediato, ma a volte nella vita proprio di una persona anche leggere un libro ti cambia un momento difficile, quindi.
0: Sì, anzi, molto molto molto sottovalutata la potenza dei libri, sembra poi, no, l'idea che il libro ti abbia cambiato la vita sembra un po' una storia da cartolina, anche da film banalotto, ma in
1: Ah,
0: realtà può
1: ma
0: salvarti la giusta
1: scherzo.
0: lettura, no? Può davvero farti compagnia, può darti fiducia, così come una camminata con una persona a cui vuoi bene, magari in un momento di sconforto, poi no, ti fa sentire
1: Assolutamente.
0: meno solo, meno sola, e questo già non mi sembra poco, ecco.
1: Assolutamente, quindi andiamo, compriamo per sostenere gli autori, per sostenere anche le case editrici, sostenere la cultura indipendente, il libro, La clinica cosmica del professor Rui di Simone Capozzi, edito appunto dalla Caffè Orchidea. E così andate, compratelo e ci si becca anche, immagino, sui canali, no? Per vedere magari evoluzioni, ecco, del tuo lavoro, di canale, che ne so, Instagram, ti possono
0: Sì, banalmente Instagram di
1: mente,
0: Caffè Orchidea, ma anche il mio
1: il tuo.
0: personale, dove aggiorno un po', e cercando
1: Perfetto.
0: di portare avanti questo coro di storie che da narrador callejero, insomma, tu mi insegni, e il mondo è popolato di voci, e cerchiamo di stare in ascolto, perché poi anche l'ascolto ha anche una grande potenza, oltre che politica, secondo me, di guarigione, di riconnessione con chi siamo, no? O chi stiamo diventando, se vogliamo avere una visione più processuale.
1: Mi piace anche questo finale, come la piega che ha preso, perché è giusto, nel senso che oltre il tempo c'è bisogno anche del tempo, come dicevamo, dell'ascolto. E il sapersi ascoltare e prendersi un attimo, credo che è anche importante, viene da sorridere, perché poi è importante che a volte non ci si pensa, cioè siamo ultrastimolati anche, no? Io magari parlo anche per chi vive costantemente nelle città. E a volte prendersi il proprio tempo di leggere un libro, ascoltare un bel brano musicale, insomma, fanno la differenza. Un bell'album, un album intero, non è difficilissimo che qualcuno ascolti un album intero. Invece quello è un viaggio, è uno degli viaggi anche quelli più belli che puoi fare, come fosse un libro alla fine, no?
0: Ma anche, appunto, no, proprio per la tua natura di narrator callejero, un altro grande viaggio è, secondo me, a volte quello di camminare semplicemente, di fare un esercizio di ascolto, di osservazione, di scendere in strada, prendersi un momento in cui si ascolta, si segue una persona in maniera, tra virgolette, seguire una persona, cioè di
1: Sì.
0: provare a vedere un po' cosa chi sta parlando, cosa c'è che ci può incuriosire, di camminare un po', di ascoltarla, e magari anche, perché no, di parlarci se siamo ben disposti. E quello secondo me è anche un buon esercizio di decentramento, rispetto a, no, questa ossessione. Purtroppo, diciamo che non dipende soltanto da noi, ma dal sistema produttivo in cui siamo, per noi stessi, no? Invece uscire fuori di sé nell'ascolto musicale, narrativo, ma anche poi di storie orali, ti arricchisce, e secondo me poi ti ricorda un po' che siamo sempre.

0: sempre parte di una rete più ampia, no? Di chi che ci dimentichiamo, no? Perché facciamo una
1: Assolutamente.
0: vita molto segmentata, molto ovviamente.
1: Sì, esattamente, esattamente. A volte ci dimentichiamo, credo sia la parola giusta, perché poi anche quando raggiungi un percorso, a volte personale, superando dei periodi, no? E la vita è fatta così, è comunque ciclica, quindi ci sta, no? Un periodo più così o più difficile, meno difficile. Però poi ci scordiamo, perché magari poi ci arrivano altri 3.000 stimoli dalla vita, quindi a volte magari raggiungi un percorso e poi addirittura può succedere, te lo dimentichi.
0: Se ne va così, passa come il tir quando sei in una stazione di servizio, è andato.
1: Per quello ascoltate l'arte e soprattutto l'indipendente, perché perlomeno se uno se lo scorda, noi vi accompagniamo nel viaggio dello scordarsi,
0: Esatto, e soprattutto, soprattutto ci restituiamo come dire, la giusta dimensione all'impegno di chi lavora davvero per costruire un dialogo con le persone e non semplicemente per vendere l'ultima opera di un calciatore o diciamo di un influencer, ecco per dire.
1: Sì, esatto, ecco, va bene così, dai, senza approfondire ulteriormente, ci sta perché è giusto così, ecco, una voce sicuramente esterna fuori da... Ma non è solo fuori dalla massa, perché poi tante, tante occasioni di atti libri da appunto editoria indipendente, insomma, tanta arte. Sono emozioni che viviamo, quindi per forza poi ci si ripetono le persone, no? Quando parliamo, quindi...
0: Certo, ma infatti
1: Quelle
0: ecco.
1: sono linee e scelte editoriali che poi si tramutano magicamente in mainstream, ma sono
0: Sì, no,
1: semplicemente
0: dobbiamo.
1: linee.
0: Sì, è giusto per ricordare che ci sono tanti mondi e dare visibilità a mondi diversi è importante proprio perché capiamo che sono possibili altre cose, no? Teniamo in vita delle alternative e poi
1: Fondamentale.
0: quello poi è la cosa secondo me più importante.

0: Quindi ce n'è anche per pubblicazioni future, comunque il viaggio è appena iniziato anche per te. Qua Artista alla Vista con appunto Narrator Callejero, con oggi Simone Capozzi e il suo libro, e quindi grazie Simo. Un ultimo ovviamente in chiusura, perché poi siamo andati oltre, quindi lo ricordiamo in chiusura perché va ricordato, prima di salutarci, il libro è La clinica cosmica del professor Rui, andate e comprate, così
1: cercatelo, così.
0: Cercatelo
1: e viaggiate
0: e dai.
1: Come abbiamo viaggiato noi a scriverlo e a leggerlo. E
0: Fantastico.
1: grazie mille, stai a te per
0: Grazie Simo.
1: avermi invitato, è davvero un piacere.
0: Piacere, piacere mio, un abbraccio grande. Ciao Simo.
1: Dai, un abbraccio a te, un abbraccio a te. Ciao, stai. La stanza appare come la squallida bottega dello speziale mantovano cui Romeo De Montecchi chiese il veleno per uccidersi. Alle pareti di quella bottega pendono una tartaruga, un coccodrillo imbalsamato e squame di pesci mostruosi. Qui ci sono scatole vuote, piccole creature tinte di verde e rassomiglianti a cocci, membrane sospese a mezz'aria e semi di piante ammuffiti, fiori di rosa, esserini goglottanti e buffi agglomerati di spago. Ai piedi di una tomba di piccole dimensioni, ben ordinate, le foto di una famiglia thailandese, raccolta sorridente intorno a una bambina in età prescolare. Sparsi ai lati, boccioli di rosa sintetica e biglietti, lettere disperate scritte con una grafia rotondetta e infantile. La luce artificiale rifrange sul vetro delle tombe e popola l'angusta sala di inquietanti creature bifronti. Aleggia un odore sintetico. Le creature conservate nelle tombe crioniche, uomini e donne, parlano. Ciascuno guarda il vicino sperando che le labbra dicano ciò che le orecchie non possono udire. Con la loro forma lunga e trapezoidale, le capsule assomigliano a comunissime tombe. In occorrenza della testa dell'inquilino c'è però un vetro, come quello di un orologio da polso, che lascia intravedere il volto della persona.

Sempre, sempre in viaggio. E allora un abbraccio a Simone Capozzi, piacere enorme della chiacchierata insieme qui, Artista alla Vista, con Narrador Callejero ai microfoni di Radio Città Aperta. Ricordando appunto, nel finale dell'intervista Simone ci ha letto proprio così una parte, no, del libro, un piccolo così estratto davvero molto molto intenso. E allora così continuiamo il viaggio presentando l'ultima canzone passata qua durante l'intervista. In conclusione, un mix davvero potentissimo questo, MC Yalla e Deb Master, MC Yalla Kenyota, proprio così, con base in Uganda, e quindi un mix pazzesco, con ai controlli Deb Master con base a Berlino, quindi tutta una storia anche qua di viaggi, di Sin Fronteras. Quindi andiamo adesso, continuiamolo questo viaggio un po' in giro per il mondo. Ce ne andiamo da un amatissimo Alborosi, che ci farà viaggiare appunto con sonorità anche più estive, possiamo dirlo. Alborosi feat. Zoe Masà, e questo è il brano che adesso vi diciamo dal titolo Is This Love. E allora, con Mucho Amor, andiamo verso la prossima canzone. Buen viaje.

con Mucho Love, così Albo Rosi e Zoe Is This Love. Qua, ecco, concentrandoci sull'amore, sulle opportunità della people, di noi, della gente. Qua da artista alla vista, da Narrador Callejero, da Barcellona verso Roma, per tutti gli italiani all'estero, a cui va un saluto gigantesco dal Narrador Callejero, facendovela passare un po' bene con una chiacchierata, appunto, anche viaggiando, come abbiamo avuto poco fa Simone Capozzi, autore, appunto, e scrittore. Andatevelo a spizzare adesso qua, viaggiandoci in giro per il mondo. Siamo stati in Kenya, in Uganda, in Germania, adesso in Giamaica, ma tra poco partiremo verso il Brasile. Brasile, appunto, nello stato di Bahia. Qua andiamo a scoprire un gruppo davvero davvero non male. Vengono da Salvador, appunto, Brasile, nello stato di Bahia, i Baiana System. E adesso ci andiamo ad ascoltare una loro canzone, Play Zone. Così si va, appunto, adesso prendiamo, ce ne andiamo sulle vibes brasiliane e si parte per il viaggio. Così, artista della vista, Narrador Callejero, tra poco, Baiana System.

0: Avessimo avuto la fortuna di nascere in America.
1: Perché in America che fanno? Le vendono le sigarette?
0: Certo che le vendono, perché sono democratici. Però non puoi fumare. Al bar, al ristorante, in ufficio, per strada, in piazza, sott'acqua, non si può fumare. Infatti gli americani vengono in Italia per fumare.
1: Oh, io sono

0: quelle scritte nelle sigarette, l'hanno inventata gli americani.
1: Sì.
0: Il fumo uccide, questa cosa è?
1: Sì.
0: Gli americani.
1: Io loro.
0: In America il fumo uccide. The smoking uccide, l'hanno. Ah, ma non solo con il fumo, te... Tu compri una bottiglia di whisky e ci hai messo, attenzione, questo whisky fa male al fegato.
1: Giusto, perché non è giusto, ma chi stai scherzando?
0: Compri una macchina, attenzione, può sbattere.
1: Giusto, ma finiscila.
0: Sui missili, attenzione, può causare demolizione.

l'esportazione della democrazia americana, non male, non male. Audio appunto neanche a presentarli, ma lo facciamo uguale. Invece no, no, lo dovete capire da soli. Così Artista alla Vista con Narrador Callejero, continuando il nostro viaggio. Ormai siamo quasi in addirittura di arrivo, e così ci piace anche cazzeggiare un po'. Salutiamo tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, tanti messaggi che ci arrivano così in giro per il mondo. Artista alla Vista arriva alle persone, allora noi giriamo con voi, perché ci vuole questa canzone. Adesso ce ne andiamo dai Sampa the Great con Final Form. Buen viaje.

dallo Zambia i Stampa The Grit, proprio così, per continuare questo viaggio che stiamo facendo, davvero toccando tutti i continenti tra una chiacchierata e un'altra, tra una canzone e un'altra, raccontando storie, raccontando libri, raccontando le persone. E così si va adesso verso una nuova canzone, un nuovo viaggio, qui ci vuole assolutamente, perché voi non ve lo aspettate, ma qua quando diciamo appunto che si vola con il reggae sin fronteras, without borders, c'è un motivo, perché adesso ve lo spieghiamo, mentre continua a spingere tantissimo qua sotto la musica. E così si va, ricordando appunto il podcast che potete ascoltare dove e quando volete, con Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it. Mi raccomando, sostenete Radio Città Aperta e sosteneteci tantissimo, perché per una voce indipendente, alternativa, piena di musica nuova, fresca, che non sentirete mai in altre parti, parliamoci chiaro, non la sentirete mai in altre parti, come quella che staremo per passare adesso, se non fosse che così un po' ce la giochiamo così, chiacchierando e augurandovi ovviamente un buonissimo fine settimana. Ci sentiamo giovedì prossimo, qua siamo già al 2 luglio. Vi ricordiamo che Radio Città Aperta e Narrador Callejero saranno al Bababoom Festival dal 22 al 26 di luglio, e poi saranno sempre con voi in estate, in piena estate, dal 16 al 22 di agosto al Rototom Sun Splash. Ce ne andiamo verso la prossima canzone, una roba pazzesca, ce l'andiamo ad ascoltare molto molto volentieri. Vediamo adesso dove ci porterà la musica, via così, con una bella base sotto, sia tutti sani, sia tutti più sani e volenterosi. Allora si va con Macho, proprio così, in collaborazione con Namira, sono artisti della scena reggae, qua se ne vanno verso addirittura gli orizzonti di Artista alla Vista, va detta questa cosa. E allora Macho, non è per niente male, verso la Mongolia, per essere veramente veramente precisi. Allora se ne va in Mongolia Artista alla Vista con questa canzone, si vola con Macho con la sua Inna the Road feat Namira. Buen viaje, ci sentiamo settimana prossima, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
3: This is a song about the greatest heartbreak I have ever known. The song is called Nightingale Lane.

0: 14.06, radiocittàaperta.it, è il momento di Forno One, come tutti i giovedì a partire dalle ore 14, due ore da trascorrere insieme. Stavolta sono voluto partire direttamente andando al nocciolo della questione. Avete ascoltato Reye, che sarà la prima artista ad esibirsi sul palco del prestigioso Montreux Jazz Festival, che comincia domani, e come già successo in passato, con grande piacere ci facciamo raccontare questo importante raduno che giunge alla 60ª edizione da una delle organizzatrici, già nostra precedente ospite, Stefania Loisia Moretti. Ci sei?
1: Sì, eccomi qua.
0: Eccoci qui. Allora, sono voluto partire proprio con l'artista con cui domani, con un sold out, vedo direttamente dal sito del festival. Partite con quest'artista che molti considerano veramente the next big thing, perché insomma è un artista che riesce a miscelare soul, rhythm and blues. Qui c'è addirittura l'orchestra degli studi Abbey Road, ma lasciamo che sia tu a parlare. Intanto bentornata, è sempre un piacere averti ai nostri microfoni.
1: Ma grazie tantissimo di invitarmi e salve a tutti gli ascoltatori dell'Italia. Infatti il mio italiano non è perfetto, ma infatti per noi è sempre un gran piacere di avere italiani qua a Montreux. Allora Reye, sì, Reye è la terza volta, tre anni di consecutivo che lei è venuta a Montreux. La cosa che posso dire è che veramente era il concerto che è stato il sold out le più veloce, ma Reye è un artista incredibile. E infatti si fa un concerto molto particolare domani, perché lei farà venire tanti friends, dunque è Reye and Friends. Non possiamo dire ancora chi sono le friends, ma sono molto prestigiosi. E per tutti che non hanno il biglietto, venite, se potete, da Roma, venire per la jam session, perché Reye ama fare le jam session. E a Montreux dalle 11 di sera fino alle 5 della mattina facciamo le jam session. Lei ne ha fatto due anni fa, l'anno scorso, dunque pensiamo che lo faremmo.
0: C'è due senza tre, si dice, no?
1: Ovviamente. Esatto.
0: Oh, allora intanto cominciamo.

0: passeggiata. Ci sono i due diciamo auditorium dove appunto si assiste ai concerti a pagamento, quello per esempio di Rei è l'auditorium Stravinsky, e poi c'è il Montreux Jazz Lab, anche questo è con concerti, poi magari entriamo un po' nel dettaglio degli artisti che si esibiranno, però ci sono parecchi invece luoghi nella cittadina che prevedono invece la possibilità di assistere a concerti, e molto importanti, gratuitamente, quindi insomma per tutta la sera a partire dalle 19 fino a notte fonda, come ci diceva Stefani, c'è la possibilità di vedere concerti anche nel caso uno non abbia il biglietto per andare a vedere i concerti principali, per così dire, giusto?
1: Esatto, infatti questo è sempre stato il caso a Montreux. L'idea era sempre di non avere solo dei concerti a pagamento, e per esempio quest'anno abbiamo 10 palchi gratuiti e solo 2 a pagamento. Ma palchi gratuiti non vuole dire palchi solo con delle piccoli gruppi sconosciuti ancora. Infatti è un po' diverso, abbiamo delle palchi che hanno delle DJ set, questo è sicurissimo, ma abbiamo per esempio il nostro jazz club che si chiama il Memphis Hall, e il Memphis Hall è il luogo dove si può apprezzare del jazz in un'atmosfera bellissima, con un stage di una sala che ha più o meno 350 persone,
0: quindi insomma, bella capiente, insomma non è un ambiente,
1: sì, una bella capacità, e tutta la gente è seduta attorno a delle piccole tavoli a quattro, dunque c'è questo ambiente del jazz club, e dunque si vuol dire che a contrario di tanti altri festival dove la programmazione si fa solo per i concerti a pagamento e l'altro, i concerti gratuiti sono del festival off, da noi no, siamo una squadra di 4 programmatrici e programmatore, e lavoriamo insieme per tutti i concerti e tutta l'animazione.
0: Dunque, quindi in buona sostanza vuol dire che anche i concerti gratuiti non vuol dire che siano meno interessanti, ecco.
1: Esatto, non vuol dire che c'è il caffè dell'angolo che ha chiesto al suo papà o al suo nonno di venire a fare un brano, no, vuol dire che abbiamo fatto tutto dal stesso pool di persone e dal stesso pool di persone che vogliamo invitare, questo fa che il livello è molto alto.
0: Cioè, non pagare non vuol dire non avere qualità, ecco, torniamo,
1: esatto,
0: a ribadire il concetto.
1: Certo. È completamente questo, sì. E infatti la cosa che possiamo dire è che parliamo di concerti, ma non ci sono solo dei concerti. Per esempio a Montreux, io sono programmatrice di là dall'89, e dall'89 infatti abbiamo ogni sera, ogni pomeriggio, delle workshop. Le workshop ci sono dei luoghi dove possiamo parlare e essere legato di vicino a dei grandi star. Per esempio c'è il gruppo Deep Purple che viene a parlare di nuovo di come era la loro storia di Montreux.
0: La famosa storia del brano Smoke on the Water, no?
1: Esatto, esatto. Ma abbiamo anche Marcus Miller che viene a parlare dei brani che lui ha composto per Miles Davis, primo del suo concerto We Want Miles. Abbiamo anche Charles Lloyd che viene a raccontare come era il suo primo concerto nel 67 a Montreux, per la prima edizione del concerto. Ma abbiamo anche Tomoki Sanders che viene a parlare del suo padre, Farwa Sanders, che viene a mostrare dei concerti. Dunque
0: c'è anche una parte diciamo tipo talk show, tanto per semplificare un po' il discorso.
1: Sì, talk, ma non solo talk, perché infatti molto spesso per esempio Marcus Miller mostrerà dei estratti dei 3 concerti di Miles Davis a Montreux, dove Miles Davis ha suonato le composizioni di Marcus Miller, le sue composizioni. Dunque è piuttosto un workshop che ha
0: con uno
1: anche
0: showcase,
1: una sostanza,
0: diciamo.
1: Sì, una grande sostanza audiovisiva.

0: ne solo un tocchio.
1: Beh, poi insomma quest'anno è l'edizione del 60°, quindi insomma non che i numeri tondi siano più importanti degli altri, però insomma cominciamo ad avere una certa età.
0: Esatto.
1: E quindi è anche giusto che con orgoglio l'organizzazione faccia come sempre il massimo per dimostrare che col passare degli anni la qualità, le caratteristiche e diciamo la peculiarità di questo festival sono rimaste invariate, anzi se vogliamo sono ulteriormente cambiate, insomma l'apertura verso altri generi che non fossero solo il jazz c'è sempre stata. Insomma, tu parlavi di Deep Purple, ricordiamo che il famoso episodio di Smoke on the Water avvenne nel corso di un concerto di Frank Zappa, quindi insomma parliamo di
0: nel 71, dunque era tanto tempo fa.
1: Certo, tanto tempo fa, però ecco già allora, con tutto che l'ambiente del jazz all'epoca soprattutto era un pochettino rigido nei confronti delle altre sonorità, insomma ci voleva appunto Miles Davis per rompere un pochettino le barriere, però grazie a Claude Nobbs, il fondatore, l'ideatore del festival, c'è sempre stata molta contaminazione e quindi non c'è mai stata una limitazione, il pubblico è stato sempre molto vario e mai come adesso di tutte le età, giustamente.
0: Sì, possiamo anche dire che infatti dal 78 abbiamo delle festival all'estero e dal 78 abbiamo un festival in Brasile, e questo vuol dire che il legame tra quello che è visto come il jazz in Europa o negli Stati Uniti, infatti da noi è sempre legato da molto, okay, qualcosa che si chiama il jazz, ma il jazz, Latin jazz, del Brasile, e abbiamo sempre avuto degli scambi molto importanti. Abbiamo anche avuto dall'inizio degli anni 80 ogni anno un festival a Atlanta e a Detroit, dunque il jazz è anche venuto molto legato a questo, e dall'83 abbiamo un festival nel Giappone. Questo vuol dire che infatti perfino se Montreux è in Europa e ha questa idea del jazz occidentale, vuol dire che ha sempre avuto questi legami anziani con altre parti del mondo.
1: E quindi con altre culture, con altre sonorità.
0: Sì, esatto. Questo che fa che, infatti Claude Nobbs, il nostro fondatore, era chiamato Funky Claude, perché per lui il jazz poteva essere un'idea di libertà più che di un ritmo molto particolare.
1: Io sto vedendo velocemente, non avremo tempo per raccontare tutto il programma, il cartellone molto ricco, insomma si tratta di più di due settimane con tanti appuntamenti, però a proposito del legame che unisce l'Italia con Montreux, ho letto che quest'anno sono 50 anni dal primo artista italiano che si è esibito a Montreux fuori dall'ambito del jazz. Insomma, Edoardo Bennato 50 anni fa fu il primo tra gli italiani a salire sul palco di Montreux, quindi c'è anche una certa consuetudine a frequentare la musica italiana, visto appunto che poi la Svizzera ascolta
0: molto.
1: Ma molta.
0: siamo vicini.
1: Certo. E quindi ecco, anche quest'anno avete scelto per uno degli ultimi giorni di avere il pop di Jovanotti, proprio perché insomma non avete barriere, non avete limitazioni. Comunque ecco, vi invito, come dicevamo all'inizio, oltre che a darvi a vedere i palchi a pagamento con tanti artisti, insomma da Sting agli Isley Brothers, che dopo ascolteremo Roots, insomma c'è un programma molto ricco, ci sono molti rapper soprattutto nel Jazz Lab, c'è molto rhythm and blues, soul, ma c'è parecchio rock e tutto quello che è il panorama musicale internazionale senza etichette, senza barriere. Questa è la cosa più importante. In un mondo che costruisce sempre più muri e divisioni, un messaggio importante arriva anche da Montreux, insomma, di abbattere le barriere, di essere più aperti e più attenti a chi ci circonda e a chi ci è vicino, no?
0: Sì, penso che la curiosità è qualcosa che si caratteristica molto. E infatti Jovanotti è già venuto la prima volta, era 15 anni fa, e Jovanotti era ancora molto giovane a questa epoca, e infatti lui ci ha stupito per la sua curiosità nei stili diversi. La cosa che possiamo anche dire è che dal 67 tutti i concerti sono stati registrati in audio e video. Questo vuol dire che c'è una database enorme, e quando Jovanotti è venuto 15 anni fa, lui ha passato il pomeriggio primo del festival dal chalet di Claude Knops nella montagna a guardare altri grandi nomi e altri concerti.
1: Si sarà forse anche un po' intimorito vedendo chi lo aveva preceduto, insomma.
0: Ma è vero. E poi lui è stato per parecchi giorni, e lui ha anche dato un workshop, e lui durante il workshop ha parlato di questo, dell'idea della filiazione e dell'apertura sul mondo, e questo è molto importante.
1: Senti Stefania, al di là dei nomi più celebri, visto che tu ovviamente hai avuto proprio una parte attiva importante nella creazione di questo cartellone, ci puoi segnalare una serata o anche più di una che alla quale tieni in maniera particolare, che tu raccomandi perché magari può essere una piccola chicca, una curiosità particolare, qualcosa che consideri magari meno appariscente ma comunque importante da segnalare e da consigliare?
0: Sì, io direi che se fossi una romana e che vorrei passare qualche tempo a vedere che cosa è Montreux, io verrei l'ultima fine settimana del 17 e 18, perché di là la cosa che è interessante è che già abbiamo Gregory Porter che sarà qua, ma che darà un workshop, è interessante. Poi sarà Wolf Peck e Lloyd Garner, interessantissimo, ma sarà anche Charles Lloyd. Ma la cosa che sarà interessante, trovo, è che sarà Brian Jackson. Brian Jackson, lui
1: caspita,
0: è stato
1: quello di Gil Scott-Heron, certo.
0: Sì, esatto. E dunque lui si farà un workshop su che cosa era di essere un godfather of rap music. E infatti è una persona molto interessante che ha tante cose da dire.
1: E poi insomma è un grande pianista, tra l'altro, insomma.
0: Ma anche suona le horns e ha un'idea della musica che veramente mi stupisce. Io direi che è una persona molto valida e che deve essere conosciuta. E poi io starei per il 18, perché il 18 facciamo un focus on David Bowie, because David Bowie ha vissuto a Montreux per più di 10 anni. Adesso è 10 anni che
1: è morto,
0: e dunque facciamo un grandissimo focus su di lui, facciamo un workshop che sarà presentato dalla Bowie Archive al Victoria and Albert Museum in Londra, e facciamo un focus solo della gente che l'ha conosciuto o che ha fatto un legame con lui. E la stessa sera sarà un altro nome interessante, sarà un gruppo, il management è in Italia, loro è un gruppo che infatti si chiama L'Antidote. Loro, L'Antidote, sono solo delle persone, tu lo conosci, le conosci.
1: Sì, solo che tu l'hai detto ovviamente un po' alla francese, inizialmente avevo faticato a capire di che si trattava. Sì, ovviamente noi diciamo l'antidoto, giustamente. Sì,
0: sì, ma loro lo dicono in francese,
1: giustamente.
0: Non lo so perché.
1: No, è il nome giusto, è francese.
0: Ma infatti loro daranno un concerto al Memphis gratuito, e la stessa sera sarà Elina Duni, che lei è una signora albanese.
1: Sì, l'abbiamo avuta ospite qui da noi in radio, bravissima, con Rob Lufter, il disco
0: esatto.
1: Nuovo che ha fatto.
0: E infatti loro due si sono incontrati a Montreux perché lei era mentor, Rob Lufter aveva vinto il nostro concorso di chitarra, e dunque loro adesso hanno fatto questo nuovo disco che esce ICM, e dunque sarà una serata, credo, assolutamente perfetta.
1: È indubbiamente un'artista valida, perché poi in un'epoca come quella attuale, in cui diciamo i suoni, le manipolazioni sono ormai una consuetudine, lei che si presenta voce e chitarra e poco altro, con la sua capacità, sì, interpretativa, è sicuramente, a parte molto coraggiosa, ma evidentemente anche molto sicura dei suoi mezzi, no? Delle sue capacità.
0: Sì, sì, sì.
1: Beh, quindi insomma, buona idea quel fine settimana, quasi quasi ci faccio un pensierino, vediamo un po', vediamo un po'.
0: Venite, venite.
1: Allora, io a proposito di ciò volevo far presente che neanche a immaginarlo che avresti segnalato quel fine settimana, siccome io ho iniziato appunto con Ray, che sarà l'artista di apertura della rassegna, ho pensato invece di chiudere con una leggenda con cui il festival andrà a finire, quindi parliamo del 18 se ricordo bene.
0: Sì.
1: Una serata veramente per intenditori e per vecchi appassionati, diciamo appassionati giovani da tanto tempo più che vecchi, perché suona meglio. E quindi ci, esatto, sarà nella stessa sera, ci sarà James Taylor, che dal vivo veramente è ancora un ragazzino, e poi quel vecchio volpone di Van Morrison, che anche lui non smette di stupirci, perché ha fatto un disco di recente che insomma dimostra ancora di saper maneggiare bene la musica come pochi altri al mondo. Quindi io, nel ringraziare Stefania Loisia Moretti, nostra ospite, ormai è diventato un appuntamento fisso, già ritieniti impegnata per il prossimo anno di giovedì, il giovedì che precede l'inizio, ci sentiamo sicuramente, già
0: perfetto,
1: prendo appuntamento,
0: perfetto,
1: oggi.
0: Con gran piacere.
1: È una tradizione che voglio mantenere, speriamo che appunto ci sarà opportunità di vederci anche altrove, come già succede, però insomma questo sicuramente, esatto, non ce lo toglie nessuno. Quindi io, nel ringraziare ovviamente a nome della radio sia il festival che personalmente Stefanie, vi lascio nell'invito ad andare a visitare il sito e possibilmente cominciare a organizzare un viaggetto per arrivare in Svizzera, con il brano dall'ultimo album di Van Morrison, che vede anche un featuring importante, quello di Buddy Guy. Il titolo del brano è I'm Ready. Anche noi siamo pronti. Tu sei pronta, Stefanie?
0: Sì, certo, certo.
1: We are ready. Ok, let's go.
0: We are ready.
1: Ciao, buon festival. Alla prossima.
0: Ma grazie tanto, grazie a tutti. Buon pomeriggio. Ciao.

Eccoci qui, 14.34, radiocittaperta.it, Forno One. Partenza anomala, direttamente senza sigla. Ogni tanto il player ci fa dei dispetti, ma noi abbiamo risolto perché abbiamo dato ancora più enfasi alla nostra conversazione con la prima ospite di oggi, Stefania Louise Moretti, tra le organizzatrici del Montreux Jazz Festival, diciamo tra le responsabili della programmazione del cartellone, facendo partire quasi come sigla un brano di Ray, Nightingale Lane, che per l'appunto è l'artista che domani darà inizio alla rassegna di Montreux. E subito dopo di questa chiacchierata abbiamo ascoltato un brano dall'ultimo album uscito da poco da parte di Van Morrison, che invece sarà l'artista che chiuderà il Festival di Montreux. Il brano che abbiamo ascoltato portava il titolo di I'm Ready, featuring Buddy Guy, la sua chitarra abbastanza inconfondibile. Mi fa piacere ricordare che l'album appena uscito di Van Morrison si intitola Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Qualcuno ha cercato di vendermi un ponte, chissà se ha avuto contatti con il nostro ministro dei trasporti e delle infrastrutture, va detto per intero. Comunque, invece, per rimanere a quello che ancora scorre sotto la mia voce, è un brano tratto dal lavoro uscito una settimana fa esatta, proprio in coincidenza con il live Pane al Pane, il progetto coordinato da Elio Germano con gli Art Decore, che ha avuto come finalità la raccolta di fondi a favore della comunità di Sant'Egidio. È uscito appunto in versione digitale l'album ed è stato fatto un concerto in cui si sono avvicendati grandi artisti che appunto, accompagnati dagli Art Decore, hanno fatto sentire le loro versioni in romanesco di brani popolarissimi. In questo caso, inconfondibile Margherita Vicario, che affronta il repertorio di Amy Winehouse, Rehab diventa comunità. La cosa buona è che a livello di testi praticamente non è cambiato quasi nulla, è stato cercato di mantenere il più possibile il senso e la metrica del testo in inglese, quindi onore al merito anche per questo aspetto, se vogliamo, filologico. Per arrivare invece a qualcosa che avverrà tra poco, sabato 4 luglio al Parco della Casa del Jazz qui a Roma arriva un artista che, se vogliamo, è tra le più innovative, se vogliamo, più sorprendenti del panorama jazzistico odierno. Si tratta di Cecil McLaurin Salvin, che appunto viene da molti considerata la rappresentante più, come dire, autorevole del futuro del jazz. Insomma, questa combinazione tra tradizione e innovazione nella figura di Cecil McLaurin Salvin evidentemente trova una sua sintesi. E proprio per invitarvi all'ascolto anche dal vivo di questa grande artista, voglio proporvi un estratto dall'ultimo lavoro. Il brano che andiamo ad ascoltare è Oh Snap, Cecil McLaurin Salvin.

Questo loop finale un po' inquietante chiudeva la title track dell'album di Cécile McLaurin-Salvin, Ho Snap per l'appunto, che verrà presentato sicuramente nella scaletta del concerto di questo sabato 4 luglio alla Casa del Jazz, al Giardino della Casa del Jazz di Roma. E a proposito di eventi gratuiti, avete sentito nella nostra intervista su Montreux, è stato enfatizzato il fatto che ci sono tantissime occasioni di ascoltare non solo musica ma anche parole legate alla musica nei palchi, diciamo, attigui a quelli principali a pagamento su a Montreux. E nel nostro piccolo voglio segnalare anche qui a Roma una piccola rassegna ma interessante ad ingresso gratuito. C'è un'arena che viene spesso allestita all'esterno dell'Università La Sapienza nel piazzale Aldo Moro, che a partire da oggi e fino al 7 di luglio presenta 6 pellicole sotto l'insegna comune, il diciamo filo conduttore Geocinema, visioni sostenibili dalla Terra. Si comincia stasera con un film del 2019, Bangla, ambientato quasi tutto a Torpignattara, alla presenza del regista e sceneggiatore Fahim Buyan. L'evento di domani invece prevede la proiezione del film pluripremiato ai recenti Oscar I Peccatori, che verrà introdotto dall'esperto di cultura afroamericana Nicola Gaeta, autore di un importante volume uscito di recente, Black Beauty, insomma, che sarà l'occasione, il titolo completo è Black Beauty, storie di musica nera. Quindi questo domani 3 luglio. Poi ci sarà l'introduzione da parte del regista Franco Maresco del film del 2025, un film fatto per bene. L'introduzione arriverà in video, invece in presenza ci saranno gli autori di un cortometraggio Next Morning, che precederà appunto la proiezione del lungometraggio. Poi ci sarà un ricordo di Marianne Satrapi e del suo Persepolis, recentemente scomparsa, questo il 5 di luglio. Poi andiamo un po' veloci, Pomeriggi di solitudine 6 luglio e si chiude con Testa o Croce il 7 luglio. Vi ricordo, ingresso gratuito fino a esaurimento posti, Arena Estiva della Sapienza, Nuovo Teatro Ateneo, Piazzale Aldo Moro 5, Geocinema, visioni sostenibili dalla Terra. E per meglio focalizzare e mettere proprio nero su bianco, a proposito di cose banali che si possono dire, ascoltiamoci uno dei brani che faceva parte della colonna sonora del film Sinners, Peccatori, Miles Keaton con I Lied to You.

Miles Keaton, I Lied to You, dalla colonna sonora del film Sinners, che non è un film che parla di tennis, nonostante sia periodo di Wimbledon, ma appunto il film che ha vinto 4 premi Oscar, se volete nello specifico vi dico anche quali: miglior attore protagonista Michael B. Jordan, miglior sceneggiatura originale, miglior fotografia e miglior colonna sonora. Quindi insomma questo brano ci stava tutto. Brano che potete riascoltare domani nella seconda serata che appunto è prevista all'Arena qui a Roma, all'esterno dell'Università La Sapienza. I dettagli ve li ho già dati. Ho dimenticato invece di darvi qualche altro dettaglio, ossia intanto il nostro numero con il quale poterci scrivere: 340-197-4468 per WhatsApp, Telegram e messaggi SMS. Poi non ho ricordato di dirvi che della chiacchierata con Stefania Louise Moretti e il Festival di Montreux che si appresta a iniziare, sarà disponibile a breve uno specifico podcast relativo proprio solo all'intervista, con diciamo i brani a inizio e fine intervista. E non vi ho detto neanche che nella seconda parte della nostra trasmissione, ossia tra poco, insomma tra un quarticello d'ora, avremo un altro paio di contatti per avvisarci di segnalazioni importanti. Il primo con il nostro vecchio amico sassofonista, ma non solo, Gabriele Cohen. E poi in chiusura di puntata ci collegheremo con Maurizio Capuano, in quel caso invece per parlare di qualcosa che avverrà a Umbria Jazz. Ma la cosa ci riguarderà, c'è tempo e modo per entrare più in particolari. Tra gli artisti menzionati dalla nostra amica svizzera, e che appunto ci è stato segnalato in maniera particolare, c'è sicuramente Brian Jackson, come dicevamo, autore delle musiche, tra le altre dei brani più importanti del repertorio di Gil Scott Heron. E proprio di recente è uscito un album che rilegge in chiave XXI secolo proprio il repertorio uscito fuori dalla collaborazione tra Brian Jackson e Gil Scott Heron. L'album si intitola Now More Than Ever, quindi diciamo, tanto per ribadire l'importanza oggi di concetti espressi più di 50 anni fa, con il prossimo brano estratto da questo Now More Than Ever di Brian Jackson arriviamo agli spot di metà trasmissione. Il brano è una versione torrenziale, ma non diciamo non ruberò un centesimo di secondo, la voglio sentire per intero. The Bottle, Brian Jackson.

Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis? Dove si sono conosciuti i Pink Floyd? O quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Radio Città Aperta.
3: You're listening to Radio Città Aperta.

0: 15.06 diretta radiocittaperta.it Forno One. Dopo gli spot di metà trasmissione abbiamo riascoltato un brano che avevamo proposto appena uscito come singolo. È un inedito, Prince, da questo album che uscirà a fine agosto, Timeless. Il brano era Stone. Come ho già detto, insomma, non è un capolavoro, ma ci sarà un motivo per il quale per tanti anni è stato in un cassetto, ma a noi va benissimo lo stesso, perché ci presta il fianco per ascoltare dalla viva voce del nostro ospite Gabriele Cohen. Ci sei?
1: Eccomi qua, ciao,
0: buongiorno. Ciao, buon pomeriggio Gabriele, è sempre un piacere averti ai nostri microfoni. Siamo partiti dalla fine, nel senso che l'idea per la quale noi dovevamo sentirci inizialmente, ma ci arriveremo, era un'altra.
1: Certo.
0: Però insomma la stretta attualità ci costringe bonariamente a stravolgere, certo, un pochettino l'ordine delle cose, perché in realtà tu con Prince c'hai parecchio a che fare, in quanto, raccontaci un po' che succederà intanto domani sera al parco della, al parco della Casa del Jazz a via di Porta Ardeatina.
1: Faremo questo spettacolo che è un omaggio a quattro grandi artisti, tra cui Prince, e gli altri sono David Bowie, Leonard Cohen e George Michael.
0: Cominciamo subito col dire che non è mezzo parente tuo, Leonard, perché c'è un H di mezzo.
1: Vabbè. Qualche volta qualcuno mi chiede se sono parente, ma insomma io sorrido così bonariamente. E niente, sostanzialmente 10 anni fa ci hanno lasciato questi quattro grandi artisti, e quindi noi abbiamo deciso di metterli insieme, di fare una serata insieme a Giancarlo De Cataldo, il noto autore di Romanzo Criminale e di Suburra, insomma tra le mille cose che ha fatto. E io sarò in quartetto, quindi un quartetto strumentale, e Giancarlo ci racconterà i testi di queste canzoni, che sono delle vere e proprie poesie in qualche modo. E il mio quartetto è composto da me, soprattutto al sassofono tenore in questo caso, poi c'è Francesco Poeti alla chitarra elettrica, Marco Loddo al basso elettrico e Francesco De Rubeis alla batteria.
0: Io, come dire, saluto sempre con particolare piacere, a parte le contaminazioni, questo, come dice appunto già il claim del vostro spettacolo, uno spettacolo multidisciplinare, insomma, quindi avere parole e musica che si mescolano, ma soprattutto in questo caso l'ennesima conferma che non esistono etichette, non dovrebbero perlomeno esistere barriere a livello musicale, figuriamoci a livello ideale e di relazioni, perché c'è una vecchia concezione, tu probabilmente sei troppo giovane per poterla confermare di persona, però c'era una certa tendenza sia nel jazz che in altri ambiti musicali, musica classica ancora di più, che tutto quello che non era proprio

0: i vasi comunicanti, no?
1: Ma sì, assolutamente, nel senso che comunque attraverso il nostro suono e i racconti di Giancarlo De Cataldo è un po' una storia del rock, della canzone rock. Naturalmente partiremo da Leonard Cohen, che sta insomma uno dei primi e più grandi cantautori, diciamo canadese, ma chiaramente che ha avuto grande
0: nordamericano, certo.
1: Nordamericano, ecco, bravo.
0: E poi te la puoi rivendere un'altra volta che te la domanda.
1: Assolutamente, bravo, ecco, non riuscivo a trovare il termine giusto, perché canadese,
0: sì, canadese poi devi andare a pensare o alla birra o alla tenda.
1: Sì, sì, per cui niente, si parte con Leonard Cohen, si attraversa poi più velocemente, ma sempre con grande dedizione, Prince, George Michael, e poi chiudiamo in bellezza con David Bowie, che naturalmente è il number one di tutti.
0: Sì, beh, insomma.
1: No,
0: ma la cosa incredibile è che poi cioè, si è parlato ovviamente del 2020 come di annus horribilis per il discorso famoso del Covid, eccetera, eccetera. Però insomma anche il 2016, se guardiamo da questo punto di vista, è stata una bella schifezza, no?
1: Beh sì, diciamo che sono tutti grandissimi artisti, però ecco, ci hanno lasciato la loro musica. Naturalmente di David Bowie mi chiedono: ma che pezzi farete? Allora facciamo Space Oddity, The Man Who Sold the World, Starman, e iniziamo.
0: Vabbè, gli altri però, scusa, non facciamo lo spoiler, gli altri andate a sentire domani sera al parco.
1: Vabbè,
0: della
1: certo,
0: casa
1: però del Cesse, mi fa piacere comunque
0: spoilerare,
1: citarne qualcuno,
0: certo, cioè,
1: qualcuno
0: ingolosire qualcuno. Gli ascoltatori, certo. Tra l'altro la cosa bella comunque di questo progetto, che si chiama Gratitude,
1: sì,
0: che insomma dobbiamo essere eternamente riconoscenti a questi artisti e soprattutto continuare a perpetrarne i messaggi musicali e non solo, insomma. E questo mi porta un pochettino anche al motivo originario della nostra, diciamo, la scusa per risentirci dopo un po' di tempo, perché
1: certo,
0: chiusa la parentesi di Gratitude, ricordatevi 3 luglio alle ore 21, Parco della Casa del Jazz, Giancarlo De Cataldo, Gabriele Cohen Quartet, con un repertorio che va da Leonard Cohen, David Bowie, Prince e George Michael. Però in realtà noi, quando ci siamo visti abbastanza di recente in quel del Spin Time Labs,
1: sì,
0: e tra l'altro insomma non vorrei fare la Cassandra, ma visto quello che è successo l'altro giorno all'Angelo Mai, ho tanta paura,
1: certo,
0: ho tanta paura che con questa nuova area di legalità, sempre poi ovviamente non bipartisan, ma sempre da una parte, perché io stamattina sono passato per via Napoleone III, c'è la bellissima bandiera con la tartaruga sopra al portone di Casa Pound, e lì non c'è nessun problema ovviamente. Però tornando
1: appunto
0: allo Spin Time Labs, che ha visto nel suo bellissimo auditorium un live al quale ho assistito con grande piacere, mi sono ricordato, salutando Gabriele a fine concerto, che il progetto che faceva da base a questo live era stato,
1: sì,
0: diciamo, in parte sottaciuto da questa trasmissione, cosa della quale chiedo appunto ammenda e torniamo, come dire, corriamo ai ripari. Allora parliamo di un album che usciva nel 2015, insomma non è un anno, un po' di meno mi pare di ricordare.
1: Sì, è uscito a fine novembre 2025.
0: Perfetto,
1: quindi insomma,
0: diciamo,
1: dai,
0: entro l'anno, diciamo,
1: non siamo così lontani.
0: Diciamo la mora è più diciamo economica da pagare.
1: È ridotta,
0: bravissimo. E parliamo di un lavoro che ha un titolo semplice ma quanto mai evocativo, Dialoghi si chiama, in cui Gabriele Cohen ai fiati e Ziad Trabelsi al oud, famoso liuto orientale, medio orientale, e alla voce,
1: sì,
0: effettivamente dialogano. E detta così sembra che ci vuole a dialogare, però c'è un mondo dietro questo concetto così semplice. C'è un mondo che mai come adesso si trova in contrapposizione, suo malgrado, se vogliamo, nel senso che io immagino che tu dal 7 ottobre sarai stato, come dire, turbato e anche assalito
1: assolutamente sì,
0: dalle conseguenze.
1: La mia vita è molto cambiata,
0: ovviamente quella di moltissimi purtroppo non in meglio, però ecco, il dialogo tra diciamo la cultura.

0: musicale ebraica rappresentata ormai da un quarto di secolo, se non di più, da Gabriele Cohen, e quella araba nella figura di Ziad Trabelsi, dialogano come hanno sempre fatto, se vogliamo, come diciamo facciamo finta di non ricordare, e appunto è proprio, come dire, per la creazione di anticorpi, secondo me, no?
1: Sì, assolutamente sì, nel senso che vabbè, intanto il nostro progetto è nato prima del 7 ottobre 2023 e quindi insomma avevamo già iniziato da 3-4 anni a frequentarci e esibirci insieme, insomma prima con il mio quintetto Sephardic Beat e poi invece proprio con un progetto a quattro mani, no? Mio di Ziad, e noi in qualche modo ci rifacciamo al tempo mitico dell'Andalusia, in cui gli scambi tra l'altro tra la comunità ebraica e quelle musulmane arabe naturalmente era molto florido, nel senso che ci sono stati naturalmente anche motivi di scontro, non è che è sempre stato tutto meraviglioso, però naturalmente si condivideva un terreno comune, insomma, come abitudini, usi e costumi e luoghi che sono quelli dell'Andalusia. E quindi noi ripartiamo da questo immaginario che però è stato un presente per secoli, insomma, in tutto il bacino del Mediterraneo ci sono stati scambi importanti, insomma, e
0: una convivenza non semplice, certo, ma sicuramente possibile e, come dire, realizzabile. Insomma, quello che sorprende è che adesso si sembra, cioè, per l'ennesima volta ho l'impressione, ho una metafora banalissima che è quella del dentifricio, che una volta uscito dal tubetto è un casino a rimetterlo dentro.
1: Certo,
0: no?
1: Sì, no, infatti sì, perché per esempio Ziad, che è tunisino, lui ha dei racconti incredibili, proprio lui è un grande conoscitore delle tradizioni ebraico-tunisine, nel senso che erano comunque ebrei ma erano tunisini, quindi cresciuti in un paese arabo tra virgolette, e con una serie di scambi incredibili a livello umano, culturale e anche musicale, proprio di scale musicali utilizzate, di repertori, e quindi ecco, noi siamo ripartiti da quello di buono, no? Che c'è da sempre nello scambio tra le culture, naturalmente anche la cultura cristiana, perché non a caso si parla della Spagna delle tre culture, insomma,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: gli scambi sono avvenuti comunque a livello importante tra tutte le tre grandi culture monoteiste, insomma.
0: E tu giustamente sottolineavi il fatto che questo progetto nasce molto prima del 7 ottobre. Adesso, certo, una domanda un po' polemica e un'altra invece, diciamo, più, come dire, costruttiva.
1: Sì.
0: Paradossalmente pensi che vi sarebbe comunque venuto in mente una volta che, diciamo, la frittata era avvenuta, una volta che il dentifricio era uscito dal tubetto, cioè se l'8 di ottobre fosse stato il primo giorno in cui vi dovevate vedere, sarebbe cambiato qualcosa secondo te? Domanda un po' retorica.
1: Ma no, certo, no, penso di no, nel senso che chi mi conosce sa che io lavoro su questo scambio culturale arabo-ebraico da sempre, insomma, una delle mie composizioni, delle mie prime composizioni si chiama Al-Andalus e l'ho scritta nei primi anni 90, insomma, la registrammo con i Glez Roin, con Antonello Salis, ospite alla fisarmonica, insomma, diciamo, io da sempre credo in questo dialogo, mi sono anche laureato in scienze politiche proprio su una tesi sulla Spagna delle tre culture, quindi è un po' più il mio pallino, e quindi il nostro progetto è nato prima e va avanti, nel senso, devo dire che è un momento talmente difficile a livello politico, perché naturalmente personaggi in particolare come Netanyahu, Trump e Putin anche, che vorrei comunque citare, non aiutano in questo momento, e quindi non è facile trovare la quadra, perché naturalmente la politica dà sempre il peggio di sé, insomma, per fortuna esiste la cultura e la musica che ci ricorda di tradizioni
0: comuni. Si torna al discorso
1: comuni
0: di anticorpi di cui parlavo all'inizio, insomma, cioè che noi,
1: certo,
0: dobbiamo, magari per generazioni un po' più in avanti, come appunto può essere la mia o anche la tua, certe cose, certo, sono, come dire, meno da spiegare, no? O forse vanno sempre spiegate, però il problema è che appunto ci sono intere generazioni che magari non hanno avuto, come dire, la possibilità o non era il tempo in cui magari poter come hai fatto tu negli anni 90, insomma, farsi certo. un'idea più completa di quello che è il Medio Oriente in generale, il dialogo tra popoli vicini geograficamente ma non spiritualmente o culturalmente, e quindi certo. lì c'è il pericolo che il primo fesso che si alza e che ti dice appunto che uno c'ha ragione e l'altro c'ha torto, magari prende no, un pochettino certo. più prende un pochettino sì, più sì. corpo, no? Fortunatamente io sono molti sono convinti che per esempio tra i risultati a volte sorprendenti del referendum di marzo ci sì. sia un'onda che viene fuori proprio dalla consapevolezza che tanti giovani questo problema lo sentono molto. Ma quello che ti volevo chiedere come appunto discorso per chi magari invece o non ha conoscenza della tua storia precedente oppure molto più semplicemente si limita a guardare le cose da miope, hai avuto difficoltà sì. da 3 anni a questa parte diciamo nell'affrontare magari con anche persone della tua comunità, se mai esista una comunità tua, insomma,
1: certo, sì.
0: se questo discorso adesso fai più fatica a farlo anche con quelli che magari tu davi per scontato che ci avessero una capoccia abbastanza aperta.
1: Sì, la cosa triste è che quello che dici è assolutamente vero, purtroppo, ed è proprio il brutto della guerra, perché quando c'è una guerra, chiamiamola guerra, insomma, nel senso che comunque quando c'è una guerra le comunità si chiudono a riccio, no? Quindi noi troviamo delle difficoltà sia in ambito ebraico che a volte anche in ambito musulmano, no? Nel senso che comunque magari non è gradita la mia presenza con Ziad, è successo anche questo, e viceversa, insomma, e questo è proprio il brutto di quel clima di guerra, no? Che in qualche modo crea delle fratture profondissime che poi è difficile risanare.
0: Tu parlavi dell'album che usciva alla fine del 2025 e se vogliamo sì. è quasi una benedizione che non sono stato troppo tempestivo nel parlarne, perché diciamo questa è un'ottima occasione per fare un piccolo ripasso, diciamo, per far presente, guardate che esistono delle proposte culturali che comunque sono anche di militanza, cioè qui non bisogna perdere occasione per far sentire la propria voce, che può essere appunto quella di un intellettuale che scrive e parla, o quello come nel vostro caso di un musicista o di musicisti che comunque ne fanno, come dire, il proprio pane quotidiano.
1: Sì, assolutamente non bisogna mai privarsi della possibilità del dialogo. Naturalmente il dialogo tra me e Ziad è molto semplice, perché la pensiamo allo stesso modo, crediamo comunque veramente nel progresso delle relazioni tra, insomma, le varie comunità, e quindi diciamo per noi è veramente molto spontaneo, però ecco, noi speriamo col nostro esempio di dare un po' di speranza, anche la gente ha molto, insomma, questo progetto comunque sta avendo molto seguito, perché la gente ha bisogno proprio di sperare con noi, no?
0: Di vedere respirare, come dovrebbe di andare. Respirare sì. quest'aria.
1: Hai visto anche tu che atmosfera c'era, meravigliosa, no?
0: Bellissima,
1: comunque il concerto bellissima. È stato molto molto bello, perché la gente respirava con noi quest'aria pulita, insomma.
0: Senti, parlando invece
1: non è semplice.
0: Certo, dal punto di vista strettamente musicale, so che magari può essere anche complicato per un profano cercare di entrare un po' in dettaglio, però tu parlavi appunto delle comunanze proprio a livello di scale o a livello proprio di melodie. Quali sono le distanze maggiori che avete riscontrato, che magari sono state anche uno stimolo per diciamo inerpicarsi nel campo, certo. nel campo avverso, per così dire, cioè nel campo sconosciuto?
1: Certo, sì, sì. No, diciamo che no, sicuramente c'è proprio una comunanza dal punto di vista tecnico musicale, di scale, di intervalli che vengono utilizzati e che sono quelli poi della musica orientale in qualche modo, no? Quindi le sonorità sono molto molto simili, cioè, insomma le scale si chiamano diversamente nella tradizione ebraica, questa scala di cui parlo si chiama Havarabba e nel mondo arabo invece si chiama Ijaz, però ecco sono sostanzialmente gli stessi intervalli, la stessa scala. Anche gli strumenti spesso sono gli stessi, perché nella tradizione ebraico-sefardita, quella spagnola, no, e mediterranea, l'oud è uno strumento assolutamente diffuso. E quindi diciamo che anche a livello insomma, di strumenti, assolutamente l'incontro è molto fluido, insomma anche il clarinetto è uno strumento a fiato che comunque è diffuso anche nel mondo arabo, che comunque io lo riprendo ricreando sonorità simili a strumenti tradizionali della musica araba. Quindi, e poi naturalmente siamo comunque due persone cresciute in metropoli e in città, cioè comunque anche Ziad è una persona molto aperta, nel senso che adora il jazz, adora comunque l'elettronica, lui tra l'altro utilizza un sacco di pedali e di elettronica, e quindi è un linguaggio comunque contemporaneo che sa guardare al presente, insomma.
0: E parlavi appunto della contaminazione e degli stimoli reciproci che avete nel vostro repertorio, perché poi tra l'altro va detto che pur essendo una line-up così, se vogliamo, asciutta, così essenziale, però un po' grazie all'elettronica, ma poi anche grazie a un repertorio che va a pescare anche in vostre esperienze precedenti, perché tu appunto parlavi del tuo quintetto,
1: sì,
0: di cui parlammo qualche anno fa, anzi invito chi ci ascolta ad andare a ripescare l'intervista che abbiamo fatto all'epoca di Se fan da punti diversi. A proposito di ciò, io non so se il brano che mi hai scelto, cioè che, con il quale abbiamo deciso di chiudere, scelto da te, allora è un brano, se ho capito bene, di Khaled, giusto?
1: Allora, è un brano in realtà tradizionale che poi è stato ripreso anche da Cheb Khaled, ed è un brano di grande festa in cui, diciamo, che naturalmente viene dalla tradizione araba, insomma.
0: Ma non c'entra niente volte... l'eroe algerino che porta questo nome?
1: Diciamo sì, in realtà nasce da là il pezzo, abbiamo scoperto da questa citazione di questo eroe algerino, però poi è diventato un brano molto utilizzato in Algeria e appunto che poi è stato modernizzato da Cheb Khaled anzitutto, ed è un brano con cui noi chiudiamo i concerti perché coinvolgiamo il pubblico e, insomma, come sentirete, è un brano molto adatto, diciamo, alla chiusura di un dialogo radiofonico,
0: certo.
1: O di un concerto, e quindi ci sembrava giusto, insomma, ecco, salutare con questo brano. Poi durante il nostro concerto ci sono dei momenti in cui facciamo brani della tradizione invece ebraico-spagnola e in chiave sempre appunto orientale. Quindi, ma nel disco trovate anche Caravan di Duke Ellington, perché poi abbiamo messo dialoghi come titolo, perché i dialoghi poi avvengono per fortuna a tutti i livelli e tra tutte le culture del mondo, insomma.
0: Poi se c'è un brano
1: finale
0: evocativo proprio degli spostamenti e appunto del senso,
1: certo,
0: del viaggio, è quello,
1: sì,
0: di
1: Caravan,
0: quello di
1: è un punto fermo, diciamo. Poi ci sono composizioni originali nostre. Ce n'è una in particolare che io ho chiamato Hope, che ho scritto proprio dopo il 7 ottobre, che vuol dire appunto speranza in inglese, e questo è anche uno degli altri capisaldi del repertorio, insomma.
0: Senti, al di là del fatto che abbiamo parlato del progetto che ti vede domani sul palco della Casa del Jazz,
1: sì,
0: ci saranno occasioni prossime per ascoltare dialoghi dal vivo, o diciamo adesso è un periodo che fate altro?
1: No, diciamo che d'estate ci si muove sempre su più piani, insomma, quindi è normale. Abbiamo in questi due anni con dialoghi abbiamo suonato veramente tanto, insomma. Comunque abbiamo adesso un'altra bella occasione, per esempio il 30 luglio suoniamo a Lecco, un festival molto carino e importante, dove addirittura si chiamerà il progetto Trialoghi, perché suoneremo anche con un altro musicista, Roberto Holzer, che suona l'organo, quindi è un dialogo a tre, quindi anche con la tradizione in qualche modo cristiana.
0: Certo, perché l'organo è lo strumento da chiesa per eccellenza.
1: Sì, e quindi sarà un altro viaggio, no? Perché in qualche modo è come se noi avessimo una nostra imbarcazione, salpiamo e troviamo comunque lungo la strada altri musicisti da caricare.
0: Da far salire a bordo, certo.
1: Sì, da far salire a bordo e insieme si costruisce qualcosa di nuovo, quindi questo è un'altra occasione che avremo. E poi invece in duo suoniamo un'altra cosa importante a Bologna il 5 settembre, tra l'altro in occasione della giornata europea della cultura ebraica, e quindi ecco, in occasioni anche più istituzionali, dove comunque capiscono che il nostro progetto è importante e noi lo portiamo comunque volentieri, perché bisogna portare la nostra proposta
0: senza paura,
1: musicale, certo, e politica anche nelle, dove comunque in qualche modo possa lasciare un messaggio anche alla politica.
0: Beh, insomma, una volta c'era la metafora calcistica che quando segnavi in trasferta valeva doppio, no? Si dice,
1: certo, bravo.
0: Non, e quindi volendo appunto trovare una similitudine abbastanza sciocca ma efficace, vale lo stesso, no, discorso. Senti, per quello è che vero. Ti riguarda, visto che appunto c'hai come la piovra, c'hai 10 tentacoli, dove è più facile avere notizie? Il sito, la pagina Facebook, Instagram?
1: Ma direi, io seguo molto, sono molto attivo su Facebook e comunque trovo sempre un modo, e su Instagram, comunque i social ormai sono il modo più semplice per arrivare alla gente, insomma, quindi io pubblico sempre le mie date
0: e lì
1: su
0: si
1: Facebook
0: trova tutto,
1: in particolare,
0: benissimo.
1: E Instagram, sì, queste sono le due. Poi anche un mio sito, però come sapete i siti un po' ormai sono trascurati,
0: meno,
1: perché la gente
0: usati,
1: va più,
0: certo,
1: a vedere, sì, va più a vedere i social perché è troppo comodo, insomma.
0: Certo, certo.
1: E quindi così è.
0: Allora, io ringrazio Gabriele Cohen, ovviamente i migliori auguri per quest'estate e per tutta la musica che fai e che continuerai a fare.
1: Grazie.
0: Nel
1: grazie
0: caso specifico abbiamo voluto segnalare, meglio tardi che mai, il duo Gabriele Cohen, Ziad Trabelsi, con il loro album Dialoghi, che appunto è importante ascoltare sempre, ma a maggior ragione adesso, e farlo sentire ad ogni piezo spinto. E andiamo a salutarlo nello specifico con questo Abdel Kader, proprio della tradizione algerina. Grazie ancora Gabriele, a presto.
1: Grazie a voi, ciao.

0: 15.42, siamo su radiocittaperta.it in diretta per chi è connesso il 2 luglio 2026. Sarà invece il giorno 5, no scusate, il giorno 8, il giorno della replica, sempre a partire dalle 14, quindi più o meno l'orario dovrebbe coincidere. Ringraziamo nuovamente Gabriele Cohen, a rappresentanza del duo, insieme a Ziad Trabelsi, protagonista della nostra intervista, la seconda intervista per la puntata di oggi. Abbiamo ascoltato dall'album Dialoghi il brano Abdelkader, a seguire il quale siamo passati agli Isley Brothers con la celebre Harvest for the World. Il motivo principale è perché per la prima volta, nonostante sia una band attiva da tanti anni, si esibiranno gli Isley Brothers sul palco del Montreux Jazz Festival per una serata ad altissimo tasso di melatonina, perché l'11 luglio, oltre agli Isley Brothers, si esibiranno i Roots, i famosi Roots di Questlove Thompson. Quindi una serata particolarmente interessante. Così come sarà interessante spostarsi dalle parti di Perugia, visto che c'è l'Umbria Jazz, anche questo è un festival ormai pluridecennale, e noi, per parlare come piace a noi del festival di Umbria Jazz, raggiungeremo a breve telefonicamente un nostro vecchio amico, Maurizio Capuano, bassista e tubista, perché appunto anche quest'anno saranno, come dire, una specie di costante nelle giornate di jazz, ma ci spiegherà tutto in maniera più approfondita lui dopo che appunto l'avrà raggiunto telefonicamente. Intanto ci ascoltiamo un'anteprima assoluta, un brano dei Brassens, la sua band, appena finito proprio caldo di mastering. Il brano che ascoltiamo si intitola Sunlight Falls, Brassens.
1: You're listening to Radio Città Aperta.

0: Sunlight Falls, Brassens, abbassiamo il volume. Oggi una giornata grigia, un po' di sunlight ci stava bene. Accogliamo nuovamente Maurizio Capuano. Ci sei, Maurizio?
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Fabrizio.
0: Ciao, allora, intanto grazie per questa chicca, questa anteprima, veramente, sai, io col cognome che porto, quando mi porti cose fresche, fragranti, appena sfornate, sono particolarmente contento.
1: Grazie, grazie, è stato un piacere condividerla con voi.
0: Perché dovete sapere che appunto questo brano non ha neanche 72 ore proprio, è stato masterizzato alla fine della scorsa settimana, quindi insomma abbiamo questo piacere e questo privilegio di parlare con un inedito di questa esperienza, che non è la prima, che Maurizio Capuano con la sua band Brassens farà a breve, spostandosi proprio all'Umbria Jazz Festival. Raccontaci un po' di questa esperienza.
1: Allora, di nuovo salve a tutti. Brassens sono stati per la prima volta ingaggiati lo scorso anno a Umbria Jazz e ovviamente, essendo una novità, abbiamo un po' giocato, non dico facile, però insomma sapevamo che potevamo in qualche modo colpire, perché nessuno ci conosceva, eravamo assolutamente sconosciuti in quell'ambito. E quindi devo dire che è andata piuttosto bene lo scorso anno. Quest'anno dobbiamo dimostrare che quello che eravamo lo scorso anno e il fatto di ritornare sia assolutamente meritato. E quindi
0: a pieno diritto voi ci siate. Attenzione. Beh, certo, c'è l'ansia,
1: sì, c'è un po' più di tensione, tanto che abbiamo lavorato, ecco, a questi brani originali, tre brani nuovi originali che usciranno poi sulle piattaforme prossimamente, e aggiungeremo un brano, visto che quest'anno sarà il centenario, è il centenario della nascita di Miles Davis, e faremo un Q-disc solamente digitale in cui aggiungeremo un brano iconico per quanto ci riguarda di Davis, del periodo quello elettrico, e quindi stiamo lavorando all'arrangiamento e alla costruzione di Tutu. Quindi
0: in bocca al lupo che Tutu, insomma, è bello.
1: Beh, non è una cosa facile, diciamo,
0: avete, ecco, cercato per Bologna, come si dice a Roma, insomma.
1: Eh sì, e poi non è facile proprio approcciare a Davis, ecco, quando uno parla di mostri sacri della cultura e dell'arte in generale. Io non lo catalogo solo a livello musicale, ma proprio a livello di cultura che a tutto tondo, Davis va approcciato con molto molto rispetto, e quindi, ed è anche per questo che non la presenteremo a Perugia, perché vogliamo avere una performance su quel brano degna poi di essere messa nera su bianco sulle piattaforme o fatta sentire su un palco.
0: Mentre invece questi tre brani che mi hai concesso, dei quali appunto ne sentiremo due, uno l'abbiamo già sentito, Sunlight Falls, e l'altro la sigla di chiusura della puntata di oggi, questi ovviamente faranno parte della scaletta di Umbra Jazz.
1: Assolutamente sì, questi faranno parte del nuovo repertorio e delle scalette che presenteremo a Umbria Jazz. Tipicamente abbiamo un'ora quando saremo sul palco di Umbria Jazz, e abbiamo materiale tale per cui chi viene una sera non è detto che risenta gli stessi brani, è possibile che possa sentire una formazione che faccia brani diversi rispetto alla serata precedente. Quindi questa è un'altra cosa che abbiamo voluto avere nel nostro portfolio, nella nostra offerta artistica di quest'anno, è proprio questo, cioè non è sempre la stessa scaletta, non saranno mai gli stessi brani, e quindi speriamo di far divertire tantissimo le persone. E ci hanno riportato quest'anno di nuovo anche sul palco quello grande di Piazza 4 Novembre, quindi questo vuol dire che in qualche modo
0: avete
1: il
0: fatto
1: lavoro
0: bene,
1: fatto
0: certo,
1: finora
0: certo.
1: È stato un lavoro fatto bene, quindi noi speriamo, non vediamo l'ora di iniziare e aspettiamo tutti dal 3 luglio al 12, ci troverete a Perugia tutti i giorni o a Giardini Carducci oppure, eccetto il 5 di luglio e l'8 di luglio, saremo sul palco grande di Piazza 4 Novembre.
0: Allora, intanto posso confermare per esperienza diretta, avendoli visti dal vivo di recente in un bellissimo live a Villa Lazzaroni, che di materiale ce n'è in abbondanza, quindi è vero che chi vi sentirà due volte sentirà sicuramente un materiale differente l'una volta dall'altra, ovviamente con alcuni, come dire, cavalli di battaglia. Però ti chiederei, Maurizio, a beneficio di chi non conosca bene i Brassens, di ricordarci appunto che intanto che è una brass band principalmente, cioè è una band formata da fiati, da ottoni.
1: Allora, questa band inizia la sua struttura principale, la struttura portante, il muro portante è il quintetto di ottoni classico, quindi due trombe, un corno, un trombone e una tuba. Sulla carta questo è un quintetto di ottoni che fa classica, musica da camera o comunque da sale concerto classiche. Abbiamo aggiunto la parte ritmica, una chitarra e una batteria, e abbiamo aggiunto una voce. E in tutto questo abbiamo ingaggiato con noi un nono elemento che non si vede ma si sente, che è un arrangiatore. Quindi tutti i nostri brani sono arrangiati ad hoc per questa formazione. Alla voce abbiamo una voce nera e solo per quello varrebbe la pena di venirci a sentire.
0: Beh, Irina è una forza della natura, veramente.
1: Irina Arozarena viene da Cuba, ma ha lo standing della grande cantante americana soul. E che dire, con me sul palco ci sono veri professionisti, bravissimi professionisti della musica, del panorama italiano, e i brani poi parlano di questo perché sono molto molto tecnici. Un po' abbiamo ripercorso i fasti degli anni 80 con tanta tecnica e riportando tutto in versione funky. Brassens appunto è un nuovo senso dei brass e questi siamo noi. Musica divertente, coinvolgente e che fa ballare.
0: Allora, quindi ti rubo un altro minuto cortesemente, Maurizio, intanto per ricordare appunto dal al quando sarà possibile sentire Brassens a Umbria Jazz.
1: Noi saremo da domani 3 luglio al 12 di luglio sui palchi di Umbria Jazz e saremo disponibili sia sul palco Piazza 4 Novembre sia sul palco Giardini Carducci. Ovviamente nel programma, che si può scaricare dal sito di Umbria Jazz, www.umbriajazz.it, ci sono tutti gli orari. Gli orari sono quelli ufficiali Umbria Jazz, quindi chi vuole sentirci può solamente venire e soprattutto, se avete piacere, noi dopo il concerto ci fa enormemente piacere incontrare chi ci ha ascoltato, parlare con loro e stare insieme. Poi presenteremo il nostro CD, il nostro live tour che è Stay Funky, e già il titolo del tour dice tutto. E quindi questo, credo di non aver dimenticato nulla se non i nomi dei componenti del gruppo.
0: Dilli velocemente.
1: Irina Rozzarena alla voce, Alfredo Bocchicchio alla chitarra, Alberto Botta alla batteria, Palmiro Del Brocco al trombone, Remo Izzi al corno, Giuseppe Panico, Francesco Marsigliese alle trombe, io, Maurizio Capuano, alla tuba.
0: Ok, allora i migliori in bocca al lupo per questa bella avventura che vi porta a Umbria Jazz, e quindi nel salutare Maurizio lo continuo a ringraziare per il piacere di parlare con lui, di avere notizie della sua band Brassens e soprattutto di averci concesso questi brani in anteprima, tra cui, oltre a Sunlight Falls che abbiamo ascoltato con la voce di Rina, questo strumentale con il quale Fabrizio Forno vi saluta, vi dà appuntamento a giovedì prossimo sempre alle 14 con una nuova puntata di Forno One. Grazie Maurizio.
1: Grazie Fabrizio, grazie alla radio, a Radio Città Aperta, e vi aspettiamo tutti a Perugia da domani fino al 12 di luglio. Ciao.
0: Brassens Fast Highways.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Benvenuti, bentrovati, questo è Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica con Gianluca Polverari. Trasmissione che va in onda il lunedì dalle ore 16 e in replica il martedì dalle ore 12. Quindi saluto Fabrizio Forno che mi ha preceduto con la sua bottega del forno. Dopo di me sarà la volta per questo lunedì di Eleonora Tagliafico, Rock Trot, Viaggi nel mondo del rock e del punk, e poi Musica e Scienza, Cats and Jammer con Miro Barza dalle ore 20. E invece dopo di me, per il martedì, sarà la volta di un po' di novità discografiche fino all'avvento alle 16 di Bernardino Ziccardi, Mansplaining. Niente ospiti per oggi, ma tanta musica in questa selezione che ci vede insieme. Puzzle che potete riascoltare anche in podcast. Podcast che trovate sul sito di Radio Città Aperta, ma anche su puzzle.podomatic.com, su Spotify e su Spreaker. Quindi vari modi per interagire con questa trasmissione, difficilmente ascoltabile in altri orari, ma soprattutto in altre emittenti. Ovviamente poi al termine della conduzione condividerò sui social anche il link al podcast, i link al podcast e anche la scaletta, così che vi potete appuntare bene bene i nomi che andrò a suonare.

SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, Chatscape Radio Città Aperta, c'è anche la pagina fan della trasmissione, si chiama Puzzle su Radio Città Aperta. E allora direi di incominciare con la trasmissione odierna. Si va con il primo brano.

Che bel viaggione che ci siamo fatti in tutti i sensi. La canzone si intitola Drive e lei è un'artista israeliana chiamata Tamara Afek. Usciva nel 2021 All Bets Are Off per questa artista proveniente da Tel Aviv, che parte da amori rock and roll, ma lei ha detto poi di voler inserire all'interno vari anche altri elementi, da quelli afro. Quelli più così classicheggianti, insomma un mix di suoni che devo dire hanno regalato un bel lavoro per lei, per Tamara Afek da Israele. Primo brano all'interno di Puzzle, appunto intitolato Drive. Io sono Gianluca Polverari, colui che vi guida attraverso questi suoni altri, spero di interesse. Beh, abbiamo ascoltato una chitarra assai presente con i suoi fraseggi e i suoi lanci. E chi suona molto bene la chitarra e ha una bellissima voce è l'artista inglese dal nome italiano Anna Calvi, soprattutto molto apprezzato il suo esordio che ormai usciva 7-8 anni fa, anzi un po' di più, era il 2011 addirittura, per la Domino Records. Allora andiamo a ripescare quel titolo, No More Words, per Anna Calvi.

Bellissimo disco, il primo di Anna Calvi, 2011. La vidi anche dal vivo all'epoca al Circolo degli Artisti, molto ammaliante sia con la sua voce, ma anche molto brava la chitarra. Forse non ha raggiunto i livelli di questo esordio nei successivi dischi Anna Calvi, e infatti oggi vi sono andato a proporre qualcosa proprio dal suo esordio qui su Puzzle Radio Città Aperta, Gianluca Polverari con voi. E quindi saluto Francesco, Roberto, un bacio a Demo, un saluto a Fabio, Paola, e continuiamo.

con un brano che affidiamo alle sapienti mani di una formazione italiana che è stata anche nostra ospite, il Bosco Sacro, una formazione attiva tra, ecco, se non ricordo male, Veneto, Toscana e Lombardia. Gemme il loro album, un mix di elementi eterei che però poi diventano molto più scuri e post metal, altri passaggi più scuri e trip hop, insomma roba interessante. Emerald Blood per quel che riguarda il Bosco Sacro, e l'album, ripeto, si intitola Gemme.

produzione di grande respiro internazionale, Bosco Sacro, già il nome ci porta in territori sicuramente evocativi, mistici ed arcani. Bella la chiacchierata realizzata con il gruppo, trovate il podcast sul sito di Radio Città Aperta, un mondo tutto da scoprire e da gustare per questa formazione, il Bosco Sacro. Emerald Blood, sangue smeraldo. E troviamo la parola smeraldo, la parola emerald, in un vecchio progetto degli anni Ottanta a sigla Emerald Vein, un progetto che ruotava intorno alla figura di un artista che si chiama Bob Young, artista statunitense. Emerald Vein incise due album, uno intitolato Existence e l'altro Land of the Living, per una grande etichetta belga quale la Sub Rosa. Disco di culto che io ho amato soprattutto nel primo suo, nella sua prima produzione, quella di Emerald Vein, Existence, che si apriva con Worship. Emerald Vein, 1988.

1988, Existence per Emerald Vein, disco in copertina dipinto in bianco e nero di Tiziano, del Tiziano. Veramente un gran bel lavoro, se vi capita tra le mani soprattutto il primo di Emerald Vein non fatevelo sfuggire. Progetto guidato da Bob Young, artista statunitense che suonò anche in precedenza in un gruppo chiamato Uzi, dove vi militava all'interno anche Talia Zedek, anche lei insomma protagonista di svariati lavori a proprio nome. Gli Uzi realizzarono solamente un album, Sleep Asylum, che conteneva questa traccia dal titolo Criminal Child. Uzi.

0: Can you imagine yourself relaxing?
1: Molto interessanti e da riscoprire gli Uzi, unico album per loro, formazione che vedeva al suo interno alla voce Talia Zedek e poi Bob Young, che abbiamo ascoltato in precedenza con appunto gli Emerald, con il suo progetto Emerald Vein. E insomma un album unico intitolato Sleep Asylum per la storica Homestead. Beh, ricordo per Homestead un bellissimo disco di una band chiamata, anzi lo sapete che faccio?

di suono, una band statunitense che a me piaceva assai, una band chiamata Nice Strong Arm. Fecero tre album, il più riuscito secondo me era il loro secondo, Mind Furnace, che usciva nel 1988, un disco veramente di livello, che aveva veramente ottimi contenuti al suo interno. E noi ci ascoltiamo questa Everyday An Ambulance per Nice Strong Arm. Loro incidevano appunto per la Homestead, la stessa etichetta di prima degli Uzi.

Mindfulness uscito nel 1988 per Homestead Records, questo secondo album degli ottimi Nestrong Arm da Austin, Texas, formazione che sicuramente meritava molta più attenzione, soprattutto per questo album, e oggi ve l'ho riproposto qui all'interno di Puzzle. Gianluca Polverari con voi. Beh, quando si parla degli anni Ottanta, o c'è chi li denigra, vabbè, quello è un altro discorso, ma li consideriamo poco. Però, se no, quando si parla degli anni Ottanta si sottolinea quanto fermento ci fu, soprattutto nella prima parte, ed è veramente così, con la nascita di generi, sottogeneri, sperimentazioni varie. Però ci furono tante belle cose proprio anche nella fine degli anni Ottanta, forse ancora più underground per certi versi. E quelli che ascoltiamo adesso iniziarono proprio alla fine degli anni Ottanta e poi continuarono la loro carriera fino alla metà degli anni 2000, avendo il maggior successo proprio negli anni 90. Parlo degli Shudder to Think, che incidevano per la Discord dei Fugazzi, l'etichetta dei Fugazzi, ma arrivarono poi a incidere per la Epic Sony, addirittura dopo l'ubriacatura grunge. Loro però non avevano nulla a che fare col grunge, avevano un suono molto particolare, un rock obliquo, un cantato tra la melodia e il nervoso, veramente bravissimi, soprattutto il disco più bello secondo me, Get Your Goat, che si apriva con Love Catastrophe, Shudder to Think.

che bella canzone, ma che bel disco Get Your Goat per Shudder to Think. Bellissimo anche il finale. Oh, a questo punto passiamo a qualcosa di moderno collegandolo ai Shudder to Think, perché il chitarrista della band degli Shudder to Think, ossia Chris Matthews, ha creato una band insieme al batterista e produttore Kevin March, già dei Guided by Voices, e in più si è aggiunto il bassista Jess Crecu. Hanno dato vita a una band che prende il nome di Quiz Show. È uscito di recente questo loro album, un disco che ora ci andiamo ad ascoltare, un disco che si intitola The Quiz Show LP, ed eccoli qui, quindi una nuova band con elementi di Shudder to Think e Guided by Voices, sicuramente eroi di un certo suono alternativo anni 90.

Beh, devo dire che è un disco che funziona, è una canzone che funziona. Bravi, si vede che c'è dietro gente di esperienza. Si chiamano Quiz Show, un nuovo gruppo, un nuovo progetto che vede insieme Chris Matthews, chitarrista degli Shudder to Think, insieme al batterista e produttore Kevin March dei Guided by Voices e il bassista Jesse Cracco. Un suono del miglior alternative indie statunitense 90 aggiornato alla contemporaneità. Puzzle, Gianluca Polverari con voi, Radio Città Aperta non vi abbandona mai. Puzzle il lunedì dalle 16, in replica il martedì dalle ore 12. E a questo punto salutiamo gli Stati Uniti, ma continuiamo con suoni massicci, o comunque chi li realizza di solito si muove su questi territori, perché parliamo degli Shame. Finalmente è uscito il loro album Food for Worms, e allora ci ascoltiamo da questo album The Fall of Paul, il terzo disco dei londinesi Shame.

Il nuovo album degli Shame, Food for Worms, The Fall of Paul, quindi con noi questi londinesi, che tanto ci piacciono. E tanto ci piacquero con Songs of Praise, il loro esordio, che nonostante tutto rimane inarrivabile per quel che li riguarda, chiaramente. Però un bel disco, per carità, Food for Worms, e lo abbiamo qui in scaletta. E così come abbiamo in scaletta un altro disco che mi piace tanto, l'album dei Maul, Mail, si dice così, dalla Repubblica d'Irlanda, tre ragazze e due ragazzi, più precisamente da Dublino, e questa è la loro Cowboy Honey. Mail, scheletrici, nervosi, belli.

più lo ascolto più mi piace questo disco dei Maul, che hanno di base un suono post-punk ripetitivo, e questa voce femminile molto anche misteriosa e sensuale, però poi ci sono anche questi episodi più strani ancora, più rarefatti, come Cowboy Honey Mail, ma scritto Maul, M tra parentesi H Howl. E quindi siamo in territori a questo punto quasi più meditativi, e allora ce ne andiamo in Nuova Zelanda, dove troviamo un'artista attiva sotto l'etichetta stimabilissima Denovali Records. Lei è Alicia Mears, in arte Birds of Passage. Questo è un disco del 2021, The Last Garden, per Birds of Passage. E quindi voliamo un po' con le note di questa bravissima musicista.

veramente musica che sussurra, che accarezza l'anima. Birds of Passage, Alicia Mears. E se a Nuova Zelanda hanno Alicia Mears, noi in Italia abbiamo Alessia Mears, attrice. Invece questa è un'artista musicale, ecco. Vabbè, fate le battute stupide. Continuiamo, perché in Italia abbiamo bravissime musiciste anche in tal senso, anche se talvolta devono emigrare da qualche altra parte e farsi notare meglio. Ad esempio c'è la barese Valentina Magaletti, che da anni vive a Londra, porta avanti tantissimi progetti. Uno importante è quello dei Moin, e poi ha realizzato per tanto tempo un altro progetto chiamato Tomaga insieme a Tom Relin, artista che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Tom Relin attivo con vari gruppi come gli Oscillation, come gli Autotelia e via dicendo. E allora ci ascoltiamo qualcosa di Tomaga, questa splendida Intimate Immensity, un suono del tutto particolare, originale, quasi indefinibile per loro. Per fortuna che noi abbiamo la radio e dobbiamo spendere poche parole, perché abbiamo la possibilità di farvi ascoltare le ottime proposte di tanti artisti che vengono dal mondo, in questo caso dall'Inghilterra. Purtroppo Tom Relin non c'è più, ma rimane la sua musica. Invece Valentina Magaletti continua alla grande con tanti progetti. Tomaga.

Bel progetto che rimane nei cuori, tante anche le pubblicazioni per Tomaga. Questa era Intimate Immensity, Tom Relin, il compianto Tom Relin, insieme alla bravissima Valentina Magaletti, vista anche dal vivo a Roma non troppo tempo fa con un set percussivo, la batteria veramente interessante, insieme alle immagini che venivano proiettate dietro di lei. Altra collaborazione italo-inglese, quella nuova che vede insieme un progetto storico della sperimentazione industrial e non solo, ossia Nocturnal Emissions, ossia il progetto di Nigel Ayers, insieme a Barnacles. Barnacles è un progetto che al suo interno vi è celato Matteo Uggeri, che ben conosciamo dalle mie parti, i suoi lavori con gli Sparkling Grey, le sue collaborazioni, ad esempio quella che abbiamo anche presentato con il cantante dei Breathless Dominic Appleton, e tanto tanto altro. Ecco, uno degli ultimi lavori appunto è questo disco che prende il titolo di From Solstice to Earth, scusate, to Equinox, un lavoro che appunto vede insieme Nocturnal Emissions e Barnacles, Matteo Uggeri, e questa è la loro Six Summer and Sun.

0: From Solstice to Equinox, questo progetto, questa collaborazione tra lo storico protagonista della scena industrial inglese Nocturnal Emissions, ossia Nigel Ayers, insieme al musicista italiano milanese Matteo Uggeri, già con Sparkling Grey, si sono visti proprio a Milano, hanno inciso questo lavoro.
1: Yes.
0: Focalizzandosi poi su un amore comune che è quello del dub, un dub chiaramente ricercato, sperimentale, ricco di sfumature. Disco molto valido, poi con questi recitati sopra, che creano sicuramente ulteriore suggestione. Altro personaggio inglese che ha sperimentato con la materia dub, lavorandola e rendendola per certi versi anche sinistra, è

musicista che veniva dal cosiddetto grind death metal, ossia Mick Harris, fu batterista dei Napalm Death, che poi diede vita ai grandissimi Scorn, e dopo un primo lavoro dove anche l'elemento chitarristico era bello potente, la collaborazione con Justin Broderick dei Godflesh si faceva sentire, la materia è diventata sempre più rarefatta. Poi inizialmente gli Scorn erano un duo, Mick Harris e Nick Bullen, poi lui se n'è andato e Mick Harris ha proseguito da solo con questo progetto, con numerosi altri, penso ai Lul, penso ai lavori in collaborazione con Norman Bates dei Eyeless in Gaza. E allora andiamoci ad ascoltare qualcosa degli Scorn di Colossus, disco che vedeva la luce nel 1993, Blackout, qui su Radio Città Aperta. Gianluca Polverari con voi, Puzzle. Questo gioco ad incastri degli altri suoni che ora ci porta in territorio scuri, dub con Scorn.

Gli Scorn di Colossus, Blackout 1993, la materia dub impastata, resa più che mai scura da Mick Harris, personaggio sicuramente molto particolare, già batterista dei Napalm Death e poi con tanti altri progetti. Se non ricordo male ce n'era uno dal nome molto buffo, vediamo se è così, ossia Defecation, e parliamo sempre dei primi anni 90, vado un po' a memoria, non so perché, sì, confermo, infatti, poi se uno vede le varie collaborazioni dell'artista ce ne sono a iosa, anche Matera, come no, con Mauro Matteo Terarto, e insomma, veramente tanti progetti interessanti qui all'interno di Puzzle, e continuiamo con sonorità elettroniche che elettroniche non sono, come ci hanno rivelato i viennesi Electro Guzzi, che ho avuto ospiti qui a Puzzle proprio. Eh sì, perché Electro Guzzi suonano techno ma con chitarra, basso e batteria, uno studio sulla loro proposta musicale che è sicuramente molto ricercata, sonorità avvolgenti, mitteleuropee di quelle che piacciono da queste parti, eccoli qui Electro Guzzi da Vienna.

La musica è quella di un progetto chiamato Electro Guzzi dall'Austria, da Vienna. Bravi, bravi, bravi, mi ha fatto veramente molto molto piacere poter parlare con loro, poter presentare a voi ascoltatori la loro musica, il progetto proprio dalle vive parole della formazione, che è perfetta per puzzle. Quindi sonorità che sembrano elettroniche ma sono tutte suonate, non c'è computer, non c'è sampler, non c'è trucco, non c'è inganno. E sono molto bravi anche quelli che seguono, questi australiani chiamati Pleasure. È uscito il loro nuovo album, ormai già da qualche tempo, Chop Wood, Carry Water, che si apre così, con questa traccia dal titolo Self Suck, dall'Australia, Pleasure.

piacere di nome e di fatto il sound di questa band chiamata Pleasure viene dall'Australia. Il disco più recente per questo gruppo si intitola Chopwood, Kerry Water, Radio Città Aperta, Puzzle, ancora mezz'ora, eh sì, in mia compagnia, in compagnia di Puzzle con Gianluca Polverari. Poi se seguite il lunedì dopo di me Rock Trotter con Eleonora Tagliafico, se invece seguite il martedì ci saranno un po' di novità discografiche. E come dicevo prima, riguardo gli Electro Guzzi, mi ha fatto molto piacere presentare la loro musica, il loro progetto, parlare insieme proprio con il gruppo, così da rendere al meglio quello che è il concept intorno a quel lavoro. E lo stesso mi ha fatto molto piacere ospitare Federico Madeddu Giuntoli, artista di Pisa che ha realizzato per un'etichetta giapponese chiamata Flow un album veramente di grande intensità, the text and the form, intenso ma molto rarefatto nelle atmosfere, un disco di grande poesia, possiamo usare proprio questo termine per la musica di Federico Madeddu Giuntoli. In questo lavoro vi collaborano anche AGF, la tedesca AGF, e anche la giapponese Mosquito. Noi ascoltiamo la traccia d'apertura di questo album di Federico Madeddu Giuntoli, ossia Lolita, eccolo qui. E anche in questo caso vi suggerisco di andare a recuperare l'intervista realizzata qui su Radio Città Aperta e che trovate nella sezione interviste in podcast sul nostro sito.

Splendido brano d'apertura per Federico Madeddu, Giuntoli, The Text and the Form, dall'album di questo musicista di Pisa, già frontman nei primi anni 2000 dei DRM e ora ritornato dopo tanti anni con questo capitolo veramente di livello. E anche in questo caso l'invito è di andare a recuperare la chiacchierata che abbiamo fatto con l'artista qui su Radio Città Aperta. Beh, questa traccia, Lolita, a me fa poi venire in mente un vecchio brano di Franco Battiato contenuto in un disco che amo, chiamato Click. Un disco che, beh, contiene veramente dei brani veramente di grande spessore, di grande poesia. Un lavoro che tra poco andiamo a recuperare con una traccia

0: Dance.
1: Una traccia intitolata Il mercato degli dei. Splendida, da Click, 1974.

Meraviglioso capitolo di Franco Battiato, Click, probabilmente il disco che amo di più dell'artista siciliano, e quindi questa era una canzone dove il pianoforte è protagonista, un pianoforte minimale ma nello stesso tempo più che mai melodico, melanconico e decadente, un po' come l'atmosfera che abbiamo appena ascoltato in precedenza con Federico Madeddu Giuntoli e la sua Lolita. Quindi siamo su queste atmosfere un po' più così evocative. Le atmosfere evocative le si trovano anche in una formula diversa, nella musica di questa band scandinava o scandinava, che incise solamente due album tra il 2013 e il 2016, chiamata Postillionen, un nome particolare, un album molto bello che all'epoca cercai anche di supportare al meglio con recensioni e messe in onda. Skyr per Postillionen.

Postiljonen dalla Scandinavia, quindi cantante norvegese, e poi gli altri due musicisti, Daniel Sjors e Joel Nyström Holm dalla Svezia. Diedero vita a due album, uno Skyr, da cui abbiamo estratto We Rise Our Heart, e poi un altro titolo che invece prendeva il nome di Reverie, un gruppo sicuramente da rivalutare. Tra l'altro vi consiglio di andare a recuperare anche le copertine dei loro dischi, perché oltre a essere molto belle, avevano una cura delle immagini che soprattutto emerge nei videoclip della band, con delle storie, diciamo, di amori un po' tormentati e soprattutto splendidi scenari di terra scandinava, che a me poi affascina assai. Ascoltiamoci un altro brano per loro, Supreme.

veramente mi piace tanto tanto, non lo riascoltavo anche da tempo questo lavoro Skyer di Postillionen, e devo dire veramente ancora belle emozioni, diciamo una versione synthwave dei Beach House, perché no? E allora rimaniamo ancora su queste atmosfere con un altro progetto, questa volta che si cela dietro la sigla Stumbline, un lavoro intitolato Sink Into The Other, un produttore inglese, Stumbline, settimo album, e da questo titolo ci ascoltiamo Lost to the World.

Bellissimo lavoro anche questo di Stumbline, settimo album intitolato Sink Into the Other per il produttore inglese. Penultimo brano per questa puntata odierna di Puzzle, il lunedì dalle ore 16, in replica il martedì dalle ore 12. E quindi sono giunto al termine di questa trasmissione, tra poco sarà la volta di Eleonora Tagliafico con Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk. E poi dalle 20 Cats and Jammer con Miro Barza. Musica e scienza, invece, se seguite il martedì sarà la volta di un po' di novità discografiche fino all'arrivo del nostro Bernardino alle ore 16. Mansplaining, ovviamente. E quindi Puzzle tornerà lunedì prossimo, sempre dalle ore 16. E altri miei appuntamenti in settimana sono mercoledì mattina dalle ore 10 con Mercoledì Morning, e venerdì dalle ore 16, ma con Alterna Italia, solo musica italiana. Tra poco troverete il podcast su vari siti, innanzitutto sul sito di Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it, poi troverete il podcast anche su puzzle.podomatic.com, lo troverete su Spotify e su Spreaker, quindi non potete fuggire, non potete sfuggire, come preferite, insomma, intanto il podcast ci sarà. Scaletta spero interessante per voi, che potrete leggere anche per intero sul mio Facebook, ad esempio, dove condividerò anche il link al podcast. Trasmissione che si va a concludere con altri inglesi un po' più ritmati, si chiamano PVA, hanno finalmente esordito con il loro album Blush, e sulle note di Comfort Eating io vi saluto e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Ciao da Gianluca Polverari e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

Eccoci, Rock Trotter, Radio Città Aperta, sono Eleonora e saremo insieme fino alle ore 20, siamo un po' in ritardo, ma oggi ce la prendiamo con comodo perché in realtà a Roma è festa, è il giorno di San Pietro e Paolo, quindi il 29 giugno 2026, ma noi trasmettiamo lo stesso perché questa, si sa, è una radio libera e indipendente, non abbiamo sponsor, ci sosteniamo noi come speaker, come appunto associazione, e quindi trasmettiamo fondamentalmente questo. Prima di me è andato in onda sempre Gianluca Polverari con Puzzle e vi volevo ricordare anche della replica di Rock Trotter che andrà il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno sempre qui, sempre su Radio Città Aperta. Potete scrivermi in diretta perché sono in diretta, ve lo assicuro, al 340 197 4468 per i vostri WhatsApp, e per i social, i canali social seguite sempre Radio Città Aperta, Rock Trotter e poi Eleonora Tagliafico. Ve li ricorderò anche nel corso della puntata, comunque come ricorderò altre cose. Adesso volevo iniziare subito con una traccia, finalmente ci discostiamo anche come generi musicali, ma tra l'altro io penso di non averli mai trasmessi, adesso dico una castroneria, su Radio Città Aperta da quando sono Rock Trotter è su Radio Città Aperta, quindi dal maggio 2019 penso di non averli mai mandati, ma mi potrei sbagliare, forse l'ho mandati veramente veramente poche volte, forse una o due volte addirittura, ma non che non mi piacciono, anzi forse sono il fondamento della mia crescita musicale. Stiamo parlando dei Beatles, complice anche il viaggio che ho fatto in questi giorni, di cui vi parlerò a breve.

Vabbè, per chi non l'avesse ancora indovinato, adesso lo svelerò, che praticamente questo weekend sono stata a Liverpool, la patria indiscussa dei Beatles, è la città infatti che ha dato i natali e forgiato il talento di John, Paul, George e Ringo. Infatti l'altra volta che sono stata a Liverpool ho fatto proprio l'itinerario classico legato ai Beatles, quindi i luoghi simbolo poi degli esordi e anche le case, perché no, le case nelle quali sono nati, cresciuti i vari componenti, anche forse qualche scuola, adesso non mi ricordo bene quali erano le tappe. E poi abbiamo visitato anche con il pullman dedicato Strawberry Fields, di cui tra l'altro c'è la sua corrispondente in quel di New York, quindi insomma dove è stato ucciso poi John Lennon. Sì, John Lennon è stato ucciso praticamente di fronte alla sua abitazione, che si trovava appunto a New York, ma di fronte appunto c'era, adesso Hyde Park mi leva il nome, ragazzi, niente, di nuovo lunedì, questo praticamente è diventato il mio motto, che non mi ricordo le cose e quindi le dico sì sì è lunedì. Ecco, adesso mi è venuto Central Park, voi direte sì, grazie, ok, a me non veniva in mente in questo momento. E comunque a Central Park troverete gli Strawberry Fields, come li trovate anche a Liverpool, perché insomma da lì poi vengono questi luoghi e anche per esempio una Penny Lane, ecco, vengono tutte quante da lì.

tutto il weekend praticamente dicendo, cioè non è che ho scherzato, è la verità, che alcuni quadri al Cavern, che è il posto diciamo ricostruito dove hanno suonato, ecco, i Beatles, perché poi il Cavern originario non esiste più, ma il Cavern è pieno adesso di foto e su Brian Epstein, ecco, che è il quinto, è considerato il quinto membro dei Beatles. Queste foto a volte mi ricordavano un po' lui, invece in questo caso parliamo di Pete Best.

Un altro posto molto interessante a Liverpool da vedere è quello della British Music Experience, che secondo me è molto sottovalutato, molto tenuto anche un po' non all'oscuro, però insomma fuori dagli itinerari classici. Invece è molto interessante perché insomma attraversa tutte le decadi della musica inglese, quindi fa un po' una sorta di retrospettiva. Però adesso ci andiamo a sentire Penny Lane, perché così mandava di trasmettere Penny Lane.

Here Comes the Sun, Beatles, sì, perché praticamente questi giorni nel nord dell'Inghilterra, dove sono stata, quindi a Liverpool, uno non se la sarebbe mai immaginato, ma ha fatto praticamente caldo, come se, non dico come se fossimo a Roma, ma ecco, poco ci mancava veramente. E quindi le temperature bollenti stanno arrivando anche in quei posti dove una volta veramente si andava per scappare dalla calura, anzi, della nostra penisola, ma si dovranno adeguare anche loro, perché purtroppo a quanto dicono gli esperti sarà sempre peggio, a meno che qualcosa, insomma, non facciamo. L'aria condizionata praticamente lì dove sono stata, ma ho sentito anche in altri posti poi del nord Europa, col fatto che non sono abituati a determinate temperature, poi non esiste in alcuni posti, come per esempio i luoghi pubblici, ecco. Le catene sì, quelle ce l'hanno l'aria condizionata, però per esempio taxi, pullman, autobus, ecco, alcuni alberghi addirittura non hanno l'aria condizionata, e quindi, cioè, pian piano secondo me si devono adeguare, anche perché queste temperature purtroppo non scenderanno, anzi peggioreranno. Senza voler fare terrorismo psicologico, è veramente così, e quindi, cioè, meglio attrezzarsi nel corso del tempo. Comunque, prima abbiamo parlato di Cavern, il locale quindi situato al numero 10 di Matthew Street, che è famoso, celebre per essere stato uno dei luoghi propulsivi di quello che è stata poi la scena Mercy Beat della città, e per aver ospitato svariate esibizioni poi di gruppi beat inglesi. Fu inaugurato nel 1957, il quale ad Alan Sittner, il quale si ispirò ai locali a Parigini, dove si suonava prevalentemente il jazz. Infatti volle imitare il Cavern. Praticamente, se non ci siete mai stati, è un club sotterraneo. Infatti lui volle imitare questa tendenza dei club, come una sorta di cavò, ecco, che erano dei veri e propri scantinati sotterranei a forma di cantine. E quando Sittner ritornò a Liverpool trovò un luogo adatto alle sue intenzioni, che era un ex rifugio bellico, e quindi Sittner ospitò non solo jazzisti locali, bensì gruppi musicali skiffle provenienti anche da Londra, poi blues band e appunto, come vi ho detto prima, gruppi beat, soprattutto quello di di Liverpool, che si chiama Mercy Beat. La prima Beat Night fu organizzata il 25 maggio del 1960 e vide la partecipazione, tra gli altri, di Rory Storm and the Hurricanes, con un giovanissimo Ringo Starr poi alla batteria. Poi ovviamente con i Beatles fama del Cavern raggiunse la sua massima, insomma, fama, anche se poi il Cavern, tra l'altro nel 1961, torna alla storia che furono avvicinati da Brian Epstein e quindi guidati dalla coppia Epstein, poi George Martin. Oddio, forse era George Martin che era il quinto Beatle. Boh, ragazzi, sto facendo un po' di confusione. Comunque ci suonarono artisti come Rolling Stones, gli Yardbirds, i Kings, Elton John, gli Who, i Motowns e via dicendo. E questo club però, appunto, come vi ho anticipato, chiuse nel maggio del 1973. Gli ultimi a esibirsi furono i Focus, una band di progressive rock capitanata dal chitarrista
John Ackerman, e infatti del club originario, poi in parte demolito, non rimase quasi nulla. Il nuovo club è l'esatta praticamente riproduzione del vecchio club, fin nei minimi dettagli, quindi non trovate differenze, ma riaprì solamente poi nell'aprile, il 26 aprile del 1984. Ci andiamo un po' a sentire qualcosa di Mercy Beat, classici anzi di Mercy Beat, e partendo da Jerry and the Pacemakers, quindi Beat da Liverpool.

No, comunque, allora, George Martin era considerato il quinto Beatles ed era il produttore dei Beatles, invece Brian Epstein era il manager dei Beatles. Facciamo veramente, mettiamo i puntini sulle i, ecco, su questa cosa. Comunque abbiamo ascoltato un paio di canzoni che vengono appunto dai classici, poi della musica beat, soprattutto quella di Liverpool è chiamata Mersey Beat, e questa era la scena praticamente della città. Continuando con la storia poi del Liverpool Cavern Club, poi appunto vi ho detto che il club fu demolito e poi riaprì il 26 aprile del 1984, e tutte le sere tra l'altro è possibile ascoltare musica dal vivo. Ci sono band che fanno in continuazione cover dei classici, insomma, della musica pop, rock e via dicendo, e la musica appunto è il cuore pulsante, ma anche il club poi diventa il cuore pulsante della International Beatle Week Festival, durante il quale le tribute band poi dei Beatles di tutto il mondo si danno appuntamento a Liverpool per esibirsi. Il 4 agosto, tra l'altro, del 2007, poi il Cavern ha compiuto 50 anni e per l'occasione è uscita una compilation con grandi nomi della musica.

Noi invece continuiamo ad ascoltarci un po' di questo Mercy Beat, il beat appunto di Liverpool, perché è abbastanza... poi in contrasto, non so se nelle altre città d'Italia, in questo momento qua a Roma si sta sviluppando una sorta di temporale, ma prima del temporale viene tipo il cielo grigio, e quindi cioè cielo grigio più 36 gradi, insomma non sono proprio una bella condizione, più lunedì direi che... Ecco, continuiamo ad ascoltare un po' di questo genere che ce la fa prendere proprio bene.

E loro erano gli Hollies con The Hair That I Breathe, un gruppo. Loro erano provenienti da Manchester, comunque fanno parte della Mercy Beat. E praticamente c'erano vari generi comunque contenenti questo termine. Sono uno dei gruppi veramente degli anni 60 che ha fondato poi la storia del rock. Comunque, tornando invece, poi ovviamente vari gruppi della British Invasion, insomma, sono stati responsabili anche, scusate, del Mercy Beat, sono stati responsabili della British Invasion, e quindi la British Invasion, in poche parole, che cosa fu? Fu questa cosa, questa, diciamo, invasione dell'America da parte di gruppi inglesi, e molti, tra l'altro, gruppi americani poi a questo punto si finsero inglesi, pensate voi, per avere più appeal, ecco, in qualche modo.

tra loro, tra cui insomma c'erano anche gli Yardbirds, che insomma magari voi non lo sapete, però sono veramente pieni di grandi nomi. Ve lo svelo dopo aver ascoltato For Your Love.

Ecco, non avevano bisogno di fingere di essere britannici, perché lo erano a tutti gli effetti. Gli Yardbirds sono stati appunto un gruppo, mi dice tra l'altro internet, che sono ancora in attività, ragazzi, ogni tanto veramente non sappiamo più quale gruppo è in attività, non so neanche che formazione abbia, però la formazione originale ha dato il via alle a carriere di tre chitarristi, tre dei più grandi chitarristi della storia del rock. Stiamo parlando di Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Scusate se è

poi tra l'altro si sente già lo stile psichedelico che gli Yardbirds tentavano appunto di fondere con il loro, diciamo, ecco, c'è questo beat anche, l'R&B eccetera eccetera, lo stile psichedelico che stava prendendo piede in quegli anni. Poi vedremo, insomma, vedremo. Abbiamo visto molte volte i Cream, i Pink Floyd ovviamente, e anche altri gruppi. Tra l'altro c'era un video della regina Elisabetta che stringeva la mano, non sapendo chi fossero, però erano Eric Clapton, Jimmy Page e no Jeff Beck, ma era Brian May dei Queen. E niente, sembrava che parlasse a tre che non avevano fatto nulla nella loro carriera, ma era una regina Elisabetta nella sua vecchiaia, quindi stiamo parlando, insomma, che già questi tre chitarristi erano già diventati famosi. Stiamo parlando forse del 2000, ecco, mettiamo, cioè, vabbè.

0: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
1: ...33x2...
2: ...66...
1: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
3: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Ed eccoci al giro di boa, sono le ore 19:11 in questo preciso momento e avete appena ascoltato qualcosa che non c'entra completamente niente, anche se tutto c'entra nella musica perché è tutto collegato, poi in che modo bisogna un po', non dico studiare, però ecco, bisogna un po' conoscerla bene anche la musica e tutte le varie creazioni, le varie decadi, le varie epoche, eccetera eccetera. Loro erano le Hoboken Beaver, che il nostro caro Dave Grohl dei Foo Fighters ha scelto per aprire il primo dei concerti di Liverpool il 25 giugno 2026. Sono una band punk rock, come avete ascoltato, direi anche qualcosa di hardcore, screamo comunque, prende il nome tra l'altro da un Love Hotel a Osaka, vicino al liceo di una dei membri della band. Quindi questo stile punk rock, ma anche hardcore, molto veloce e aggressivo, è accompagnato da screaming, e le loro canzoni hanno come tematiche principali l'amore e le relazioni, specialmente basate poi sulle esperienze della cantante, ecco, che si chiama Accorrirni, sicuramente non lo dicevo bene, lo sapevo, Accorrin. Comunque Dave Grohl l'ha scelta per aprire il primo dei concerti di Liverpool, e quindi ce le siamo ascoltate, come stanno diventando anche nell'Occidente, ecco, insomma, nell'America, ma anche in Europa stanno diventando abbastanza famose. Infatti nel 2024 hanno partecipato, pensate voi, al tour nordamericano dei Red Hot Chili Peppers, e poi a giugno sempre del 2024 si sono esibite a Glastonbury, ecco, di oggi non mi vengono i nomi. Diventerà praticamente la trasmissione del lunedì, ma nel senso che veramente io lunedì non connetto evidentemente, quindi mi scordo continuamente i nomi. Va bene, parliamo dopo, prima vi faccio ascoltare qualche cosina. Ci ascoltiamo Massiva, questa cosa qua volevo ascoltare, non perché non mi piacciono le Hoboken Beaver, ma perché insomma ho avuto l'occasione di ascoltarle meglio quelle che sono venute dopo, cioè il 27, la data del 27, sempre dei Foo Fighters a Londra, vedete che non ci conosce, a Liverpool, e ci andiamo a sentire prima Throw Yourself to the Sword. Loro sono Dire Spitz.

E loro erano le Dice Piz, spero di pronunciarlo bene il nome della band, questa band che Dave Grohl insieme ai Foo Fighters insomma ha scelto per aprire il concerto invece di sabato 27 ad Anfield a Liverpool, ed è una band tutta al femminile americana che viene da Austin in Texas, quindi il loro album di debutto si chiama Something to Consume, che fu pubblicato nel settembre del 2025. A me personalmente piacciono veramente tantissimo, poi adesso che le sto ascoltando insomma su CD, ecco, su album, in studio, mi piacciono ancora di più. Non perché, allora, concedetemi questa differenza, faccio un sospiro perché il discorso non che sia lungo, però la riflessione insomma, se un gruppo è rodato, è famoso, come per esempio i Foo Fighters, è normale conoscere le canzoni come vengono ecco dal vivo, però tutti le canteranno poi. Tra l'altro il gruppo principale della serata di solito, ecco, gli viene alzato il volume, parliamoci chiaro. Poi ho notato anche questa cosa, non sono un'esperta di acustica, però man mano che uno stadio si riempie, ovviamente, adesso qualcun altro che è invece esperto di acustica me la confermerà o me la smentirà questa cosa, anzi poi lo chiedo se non mi rispondete, magari sempre 340 1974 468. Il concetto è questo: man mano che uno stadio si riempie, quindi l'headliner della serata poi suona, il suono sarà pieno perché mitigato da tutte queste persone che cantano eccetera, comunque la loro presenza fa in modo che il suono sia più pieno, ma secondo me alzano anche il volume ad un certo punto. Invece le band che suonano prima sono un po' penalizzate, perché a parte che lo stadio è più vuoto, però appunto non sono conosciute, oddio, alcune magari sì, tipo c'erano gli Inhaler nella prima serata eccetera, però ecco il volume è un po' più basso, parliamoci chiaro. Tutto questo per dire che comunque mi piacciono tantissimo Dire Straits e continueremo a passarle qua a Rock Trotter su Radio Città Aperta e continueremo ad ascoltarle. Adesso è rimasta un po' più di mezz'oretta, questo perché questa sera non c'è Miro Bars e Cats and Jammer su Radio Città Aperta. Ci andiamo a sentire una cosa che mi è piaciuta tantissimo di tutte e due le serate, l'ha fatto tutte e due le serate, che Dave Grohl in concerto è che ha ritagliato un piccolo spazio per far sentire suonate dal vivo, un piccolo momento bellissimo, vedremo se lo farà anche a Milano, comunque a Liverpool in entrambe le serate l'ha fatto, quello di suonare appunto dei brani delle band da cui poi alcune, ce ne sono tante, però ha scelto le band da cui venivano i membri dei Foo Fighters prima. Partiamo con Chris Shiflett, il chitarrista che è stato degli No Use for a Name per un periodo, questa è Invincible.

come tutte le canzoni punk, si finiscono all'improvviso e qui in radio veramente ci fregano a tutti quanti, perché se non siete pronti poi niente, lo sappiamo noi della radio, comunque noi conduttori radiofonici, quanto mi piace questa parola.

comunque Chris Shiflett, chitarrista anche della cover band Me First and the Gimme Gimmies, che insomma abbiamo ascoltato varie volte anche qui a Rock Trotter, uscì dagli No Use for a Name nel 1999, quando la band pubblicò il suo quinto album More Betterness, e appunto abbandonò il gruppo ovviamente per entrare poi nei Foo Fighters, e venne rimpiazzato appunto negli No Use for a Name, scusate, da Dave Nessie, ex membro della band Suicidal Tendencies, e poi iniziò nel 2001 la collaborazione con la Fat Records per la serie di album dal vivo Live in a Dive.

Ma continuiamo con le canzoni a cui hanno dato il loro tributo durante i concerti di Liverpool, membri dei Foo Fighters. Suonavano tutti, cioè chi cantava, suonava, eccetera, eccetera. Parliamo di, in questo caso, di Nate Mendel, il bassista dei Foo Fighters, che ha avuto come gruppo precedente i Sunny Day Real Estate. Sono questo gruppo statunitense che si è formato nel 1992 e si è sciolto poi nel 2001. E, insomma, anche in questo caso ci andiamo a sentire una traccia, in questo caso ovviamente sono tutte le tracce che hanno fatto ascoltare durante i concerti. Questa è Seven.

E questa era la bellissima Seven Sunny Day Real Estate, che secondo me sono anche un gruppo sottovalutatissimo, anche se insomma sono sciolti, quindi non, però possiamo sempre ascoltare le canzoni che ci hanno lasciato. Continuiamo, anche perché appunto il tempo qua cavalca come al solito, e presentiamo a questo punto, scusate, avevo pronta cioè, però non sono state fatte in questo ordine queste successive, la canzone dei Germs, Manimal, perché ovviamente, vabbè, che ve lo dico a fare, Pat Smear, che oltre a band, componente del, appunto, di Nirvana, è stato anche uno dei fondatori dei Germs, e ci andiamo ad ascoltare quindi Manimal.

Ebbene sì, loro erano i Germs con Manimal. Mi piace questa scaletta. La prossima volta chiamiamo i Foo Fighters a fare la scaletta di Rock Daughter. Beh, praticamente l'hanno fatta in parte, ovviamente, per questa puntata. Io vi ricordo che tra una ventina di minuti circa finirà la trasmissione per quest'oggi, ma la troverete poi come podcast sul sito di Radio Città Aperta. Continuiamo, ci sono ancora due membri dei Foo Fighters che mancano all'appello. Uno è il batterista, ma ne parliamo tra poco. L'altro è il chitarrista, perché Remy Jaffe è stato prima un turnista, tra l'altro, dei Foo Fighters, per poi diventare membro effettivo della band. E nel 1996 stava in questa band che si chiamava appunto The Wallflowers, e ha co-scritto la canzone che ha vinto, tra l'altro, i Grammy, insieme al cantante dei Wallflowers, un certo Jacob Dylan, e questa canzone si chiamava One Headlight, che noi ci andiamo ad ascoltare qui su Radio Città Aperta.

i Wallflowers con One Headlight, e abbiamo quindi parlato di Rami Jaffe. Chi ci rimane di cui parlare? Beh, ci rimane da parlare di Ilan Rubin, il nuovo batterista chiacchieratissimo già dei Foo Fighters, perché parere personale, a me sembra che sia sempre appartenuto ai Foo Fighters, perché si amalgama proprio benissimo con il resto della band. Allora, Josh Freese, che io ho avuto l'occasione di vedere dal vivo 2 anni fa a Londra, suonava benissimo, però si vedeva che era quasi impaurito dal ruolo che gli era stato, diciamo, affibbiato, ecco. Un ottimo musicista, veramente, tutto quanto, però suonava un po' con rispetto. Ilan Rubin, sarà che sì, è passato del tempo, dalla morte di Taylor Hawkins e tutto quanto, però si diverte, suona all'impazzata, non che non abbia rispetto per quello sgabello, ecco, però boh, non lo so, io ce lo vedo proprio meglio. Magari se avete l'opportunità di vedere un'esibizione sia dei Foo Fighters sia di Ilan Rubin, insomma, capirete di cosa parlo, ecco. In questo caso ce lo andiamo ad ascoltare lui ha fatto il batterista in un sacco di progetti, vabbè, come un po' Josh Freese, lui era stato, però anche lui ha fatto parte dei Paramore, dei Lost Prophets, di Angels and the Airways, e soprattutto dei Nine Inch Nails dal 2009 al 2025, e poi nel 2025 appunto è entrato nei Foo Fighters, che poi, se non vado errata, Josh Freese invece ha sostituito Ilan Rubin e Nine Inch Nails, vabbè, insomma. Comunque, nonostante tutti questi gruppi, ha fatto anche un suo progetto musicale, appunto, in cui ha registrato tutti gli strumenti di tutte le tracce. Mi ricorda qualcuno, sarà per questo che hanno così tanta affinità. È veramente un batterista eccezionale. Questo gruppo si chiama The New Regime, tra l'altro, che io non conoscevo, ecco perché c'era un cartellone a Liverpool che diceva Ilan Rubin The New Regime, ma io non capivo di cosa stessero parlando, pensavo semplicemente che fosse perché era il nuovo batterista. Invece si chiama proprio il gruppo The New Regime, e questa è Tap Dancing in a Minefield, che lui ha eseguito anche in una combo con, alla fine, Wall of Love dei Led Zeppelin, anche se di certe cose non ce ne si accorge prima.

E questi erano i New Regime, Ila Rubin, Tap Dancing in a Minefield. E quindi siamo giunti al termine della nostra puntata di Rock Trotter di quest'oggi, San Pietro e Paolo, qui a Roma, 29 giugno 2026. Io vi lascerei con... non ho ancora passato canzone dei Foo Fighters in questa puntata dedicata, insomma, direi completamente al mio viaggio a Liverpool, ma veramente di musica ce ne sarebbe da ascoltare tantissima altra, ma questa era la musica poi dedicata anche al concerto, non solamente alla città, e quindi anche ai Beatles, ovviamente. Non ho ancora passato canzoni dei Foo Fighters in tutto questo. Adesso vi lascerei come ultima canzone con un ibrido che è stato cantato lì a Liverpool, allo stadio di Anfield, nel B-Stage. Il B-Stage è praticamente la passerella in cui per 3-4 canzoni, adesso non mi ricordo, la band viene appunto a suonare vicino, ancora più vicino al pubblico, e quindi in versione acustica abbiamo l'opportunità di ascoltare alcune canzoni, tra cui Wheels, che è la, penso, mia canzone preferita. Però abbiamo ascoltato anche Marigold. Marigold è una canzone unica perché praticamente è l'unica canzone ad essere stata rilasciata sia dai Nirvana come B-side di R-Shaped Box nel 1993 e anche dai Foo Fighters nel 2006, perché hanno fatto un acoustic album, diciamo, che si chiama Skin and Bones, e il brano fu inizialmente registrato da Dave Grohl nel 1991 sotto uno pseudonimo che era quello di Late, con il titolo originario Color Pictures of a Marigold, per una musicassetta chiamata Pocket Watch. La versione di Nirvana qual è? Durante le sessioni di registrazione di In Utero, Kurt Cobain e David Grohl ripresero poi il pezzo, con Cobain che si occupò dei cori e della chitarra. E la versione di Foo Fighters invece qual è? Che appunto nel 2006 la band ha registrato una versione dal vivo durante i concerti acustici al Pantage Theater, scusatemi, di Hollywood, inserita poi nell'album appunto Skin and Bones. Il pezzo viene comunque talvolta riproposto dalla band durante i loro tour, e quindi direi che è l'unica canzone, tranne sulla solo di batteria, cioè che ad un certo punto praticamente non so quanti se ne siano accorti, comunque rileggendo poi la scaletta ce ne siamo accorti solamente dopo che c'è stato l'intro di batteria appunto dedicato ai Nirvana. Però ecco, niente di più da parte di Dave Grohl, niente, come si dice, sentimentalismi verso il passato, ma forse lui vuole rimanere in qualche modo tra virgolette puro. Comunque l'intro era di Smell Like Teen Spirit, ovviamente. Quindi io vi ringrazio tantissimo di nuovo per essere stati e state all'ascolto di questa puntata di Rock Trotter dedicata a questo viaggio a Liverpool. Spero che ce ne saranno altri, anche perché tra poco usciranno su Instagram i vari reel, i vari video legati ai luoghi della musica. Quindi il progetto Rock Trotter, luoghi della musica, del rock, del punk, dell'emo, dello ska, e chi più ne ha più ne metta, sempre solo buona musica, continua in giro per il mondo quando ovviamente se ne hanno le opportunità necessarie. Quindi vi lascio con questa versione appunto di Marigold.
dei Foo Fighters live at Pantage Theater in quel di Londra.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

in Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Il mercoledì sera, su radiocittaperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: radio.
1: Thank you, Mr. Thiel.
0: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Ed eccoci arrivati, Miro Barsa, Katzenjammer in rigorosa diretta questo lunedì. Questa è Katzenjammer dalle 20 alle 22, parliamo di fatti di spazio, scienza, tecnologia, queste robettine qua, con un bel pochettino di musichina a contorno. Questa è Radio Città Aperta e spero che ci state ascoltando dal sito www.radiocittaperta.it oppure tramite app, sia quella ufficiale, per esempio se avete un telefonino Android, oppure anche tramite TuneIn, che tra l'altro vi consiglio di scaricare, perché se avete una macchina di quelle abbastanza moderne, collegando il telefonino alla propria automobile, potete fare delle cose molto comode, come ascoltare direttamente dall'autoradio la radiocittaperta.it con tutte le sue trasmissioni. Se siete sul sito potete trovare tutte le informazioni riguardo il palinsesto, riguardo le rubriche musicali, riguardo gli approfondimenti anche da un punto di vista informativo. Ma vi ricordo che se volete contattare il sottoscritto e qualsiasi altro speaker in diretta, 340 19 74 468 è il numero per messaggi WhatsApp, Telegram ed SMS, mentre per quanto riguarda i contatti social c'è X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Facebook, ci trovate come Radio Città Aperta. Ovviamente, giusto per aggiungere, visto che ho anche invitato i miei followers su Instagram, c'è anche il canale Katzenjammer di questa trasmissione. Saluto tutti quanti gli appena collegati, vi vedo che siete arrivati proprio a quest'ora per sentire il sottoscritto, niente po' di meno. Se volete mandate un messaggio al 340 19 74 468 anche solo per salutare. Oggi parleremo, come vi ho detto, abbastanza approfonditamente di tecnologia più che di spazio. Oggi va così, ci sta bene, tutto sommato. Anche un po' qualche giro dalle parti della salute, dell'ambiente, qualche cosettina di spazio c'è, perché comunque abbiamo fatto anche noi in Italia, abbiamo fatto delle cosettine, quindi perché non aggiornarvi? L'informazione e la conoscenza sono alla base un pochettino della capacità di sopravvivere alla modernità, che a volte fa un po' delle cose bruttarelle. Ma accanto a tutto questo, se non vi interessa niente di spazio, tecnologia e scienza, ovviamente c'è della musica. Katzenjammer inizia con del pop. Quest'oggi iniziamo con la regina indiscussa del pop da tempo immemore, anche se, come dire, un pochettino il tempo è passato, signorina, e lei non vuole crederci, la signorina Madonna, non vuole crederci più che altro non da un punto di vista musicale, ma da un punto di vista proprio visivo-fisico, ha deciso di darci pesantemente sotto con la chirurgia. Noi ce l'andiamo a sentire, questa è Danceteria.

Everybody here, get up and dance. Ancora dopo tanti anni, Madonna ci invita ancora a ballare. Vabbè, noi non faremo proprio questo. Allora, ve lo ricordate quando vi dicevano da bambini: occhio, studiate, che se no vai nei campi a lavorare e poi ti tocca fare il lavoro di nonno che era un contadino? Va bene, premesso che ormai questa cosa nel tempo ha avuto tutto un altro significato, tant'è che ad oggi quasi c'è un po' un'idea di magari meglio quasi tornare al mondo rurale. In realtà il mondo rurale è comunque un mondo molto difficile, e a ricordarcelo c'è la giornata odierna. Infatti oggi è la giornata mondiale dello sviluppo rurale. Sì, esatto, l'ha deciso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e ci ricorda, l'idea non è tanto una celebrazione quanto è un modo per porre l'attenzione sulla vita e la difficoltà di coloro che coltivano la terra, pescano e soprattutto si prendono cura dei territori rurali nel mondo. In tante parti del mondo l'agricoltura, ma anche l'allevamento, è più o meno quella che si faceva all'inizio del secolo, quelle cose là, sapete, tipo la rotazione agraria, l'aratro a mano. Ecco, esistono parecchie parti del mondo in cui ancora è così. Nel mondo occidentale invece abbiamo deciso un'altra via, abbiamo deciso, per quanto riguarda l'allevamento, di buttarci sul allevamento intensivo, dove gli animali stanno malissimo ma almeno possiamo vendere un pollo a meno di un euro, e per quanto riguarda l'agricoltura abbiamo deciso che tutto il lavoro manuale lo diamo in pasto a poveri immigrati a pochi soldi, come che vanno a raccogliere pomodori, affinché noi possiamo avere dei pomodori, anche questi a pochi centesimi. Quindi diciamo che lo sviluppo rurale, la giornata dello sviluppo rurale, dovrebbe porre l'attenzione su due cose: da una parte tutti quei posti in cui l'agricoltura è un lavoro molto duro e viene fatto da persone che, poverette, non hanno proprio i mezzi per aumentare la propria produzione agricola e la propria qualità di vita. Dall'altra parte c'è anche la contropartita di un'agricoltura e di uno sfruttamento dell'allevamento intensivo, affinché noi possiamo avere dei bei pomodori rossi al supermercato a pochi centesimi e dei pezzi di pollo che non sanno di niente. Saluto Anna e Barbara per questo, dopo aver che si sono appena collegate, le saluto e non so, penso anche a... Insomma, anche loro forse potranno riflettere sulla problematica relativa allo sviluppo agricolo e rurale. Ci vorrebbe un po' più di equità da tutte le parti. Comunque le Nazioni Unite hanno fatto questa giornata anche per, come dire, incentivare delle iniziative per il potenziamento dei piccoli agricoltori e delle aziende agricole familiari in posti dove questo non era proprio fattibile. Parliamo di Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Macedonia del Nord. Quindi l'idea è quella di potenziare i piccoli agricoltori e le aziende agricole familiari. Potenziamoli, ma non li facciamo diventare delle superpotenze agricole, che sennò va tutto male. Rimaniamo sempre dalle parti del poppettone, questa volta italiano. Ci andiamo a sentire la regina italiana del popettone. Questa è Angora Girl e lei è Miss Cheetah.

Hangover Girl per Miss Keta e Miss Bashful. Tra l'altro, hangover è anche un sinonimo di Katzenjammer, cioè Katzenjammer è un sinonimo di hangover. Questo oggetto magari è un bel po' che non lo dicevo. Katzenjammer, ovvero il nome di questa trasmissione, non è una presa per il culo della parola cazzeggiare, ma significa letteralmente in tedesco il lamento del gatto, ovvero quando il gatto fa quella cosa tipo per alcuni, cioè anche un modo di dire per indicare appunto l'hangover o la resaca, come dicono gli spagnoli, ovvero il giorno dopo una grande sbronza. Va bene, torniamo a parlare di cose tecnologiche, perché WhatsApp da questa settimana ha finalmente avviato la fase di prenotazione dei nomi utente. Fino adesso su WhatsApp ognuno di voi è riconoscibile ed è cercabile tramite il numero di telefono. Questa cosa però un pochettino dà un po' fastidio, perché potete, diciamo, c'è tutta quella roba per cui arrivano i messaggi, insomma, abbastanza truffaldini, ecco, questa è un po' la problematica, no? E per cui, per da una parte migliorare la privacy, ma anche perché, come dire, lo fanno tutti, ma solo WhatsApp non ce l'aveva sta cosa,

andare a prenotarvi il vostro nome, per esempio se vi chiamate Marco, se lo prenotate subito evitate così di essere Marco 4870, perché ci sono 100.000 persone che hanno prenotato Marco. Si apre l'app di WhatsApp, sotto impostazioni, account, nome utente, potete scegliere di prenotare il vostro nome utente. Fa un po' specie, devo dire la verità, su tutto questo il fatto che WhatsApp sia arrivata nel 2026, intorno a giugno-luglio 2026, a scegliere questa funzionalità che altri, tra cui per esempio Telegram, c'ha già da tempo, da millenni, quindi non è proprio tecnologicamente una cosa così assurda da fare. Sembra un po' quasi che forse hanno prima voluto che tutti quanti avessero il vostro numero di telefono e poi dopo hanno detto no, però non lo date a tutti, adesso ti metto io la sicurezza. Sembra, ma questa è una mia impressione e perché io sono malfidato. Vi ricordo che dietro a WhatsApp c'è sempre quel gran capoccione di Zuckerberg, quindi stiamo sempre parlando del proprietario di Facebook e Instagram. Così, per dire, l'ho detta. Adesso ci andiamo a sentire gli Editors, questa è The Rush.

nelle loro corde questa The Rush. Adesso parliamo di un argomento di cui spesso che abbiamo spesso trattato qui a Cazzanjammer, ovvero l'identificazione e l'accesso a determinati servizi per questa o quella quelle persone per quanto riguarda internet, cioè tipo l'accesso ai siti porno che deve essere garantito soltanto per i maggiorenni, oppure il divieto di accesso ai social network per i minori di 16 anni. Dov'è che hanno provato a farlo? In Australia. L'Australia da qualche anno ha vietato l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni. Bene, hanno fatto una piccola indagine. Ebbene, oltre l'80% dei ragazzi tra i 14 e i 15 anni accede tranquillamente ai social network aggirando il divieto. Oltre c'è anche insomma una grandissima percentuale di quelli sotto i 13 anni, e le analisi indicano che i minorenni aggirano i controlli tramite o l'inserimento di dati da nascita false, l'uso di account di familiari o la creazione di profili che non sono riconducibili alla loro età. Questo per dire che fondamentalmente mettere soltanto un divieto senza porre effettivamente uno strumento giusto e corretto per quel divieto non serve assolutamente niente, se è solo uno scaricabarile. Tra l'altro, quello che ha fatto adesso il governo australiano, secondo me, è un altro, come dire, autogol, o comunque una mossa poco sensata, perché ha detto: allora, sai che facciamo? Aumentiamo le multe fino a 7,8 milioni di dollari australiani per le piattaforme che non adottino sistemi adeguati di verifica dell'età o che non rimuovano contenuti dannosi in tempi rapidi. La rimozione dei contenuti dannosi, cara Australia, non è proprio semplicissima, te lo dico perché a Facebook, insomma, per fare questa roba qua ci hanno milioni di persone, milioni no, ma insomma qualche migliaio di persone sottopagate in paesi dell'Africa che devono guardare dei video di gente squartata o uccisa e dire no, questo magari non lo mettiamo, e non è bello soprattutto per chi lavora in questa parte della moderazione, quindi... rimozione dei contenuti dannosi in tempi rapidi è un po' complesso. I sistemi di adeguati di verifica dell'età sono ancora più complessi, perché scusate, perché a tutt'oggi non esiste un sistema già testato e comprovato che garantisca da una parte la verifica effettiva della che quella persona è maggiorenne o è sopra una certa età, e dall'altra parte contemporaneamente mantenga l'adeguato livello di privacy, perché in fondo la piattaforma social non deve sapere se io, Miro Barza, ho più di 16 anni, deve sapere solo se ho più di 16 anni. Già il fatto che l'attacchi al mio nome già non è tanto carino, ok? Fa parte di quelle informazioni che è meglio che le grandi piattaforme non abbiano, mettiamola così. Siccome la problematica della sicurezza e della privacy non è una cavolata, e spesso le regole, le leggi demandano il tutto a qualcun altro fottendosene, o anche sia per poca volontà di impegnarsi, sia anche perché c'è scarsa conoscenza tecnologica a livello proprio legislativo, non sappiamo bene come andrà a finire questa storia sulla lunga distanza, però sappiamo bene che comunque da un punto di vista proprio filosofico e evolutivo e di crescita, forse il primo controllo dovrebbe essere dei genitori, ma se sono gli stessi genitori che appioppano il tablet così non rompi i coglioni mentre sto a tavola, e beh, da là c'è veramente poco da fare.

The Rush per gli Editors, ultimo singolo proprio per la band, altro molto carino, molto simpatico, anche un po' estivo, un po' sì.

0: E loro erano i Death Cab for Cutie, Punching the Flowers. Ascoltati qui a Radio Città Aperta. Questo è Cats and Jammer, il programma di Spazio Scienza e Tecnologia. Parliamo di applicazioni e videogiochi, perché c'è un simpatico sviluppatore che ha creato un'app che ti permette di collezionare i gatti randaggi che vedi per strada. Un po' come Pokémon Go, ve lo ricordate? Si chiama Catch Cat, è una nuova app per dispositivi mobili che trasforma l'avvistamento di gatti nella vita reale in un gioco tipo Pokémon Go, ok? Scatti una foto e praticamente ti dice l'intelligenza artificiale che ci sta dentro, verifica l'autenticità prima di aggiungere una simpatica statuetta 3D con i dettagli sulla razza, il livello di rarità, le statistiche, i punti di esperienza del tuo album personale. Ora, per quanto riguarda la razza, è un po' strano perché insomma sono gatti randaggi, quindi un po' così, però vabbè, è bello, cioè, ma magari ti dice gatto normale oppure gatto comune. In ogni caso, tutto questo serve l'intelligenza artificiale dietro per evitare che fai le foto, gli screenshot o immagini false. Tra l'altro puoi anche divertirti con dei piccoli giochi di lancio di lattine di cibo per gatti e c'è anche una mappa GPS del mondo che mostra la cattura di altri utenti. Lo trovate all'indirizzo catchcat.lol. Spot Real Cats Beat Your Album. Praticamente fai le foto ai gatti che trovi per strada. È interessante, è anche una grafica simpatica. Niente male, voglio dire, alla fine è un'app che fa. Cioè, ma fa il suo, magari date dei soldini, fate un po' di visibilità a qualcuno. E se vi è piaciuto Pokémon Go, questo potrebbe anche essere più carino, tra l'altro. Tra poco proprio di Pokémon Go parleremo, ne avevamo già parlato, ma forse è il caso, visto che abbiamo parlato di questo Catch Cat, di ricordarci qualche cosa riguardo Pokémon Go, e ve lo dico da adesso, vi faccio questo spoiler. Non è andata proprio bene come pensavamo per quanto riguarda Pokémon Go. Ne parliamo dopo il singolo dei Santi Francesi che si chiama Guerrilla o Guerrilla o Guerriglia.
1: Io amo la pescheria.

Guerrilla per i santi francesi, pezzo corto ma molto simpatico, bravi, stiamoli a seguiamoli questi santi francesi. Dunque dicevamo che avremmo parlato di Pokémon Go. Per chi non se lo ricorda, Pokémon Go era un gioco, ed è un gioco, forse è ancora funzionante, che ti permette, è uno dei primissimi giochi in realtà aumentata. In pratica, con il vostro telefonino accendevate la fotocamera e all'interno di questa app di Pokémon Go, e vi diceva che intorno a voi, che ti posso dire a 60 metri, 120 metri, c'era un Pokémon. Il Pokémon, ovviamente, visto che non so se lo sapete, ma i Pokémon non esistono, sono un cartone animato. Il Pokémon lo vedevate solo tramite lo schermo del telefonino, però il Pokémon interagiva con il mondo reale, quindi era tipo sopra un mobiletto, su per terra. Quindi poi dopo, inquadrandolo con il telefonino, potevate catturarlo e metterlo nella vostra rastrelliera di Pokémon. Ebbene, gioco gratis, molto carino, c'erano anche degli add-on che ovviamente si pagavano. Ebbene, tutto questo a cosa è servito secondo voi? Quando una cosa è gratis, che cos'è, che chi è il prodotto? Siete voi, esatto. Tutti questi dati di scansione del mondo intorno sono stati acquistati e poi rivenduti e abbinati al software di navigazione per droni Vantor, che è un fa parte dell'intelligence geospaziale americana, per la difesa, che servono fondamentalmente tutti questi dati e tutte le foto che avete fatto in giro per le vostre città e cittadine di tutto il mondo, servono a far navigare i droni da guerra di posti dove non c'è il GPS. Quindi mentre voi eravate tutti contenti di aver preso Pikachu e Sguchuchux e Prexulox, fondamentalmente qualcuno prendeva tutti i vostri dati e li rivendeva per addestrare i droni a volare e andare a bombardare e uccidere le persone. Ma no, non è... Sì. Cioè, proprio è andata proprio così. Direte, ma io veramente non lo sapevo. In realtà questo non è del tutto vero. Voi lo sapevate nel momento in cui avete sottoscritto e avete scaricato l'app, perché c'è tutto quanto un papiello lunghissimo di condizioni con le... che fondamentalmente voi arrivate giù in fondo e cliccate a consento. In queste c'era anche scritto che i dati che voi mandavate mentre giravate in giro con la telecamera accesa sarebbero potuti essere usati da terzi. Ora, questo terzi è un concetto molto grande, però sappiate che di tutti questi terzi, quelli che pagano di più solitamente è sempre il Ministero della Difesa o il Ministero della Guerra, per quanto riguarda l'America, visto che si chiama così. Per cui, dovendolo vendere a chi ti dà più soldi, come dire, signora mia. Ma questo è il mondo di domani, disponibile già oggi. Interpol, This Mirror Weighs a Ton.

Interpol, This Mirror Weighs a Ton, sto specchio pesa una tonnellata. E continuiamo a parlare di videogiochi perché proprio questa settimana notizia che più ha infiammato l'anima e il cuore dei giocatori di videogiochi è stata quella della PlayStation. Era già nell'aria. Comunque, a partire da gennaio 2028, la Sony Interactive Entertainment, quella che sta dietro alla divisione della PlayStation, di tutta la Sony, ha detto che non faranno più, non produrranno mai più copie fisiche di tutti i videogiochi destinati alla console PlayStation. Era un po', si sentiva un po' nell'aria, anche perché il gioco più atteso della PlayStation, che è GTA 6, era uscito fuori che sarebbe stato pubblicato senza copia fisica, cioè tu andavi nel negozio e compravi una scatola vuota in cui dentro c'era un codice per scaricare il gioco. Ora abbiamo però la conferma che non sarà un'eccezione, ma bensì la regola per tutti i videogiochi del 2028. Ora questo direte: ah, molti hanno fatto uno schifo, bla bla bla. In realtà la maggior parte della community di videogiocatori già ad oggi utilizza e sceglie di prendere i propri videogiochi in formato digitale, rendendo sempre meno rilevante il supporto fisico. Però è molto popolare ed è stato, insomma, dichiarato come scandalo questo abbandono del supporto fisico, un po' perché da una parte c'è anche il nostalgico del gioco, ma bisogna analizzare la cosa, secondo me, su un aspetto un po' più grande, che è quello del fatto di voler togliere la proprietà privata. La proprietà privata, ok, sì, la proprietà privata, avete presente? Quella cosa che tipo io compro un oggetto e quello è mio. Ok, questa cosa sta scomparendo su determinati beni di consumo, i film, la televisione, la musica e anche adesso i videogiochi. È vero che è più facile in questo modo avere accesso a questo o quel prodotto, tuttavia se ne perde in assoluto la proprietà, perché tu in realtà quando compri il videogioco che non è fisicamente legato a un prodotto fisico, sei legato in realtà alla piattaforma che te lo fornisce. E come dire, è come quella cosa, tu paghi Netflix perché vuoi vedere quel film, però poi dopo un po' Netflix decide che quel film non c'è più perché non gli ha garantito redditività, quindi tu l'hai pagato Netflix, però poi non è detto che ci sia quella cosa. Ah, però ce ne sono altre 550.000, no? Ok? Tra l'altro questo provoca d'altra parte un altro fenomeno, ovvero che tu paghi un gioco ma poi non lo puoi rivendere, no? Il mercato secondario che ha fatto il successo di tanti negozi di rivendita di videogiochi, quel mercato là è già andato a morire e morirà sempre di più. Perché? Perché voi non potete più rivendere una cosa che non avete. Questa cosa ve lo dico, sta mano a mano muovendosi anche verso altri oggetti, tipo le automobili, che fondamentalmente più passa il tempo più le case automobilistiche diventano finanziarie, in cui tu compri non tanto la macchina, compri una sorta di diritto di utilizzo della macchina, e la macchina non è più tua, la macchina non è di nessuno. Tutto molto bello, perché da una parte comunque garantisce la facilità d'utilizzo e di arrivo a determinati giochi, videogiochi e musica, film, ma anche automobili. D'altra parte però bisogna dire una cosa molto vera, ovvero il fatto che tutto questo non è diventato un abbassamento del prezzo. Cioè, il fatto che la Sony poi smetta di produrre fisicamente dovrebbe ricadere anche come abbassamento del prezzo dei videogiochi stesso. Invece no, guardate che strana cosa. Le cose non arrivano mai a costare di meno di quanto costavano, tendono sempre a costare di più. Un tempo, ora, ai miei tempi, uno direbbe videogiochi su cassetta per il Commodore 64 venivano comprati a poche decina di migliaia di lire, quindi ti posso dire come se fosse adesso per 5 euro. Adesso con 5 euro non puoi comprare neanche il gioco
più scemo del mondo, neanche se tu volessi riavere un'edizione di Tetris potresti averla, ma neanche per il corrispettivo del potere d'acquisto di 5 euro. Quindi attualmente un videogioco costa una bella cifretta e togliere o mettere il supporto fisico non gli ha fatto abbassare il costo, ma ha fatto alzare, e sicuramente farà alzare, questo è poco ma sicuro, il margine di guadagno per la Sony. Evviva, evviva! Adesso ci andiamo a sentire una bella band. Questi non sono proprio giovinotti, ma sono usciti con un album abbastanza nuovo. Si chiama Divine Intervention, loro sono i Rolling Stones.

Forti sti vecchietti, eh? Divine Intervention per i Rolling Stones. Parlavamo sempre di Sony, abbiamo parlato di Sony e insomma mi sembra giusto anche raccontare quello che ha fatto per quanto riguarda la Sony e i film e le serie TV, perché nel Regno Unito ha detto: oh, sapete che c'è, questi 551 titoli che potevate vedere adesso non li potete più vedere, non puoi vedere come, cose come Outrage, Way of the Yakuza, Paddington, Paddington 2, Il labirinto del fauno, Rambo 3, Terminator 2, Judgment Day, il bambino con il pigiama a righe. Ora voi direte: vabbè, ma io non lo voglio vedere Terminator 2. No, ma vabbè, ma non è questo il concetto, è che di questi 551 titoli, se vi andava di vederli, e non li potete più vedere. E questo era già successo tipo nel 2023. Sony aveva tolto 1318 stagioni di alcune serie Discovery dalle proprie librerie. E l'ha fatto anche nel 2022, 314 titoli di Studio Canal delle librerie in Germania ed Austria. Beh, perché lo fa? Beh, di base, se non sono profittevoli quei contenuti, quindi non vengono visti da un numero sufficiente di persone rispetto a quelle che hanno pagato, e li tolgono, così non pagano i diritti, e buonanotte al secchio. Quello che significa però è che se voi avete pagato per vedere quei film, o in realtà avete pagato per un fantomatico abbonamento che vi viene venduto come la possibilità di vedere tutto quello che vi pare, in realtà non è vero. Avete la possibilità di vedere tutto quello che decide il proprietario della piattaforma, in questo caso Sony, ma questo è vero anche per Netflix e per tutto il resto delle piattaforme, con in più una meravigliosa piccola condizione a contorno, che sulla quale nessuno vi dice, se non Cazzeggiammer, il programma che del lunedì dalle 20 alle 22 su Radio Città Aperta vi informa su fatti di scienza, tecnologia e spazio, ovvero ogni volta che acquistate e guardate un film su una di queste piattaforme, qualcuno dall'altra parte sta ciucciandosi i vostri dati, cioè sa quando l'hai visto, che hai visto, se hai visto una cosa simile, quando l'hai acquistato, se hai pagato in più per quel contenuto, per quel film, oppure stai guardando soltanto cose gratis, sa quando l'hai messo in pausa e sa se l'hai rivisto un altro momento. E tutti questi dati alla fine servono ad addestrare grandissimi algoritmi per proporvi proprio quello che proprio vi piace a voi, così voi siete più contenti, ma soprattutto Sony, Netflix e quant'altro fa più soldi. Sì, perché se tu vai e ti compri il VHS in edicola, che già ho detto due cose che non esistono più, è vero che alla fine il produttore del VHS sa che tu l'hai comprato, ma con un tempo lunghissimo, prima che conosce i dati di vendita di quell'oggetto fisico ci vuole tantissimo tempo. Invece quando voi cliccate play per un film che avete dentro alla vostra piattaforma, istantaneamente e in tempo reale quel dato arriva a dei grandissimi data center che lo registrano insieme al vostro profilo e mettono tutti questi dati a profitto. Esatto, è andata proprio così.

E loro erano i Palli da Kaftat. Questa si chiama Molo degli Inglesi. Ogni tanto peschiamo della roba nuova. Sono una giovane band alternative rock pop italiana originaria del Salento. Hanno realizzato nel 2025 un primo album e noi quindi ci piace anche passarvelo. Questa è Cats and Jammer, parliamo di tecnologia. Il numero di telefono è 340 19 74 468 se volete intervenire anche sulla prossima notizia, che è quella più importante, di cui ovviamente un appassionato di elettronica come me proprio ci gongola dentro, perché IBM ha presentato una tecnologia per chip che potrebbe contribuire a estendere, e adesso mi inchino perché la sto citando, la legge di Moore di un altro decennio. Che cos'è la legge di Moore? La sapete? In realtà non è una legge, è un postulato, è una dichiarazione. Moore, che era un ingegnere, aveva notato che ogni 7 anni il numero di chip che vengono messi all'interno di una superficie raddoppia. Ogni 7 anni, quindi se dentro a un centimetro c'entrano 100 chip, dopo 7 anni ce ne entrano 200, dopo 14 anni ce ne entrano 400 e così via. Ok? Questa legge non è in realtà una legge, è stata una cosa che all'inizio è stata verificata, cioè lui ha visto i dati sperimentali e i dati di procedimento della tecnologia, però poi negli anni a seguire tutti i produttori di chip si sono messi insieme affinché questa dichiarazione diventasse legge, cioè loro si mettono d'accordo per capire, si mettono insieme per capire quali sono le problematiche tecnologiche affinché questa cosa venga sempre raggiunta ogni 7 anni. Ora, il problema qual è? Che più stringi le cose a un certo punto, se fai i transistor troppo piccoli, la meccanica quantistica inizia un pochettino a rompere le pallottoline e inizia a interferire con il loro funzionamento, quando arrivi praticamente a dimensioni di poche decine di nanometri. Ora, IBM pare aver trovato una tecnologia di produzione, questo lo fanno abbastanza spesso, non IBM, in generale i produttori di chip, aver trovato una tecnologia che si chiama NanoSheet, in grado di riuscire in parte a bypassare il problema di queste dimensioni così piccolissime. Un transistor fondamentalmente è un condotto, è una sorta di tubo, no? Nel quale fluiscono gli elettroni, e poi c'è una valvola che apre e chiude il flusso di questi elettroni. Ecco, questo è un transistor, niente di più, è un rubinetto di elettroni, ok? E più li fai piccoli, questi condotti, e più in realtà puoi mettere più roba, più transistor all'interno di uno stesso spazio. Quando fai tanti transistor in poco spazio, riesci a fare tante cose in un microcontrollore, micro, piccolino, quindi in un computer. Questo è poi quello che funziona con i computer. Per alcune cose è più facile impacchettare roba, tipo le memorie, per questo che abbiamo hard disk da tera, e questa dimensione tende ad aumentare abbastanza facilmente. Per i chip, proprio quelli che stanno dentro i computer, è un po' più complesso, però grazie alla legge di Moore e grazie allo sforzo di tanta tecnologia si riesce comunque ad andare avanti in questo. E IBM a quanto pare ci ricorda che non è proprio la prima arrivata sul mercato e che forse continueremo per un'altra decina di anni sicuramente a stare dietro alla legge di Moore. È un bel po' di anni, ve lo dico, saranno almeno 20 anni che escono articoli in cui si dice ormai siamo arrivati al limite della legge di Moore, e di anno in anno poi qualcuno dice no, ci siamo riusciti pure quest'anno. Adesso ci andiamo a ascoltare un po' di musica, i Prozac più con Più Niente, poi una piccola pausetta con gli spot e poi continuiamo a parlare di spazio, scienza e tecnologia. Questa è Cats and Jammer, Più Niente, Prozac più.

niente se non vuoi, ci passerai davanti e neanche ci saluterai, sei così cinico.

0: Three Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool.
0: Funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Il mercoledì sera, su radiocittàaperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: 1985
1: for a Bowling for Soup, una canzone che parla dei bei tempi andati ancora prima che fossero andati, quindi questa è ancora prima. Bello che parla, dice music still on MTV, ormai non c'è neanche più MTV, quindi era una lamentela nei confronti del fatto che MTV non facesse più musica. Adesso abbiamo proprio tolto la televisione, buonanotte al secchio. Comunque parliamo invece di rivoluzioni possibili future che potrebbero portare solo vantaggi. Con una risoluzione del 23 giugno del 2026 è stato fatto un ulteriore passo verso la costruzione del quadro regolatorio europeo per l'introduzione di quello che si chiama euro digitale. In che senso? Sì, la possibilità di avere moneta elettronica nell'area euro, completamente elettronica, cioè senza un corrispettivo di moneta fisica. A che cosa serve? Beh, fondamentalmente serve per fare pagamenti in tutta l'area euro senza che ci siano commissioni delle banche. Sì, esatto, sì, cioè sarebbe un vantaggio per tutti, anche per i cittadini normali. Questo sarebbe l'idea di evitare appunto i costi oggi imposti dai circuiti privati. Tutte le regole, cioè le regole varrebbero per tutti i paesi che adottano l'euro. E perché attualmente non è del tutto così. Se noi facciamo dei pagamenti transfrontalieri in euro tra un paese e l'altro, anche tipo tra noi e la Francia, fai un pagamento in Francia, comunque la banchetta un po' di commissione se la prende. Voi non la vedete, ma c'è. L'idea è quella di creare questa moneta digitale, l'euro digitale, che si basa su un'infrastruttura accessibile a chiunque, gestita tramite dei portafogli elettronici dedicati, dei wallet cosiddetti, tramite app. Ma la BCE ha pensato anche a un sistema per tutelare i consumatori privi di smartphone o con scarse competenze tecnologiche, i quali potranno richiedere l'emissione di carte di debito o carte di credito fisiche con un cippetto con i quali pagare. Voi direte, che differenza c'è tra adesso e questo futuro? Beh, amici cari, è molto semplice. Se adesso tu ti prendi una carta di credito o una carta di debito, quella carta di debito chi la emette? La emette Visa, Mastercard, American Express. E dove stanno sti amichetti qua dei Visa, Mastercard e American Express? Bravi! Stanno tutti dall'altra parte dell'oceano e sapete che fanno? Ogni volta che pagate con quello si pigliano una piccola percentualina, piccola e piccolina, piccolina, ma pensate quante sono le transazioni totali globali mondiali? Ecco, su quello Visa, Mastercard e tutti gli emettitori di carte di credito fanno il loro, insomma, i loro profitti. In questo momento in cui gli Stati Uniti non sono esattamente un alleato affidabile, l'Europa si sta muovendo per creare un proprio sistema di pagamento e fortunatamente, a quanto pare, non lo sta facendo un po' alla peracottarata come ogni tanto succede, soprattutto qua in Italia, quando ci alziamo una mattina e dice facciamo un'intelligenza artificiale italiana. Questo è stato qualche settimana fa, non ne ho voluto neanche parlare. Ma a quanto pare questo euro elettronico, che potrebbe vedere la luce se la regolamentazione sarà gli sarà dato l'ok entro il 2026, potrebbe partire una sperimentazione nel 2027 e una prima possibile emissione di carte o di app nel 2029, quindi non proprio dietro l'angolo, ma neanche tra 30 anni, e questo potrebbe, insomma, ridarci anche una certa sicurezza economica, quantomeno nell'area euro, e quindi farci diventare un po' più amichetti anche tra noi, che peraltro United We Stand. Questo diceva una volta una canzoncina. Ci andiamo a sentire Blur. Questa è un grande singolo, è un grande classico. There's No Other Way, Blur.

There's no other way per i Blur. 340-1974-468 se volete commentare, se volete salutare, ma se vi piace quello che facciamo e volete sostenere Radio Città Aperta, lo sai come potete fare? Potete andare sul sito www.radiocittaaperta.it, c'è un tasto che è Sostieni Radio Città Aperta, c'è scritto, è proprio bello grosso, è vicino al player, all'interno dei podcast, cliccate e potete darci qualcosa, anche qualcosettina, va benissimo, Inoltre potete anche aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch e peraltro se avete Amazon Prime questa cosa è completamente gratis per voi, ma a noi arrivano dei soldini, va detto ogni volta. Io comunque ringrazio tutti quelli che lo fanno, sia quelli che ascoltano la diretta ma anche quelli che lo fanno ascoltando il podcast. E podcast disponibile sul sito quando vi pare, andate sul sito, sezione podcast, e c'è sulla destra tutti i programmi, sulla sinistra tutti gli ultimi podcast. Parliamo un pochettino di spazio, perché SpaceX ha testato una capsula per il trasporto di materiale. SpaceX lancia più o meno, non vi dico ogni giorno ma quasi, partono dei voli dalle due rampe di lancio a disposizione di SpaceX sulla costa orientale, che lanciano Starlink a ripetizione nello spazio, ma è talmente tanto spesso che ormai non ci stanno neanche più le dirette. Però il 23 giugno del 2026 è stato fatto un lancio da parte di SpaceX di qualcosa che è un po' diverso, perché aveva l'ultimo lancio di SpaceX del 23 giugno portava una capsula di circa 3 metri di diametro e 75 centimetri di altezza chiamata Starfall. E che fa? Questa la capsuletta è rimasta attaccata al secondo stadio del Falcon 9 per circa un'orbita e mezzo, poi è stata espulsa e preparata al rientro. Non ci sono tante immagini né tante informazioni a riguardo, ma dovrebbe essere un corpo cilindrico di circa 2100 kg di peso, con la possibilità di trasportare circa 1000 kg di carico utile e rientrare nell'atmosfera terrestre e quindi poter essere recuperata. La capsula può essere immessa direttamente in orbita e per quanto riguarda le informazioni circa la permanenza in orbita, queste non sono attualmente pubblicamente disponibili e non sappiamo

se anche può essere messa in una traiettoria suborbitale. A che serve? Beh, potrebbe servire per creare un mercato commerciale autosufficiente per la produzione nello spazio. L'idea è quella di poter dare accesso alla microgravità e al vuoto, produrre delle cose e poi riportarle sulla Terra. Sono già stati fatti degli esperimenti di produzione di oggetti sulla stazione spaziale orbitante, ma ovviamente non scala perché hanno fatto solo degli esperimenti. Questo dovrebbe essere un tentativo di portare questa produzione a microgravità o a vuoto assoluto, scalandolo a un'economia di produzione autosufficiente nello spazio. Ovviamente l'idea di Elon Musk e di SpaceX è sempre quella di essere più profittevoli possibili e di scalare il più possibile, in modo tale che se vuoi fare un oggetto nello spazio, per esempio, oggi ti costa 10.000, SpaceX lo scala, domani ti costa 5.000, dopodomani ti costa 100, tra diciamo un annetto ti costa 50. Ecco, questa è un po' l'idea dell'economia di scala. Vedremo se ci riuscirà e se sarà anche questo un altro modo per Elon Musk per fare ancora più soldi, considerando cioè continuando ad essere sempre l'uomo più ricco, ma forse anche un po' il più pazzo di codesto pianeta. Adesso noi ci andiamo a sentire Prince of Pieces, cantata da David Duchovny. Chi è David Duchovny? Sì, è proprio lui, l'agente Mulder di X-Files, ma anche quello di Californication. Sì, fa pure il cantante. Sai, ogni tanto sta gente lo fa, eh. Ci andiamo a sentire, va.

Ma direi medio. Prince of Pieces per David Duchovny l'abbiamo ascoltato, l'ho messo in scaletta perché vabbè, X-Files c'ero molto affezionato e quindi mi andava di metterlo dentro. Vabbè, potete ascoltare il suo album, sì, c'è parecchio produzione, li trovate su tutte le piattaforme, si dice. Questo era Prince of Pieces. Comunque entriamo a parlare, continuiamo a parlare di spazio, perché Iride, che è la costellazione di satelliti italiani, per ora non ce n'è tantissimo, ma dovrebbero aumentare, è entrato ufficialmente nella fase operativa. C'è l'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI, ha annunciato il 1° luglio di aver aperto l'accesso ai primi dati satellitari della costellazione attraverso il cosiddetto marketplace di Iride. Fondamentalmente, quando vengono lanciati dei satelliti per l'osservazione della Terra, non è che poi quello che prendono sta così, bam, boom, lo prendi, no. Vengono raccolti i dati, le immagini, le misurazioni da grandi banche date, che poi vengono ovviamente venduti a istituzioni ma anche a privati. Siamo arrivati proprio alla fase in cui questi dati raccolti possono essere venduti, infatti è aperto il marketplace. All'inizio l'entrata in servizio del sistema sarà progressiva. Per ora in una prima fase i dati saranno disponibili per le amministrazioni pubbliche italiane, poi successivamente il sistema verrà aperto anche a utenti internazionali e aziende, che potranno quindi utilizzare le immagini satellitari per sviluppare nuovi servizi e applicazioni. Voi direte: ma che ce faccio io con le immagini che arrivano dallo spazio? No. Fidatevi che le immagini, o comunque la caratterizzazione del territorio dal satellite, sono dati molto molto preziosi per le costruzioni, per l'importanza geologica, per la previsione, la prevenzione, anche per la nostra sicurezza, oltre che ovviamente è inutile che ve lo dica, ma per quello ci sono i satelliti dedicati, per tutta la roba che è tattico militare, ma ci sono satelliti che fanno solo quello, considerate, oltre allo spionaggio. Ne abbiamo già alcuni di sistemi da un punto di vista europeo che controllano la Terra. Uno di questi è quello dell'ESA Copernicus, che è un sistema di vari satelliti che controllano appunto soprattutto l'ambiente, quindi la vegetazione, le alluvioni, gli incendi, la progressione dell'agricoltura. E questo è un servizio Iride, peraltro, che è stato messo su, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, quei soldi là che l'Europa ci ha dato e che noi non è che siamo stato tantissimo in grado di spendere. A volte magari ci abbiamo fatto anche cose buone, tipo questo sistema Iride, che comunque, questo servizio Iride, che comunque è progressivo, non è che vai e lanci un satellite è a posto così. Le infrastrutture e i primi servizi operativi sono stati sviluppati con il contributo di diversi partner industriali italiani, tra cui Argotec, quella di Torino, più o meno ne abbiamo già parlato più di qualche volta qui a Katzenjammer, IGIOS, Exprivia, OHB Italia, Planetec e ST Microelectronics. Con questa fase si passa il trasferimento del programma dall'Agenzia Spaziale Europea poi fino alla gestione, diciamo, semi privata per quando si tratta proprio della vendita di questi dati. Bene così, direi. Bravi, bravini, bravini. Liang Lawrence, Not a Love Song.

E continuiamo a parlare di spazio perché c'è una cosa che non molti mettono in luce. Questo è un articolo uscito su Global Science, ma che esiste, ovvero c'è un po' troppo traffico, c'è l'ingorgo spaziale. Voi direte, ma no, ma come ce l'hai detto tante volte, i satelliti? No, qui a terra. Qui a terra stiamo aumentando il numero di lanci e c'è qualcuno che non sta tanto al passo. Chi? La NASA. Sì, la NASA ha delle piattaforme, no? Il Kennedy Space Center, l'altra Wallops Island, solo che insomma sono state costruite ai tempi del programma Apollo, stiamo parlando degli anni 70, 60, 70, e adesso stiamo un po', diciamo, ci serve un po' più di velocità, per cui c'è un certo degrado diffuso nelle reti elettriche, nei sistemi di distribuzione dei gas, nelle vie di accesso. Sta diventando tutto un po' vecchiotto, no? Come quegli alberghi un po' vecchi che non vengono rinnovati. La saturazione è prevista tra il 2028 e il 2029, con un aumento del traffico logistico che potrebbe raggiungere 19.000 viaggi di camion avanti e indietro lungo quelle strade all'anno per portare roba, e potrebbe, insomma, non potrebbe esserci troppo traffico. Il Kennedy Space Center resta il cuore simbolico della NASA, c'è il Launch Complex 39 che adesso è gestito da SpaceX, e il 39B che è dedicato al programma Artemis per la Luna. Però è roba che è nata per l'Apollo, il Saturn 5, per lo shuttle. Le architetture e tutto quanto non è fatto per scalare da un punto di vista di tantissimi voli, tant'è che i privati, per esempio SpaceX, si è fatto il proprio spazioporto a Boca Chica in Texas. C'è uno spazioporto dedicato solo allo sviluppo di Starship, che ha una capacità di lancio e test che non ha equivalenti nel programma commerciale. Blue Origin sta comprando l'infrastruttura per il New Glenn a Cape Canaveral, che c'ha un Launch Complex 36 e vaste aree di integrazione e produzione. D'altro canto la NASA non ci riesce a stare dietro, e peraltro c'è un punto di vista proprio normativo: la NASA non può ricevere soldi dai privati per la manutenzione. Cioè è come una scuola, no? Che casca a pezzi, poi arriva, che ne so, un imprenditore e dice, vabbè, te li do io i soldi per risistemare la scuola. Beh, la scuola non li può ricevere quei soldi, e così neanche la NASA, e quindi teoricamente dovrebbe avere i fondi interni per restare al passo. Solo che gli ultimi presidenti, soprattutto l'ultimo, soprattutto questo, ha deciso di fare un po' di tagli proprio al bilancio della NASA, mettendoli un po' in difficoltà, per cui probabilmente gli impianti elettrici delle strutture che stanno dentro, quelli non critici, saranno probabilmente sistemati col nastro isolante e un paio di Faston, e l'elettricista fa vabbè, piamo un pezzo di cavo da qua, attaccaci una ciabatta, dai, facciamo così, proprio per cercare di risparmiare. La NASA sarà in grado di reggere il passo dei giganti privati, che peraltro essa stessa ha contribuito a far crescere? Beh, mica lo so, già, insomma, vi ricordate che quando è partito il programma Artemis, SLS, il lanciatore, era già è stato già detto che fosse un lanciatore vecchio rispetto ai nuovi lanciatori tipo Starship o SpaceX o il Falcon. Però purtroppo il carrozzone è quello, la problematica delle cose statali funziona, cioè si riscontra anche dall'altra parte dell'oceano, dove comunque loro sono i più liberisti del mondo, ma pensate un po', e in più però non c'hanno neanche la assistenza sanitaria. Va bene, Lime Garden, questa è Cross My Heart.

Lime Garden, Cross My Heart, abbiamo ascoltato qui a Radio Città Aperta, Cats and Jammer. Ci avviciniamo verso la fine di questa puntata e parliamo di un interessante paradosso, perché è uscito un articolo su futurism.com riguardante le energie rinnovabili. Pensate che in posti come la Spagna hanno messo un sacco di pannelli solari, no? E questo ha provocato che producono tantissima energia elettrica dal solare, e però c'è un problema. Gli investitori stanno scappando dal modello di business di energia dal solare. Perché? Perché costa così tanto poco che alla fine non gli conviene. Voi direte, ma sì. Cioè, più se ne produce, no? Fondamentalmente, poi più a un certo punto il prezzo di quel bene, dell'energia, in buona sostanza, crolla e non è più vantaggioso per il povero piccolo capitalismo. Quindi il valore dei parchi solari ha fatto crollare visto che c'è tantissimo surplus di energia. E quindi molti degli investitori cercano di abbandonare il settore. La Spagna ha persino registrato prezzi dell'energia negativi la scorsa estate, che è un fenomeno insolito, ma è sempre più comune e stravolge l'economia dell'energia verde. I prezzi negativi dell'energia possono avere effetti a catena, che tra i quali c'è il rallentamento dell'adozione delle energie rinnovabili e quindi una deplorevole discrepanza tra la pressione finanziaria e l'obiettivo comune di affrontare la crescente crisi climatica. Questo perché si sta mettendo un problema che è di salute, di visione a lungo periodo, nelle mani del sorcapitalismo, che non gliela fa a capirla sta cosa. Quindi, tra l'altro, oltre a questo, ci sono quei famosi scommettitori del mondo della finanza che scommettono nel fallimento, aggravando ancora di più i problemi del settore energetico. La realtà è che si potrebbero fare degli investimenti sensati, ma dovrebbero essere del tutto statali, secondo un piano energetico nazionale, ma anche sovranazionale, direi quasi europeo, riguardante l'adozione delle energie rinnovabili, con, oltre ai parchi solari, eolici e quant'altro, anche con un ammodernamento necessario della rete di distribuzione, perché questo è un altro punto cruciale. Se la rete elettrica non si adatta alle fluttuazioni della produzione dell'energia solare e delle rinnovabili, non può reggere tutto il sistema, e quindi succede quello che è successo l'anno fa quando per proprio un surplus di produzione tutta una parte da sud della Spagna è andata in controfase rispetto alle produzioni di energia proveniente dalla Francia, facendo un grande blackout. Ma non è il problema del fatto dell'energia elettrica, è che la rete non si è adeguata a sufficienza. C'è sì un problema ingegneristico non irrisolvibile, che si può risolvere, però bisogna fare degli investimenti e delle visioni un po' più a lungo rispetto alle scadenze di mandato. Questo sarebbe stato bello farlo anche in Italia, ma noi abbiamo scelto un'altra strada, abbiamo deciso di non preoccuparci del nostro piano energetico. Del resto, mi piace sempre dirlo, l'ultimo che si era occupato di un piano energetico nazionale stranamente è morto in un incidente d'aereo, poveretto. Vabbè, Sum 41, questa è With Me, salutiamo anche Fernanda che si è collegata. Ciao Ferni!

fino all'ultima nota del pianello. Questa era With Me the Sum 41, fino all'ultima nota, perché oh, se ce l'hanno messa, perché non sentirla, eh? Insomma, questi speaker che tagliano velocemente le canzoni forse non ci piacciono tanto. Qui a radiocittaperta.it a volte lo facciamo, a volte no, ma comunque questo è il bello di questa radio, la libertà anche un pochettino di questa radio, che vi invito a seguire non soltanto il lunedì dalle 20 alle 22, ma anche in tutte quante le sue altre trasmissioni. Trovate il palinsesto sul sito www.radiocittaperta.it. Questa trasmissione finisce qua, noi ci rivediamo, ci risentiamo più che ci rivediamo. Quest'oggi non ho attaccato neanche Twitch perché sono timido, no, più che altro perché non ho fatto la barba, niente, volevo dire a voi, non vi interessa assolutamente niente. Ci risentiamo lunedì prossimo. Ci lasciamo con un pezzo di System of a Down. Questa è Lost in Hollywood. Ciao ciao e buonanotte. Dai, buonanotte.

0: Lo sa che mi piace, non serve visualizzazione, solo 20 euro, signora!
1: Accattate voi like!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove sì?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro.

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguo il vento che mi porta.